di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà,
e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. «Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro», dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata. E per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. «Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia?» «Volentieri», risponde la donna. «Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata.» «Sull'Adriatico», risponde Paola con orgoglio. «Sul mare?» chiede Giulia sgranando gli occhi. «Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto», risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano. Si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno, al mio risveglio, il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io, ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei. Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia?

Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi con una certa insistenza se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca, ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo. Volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini. Farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città. Mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella. La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me.
Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose: «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo Ranocchio continuava a pisciarsi nella culla, non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre, sposate, e la pupa, il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile». Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata.
Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione, anche se decisi di non accantonare l'argomento. Qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri.
Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili, affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a 4 domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica per Bravissimi. Stranezze del mondo animale. La zebra, un equide sui generis. Di Vittorio Neri. Se non fosse per il tipico mantello a striature nere, la si potrebbe confondere con un qualsiasi cavallo di piccole dimensioni, ma solo a prima vista. Ben altre, infatti, sono le differenze che la distinguono dalle razze equine. Prima fra tutte, il fatto che non si tratta di un animale addomesticabile. La zebra, insomma, ha scelto di essere libera e di non sottostare al volere dell'uomo, al contrario del cavallo, dell'asino e del mulo. Gli equidi esistenti oggi allo stato selvatico includono infatti solo 7 specie, tra cui 4 zebre, 3 africane e una asiatica, l'asino selvatico, 2 specie asiatiche, e il cavallo selvatico della Mongolia. Ecco perché la zebra può venire considerata un simbolo della libertà, un animale che dopo una lunga evoluzione comune nelle sue origini a tutti i progenitori degli equidi, ha acquisito attraverso i millenni quelle caratteristiche morfologiche e comportamentali che l'hanno resa sostanzialmente diversa dai suoi simili. Alcune peculiarità, tuttavia, la distinguono non solo all'interno del gruppo degli equidi, bensì anche tra tutti gli altri ungulati erbivori, a partire dal fatto che la zebra vive in branchi assai più ridotti di tipo familiare. Ogni famiglia si compone di uno stallone, di una o due femmine e dei loro piccoli fino ai 2 anni di età. Gli adulti spesso restano insieme per tutta la vita, anche se a volte la posizione di leader del capobranco viene assunta da un esemplare più giovane, mentre lo stallone anziano si unisce a un gruppo formato da maschi come lui, oppure da giovani scapoli in attesa di formare un proprio harem. Gli studi del ricercatore tedesco Hans Klingel sulla gregarietà delle zebre sono esemplari e forniscono ancora oggi la più esauriente documentazione su questo argomento. Si tratta di ricerche assai approfondite che spiegano molti dei loro comportamenti abituali. Ad esempio, è importante notare che i legami sociali che si creano tra gli animali di ogni famiglia sono molto forti, tanto che il gruppo non si disgrega neppure se lo stallone anziano viene sostituito. Ma non si pensi per questo che il leader non abbia un ruolo primario. È dalla sua posizione e dal suo potere, infatti, che dipende l'esatta gerarchia delle femmine, secondo la quale alle giovani puledre spetta un ruolo inferiore rispetto alla partner prescelta dal maschio dominante. Ed è a quest'ultima che spetta, per esempio, il compito di guidare il gruppo, disposto in fila indiana, negli spostamenti da un territorio all'altro, mentre lo stallone, in coda al gruppo oppure ai lati, vigila sulla salvaguardia del branco e lo avverte della presenza di un pericolo. E compiti altrettanto importanti spettano allo stallone quando nasce un puledro, evento a cui assiste l'intera famiglia. Le femmine circondano la zebra gravida durante tutta la durata del parto, mentre il leader vigila sul territorio circostante, pronto a lanciare l'allarme in caso di pericolo. Il puledro, del resto, verrà amorevolmente accudito e vegliato sia dalla madre che dal padre durante tutto il periodo di appartenenza al gruppo, ossia per circa 2 anni. L'assiduità con cui la zebra femmina segue la crescita del figlio è davvero esemplare. Infatti essa a volte sceglie di avere un puledrino solo ogni 2 anni, in modo da poter seguire in modo migliore la crescita del piccolo ancora bisognoso di attenzioni. Anche lo stallone maschio non rinuncia mai al ruolo paterno, poiché è sempre attento ai movimenti del suo piccolo ed è pronto a svegliarlo se si addormenta lontano dal gruppo per tenerlo al riparo da eventuali predatori. Tutti questi atteggiamenti così protettivi delle zebre inducono a pensare che si tratti di un'equide che conduce un'esistenza piuttosto difficile, tormentata dall'arrivo frequente di nemici pericolosi. In effetti la zebra deve guardarsi da molte insidie, soprattutto dagli attacchi delle leonesse e delle iene. Le prime cacciano sempre in gruppo e prediligono lanciarsi sugli esemplari più indifesi, dunque sui puledri. Ma anche le iene usano più o meno la stessa tattica, riunendosi in folti gruppi e attaccando insieme la preda prescelta. Le zebre posseggono dal canto loro una sorta di intuito, per cui comprendono con immediatezza quando un gruppo di leonesse ha intenzione di cacciare o preferisce invece riposarsi all'ombra di un baobab. Certi segnali di pericolo, per esempio la postura delle zampe e della testa, oppure i movimenti fra le

0: predatori. La zebra è dunque un animale che ha scelto la libertà, ma per questa scelta paga da sempre un caro prezzo, quello di una dura lotta per la sopravvivenza quotidiana in un ambiente che è così pieno di terribili pericoli. E molto spesso il suo coraggio le salva la vita.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glenys Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi,

0: è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Così l'uomo inventò la parola. Non c'è gruppo umano che non abbia una lingua. Perché? Le teorie sono molte, ma la scienza sta ricostruendo tutte le tappe del linguaggio. Di Raffaella Procenzano. Per intendersi, non occorre parlare. Pantomime e gesti in molte situazioni potrebbero essere sufficienti. Eppure, la nostra è l'unica specie ad aver inventato la lingua, e non esiste gruppo umano che non ne abbia una. Gli scienziati si chiedono da tempo il perché. In effetti, esistono varie teorie su quando sia emerso il linguaggio, su quali mutamenti ambientali e anatomici siano stati necessari prima di cominciare a parlare, se l'invenzione della parola sia dovuta a un meccanismo cognitivo specifico o preso in prestito da altre abilità. Insomma, gli interrogativi sono tanti, ma la ricerca sta ormai ricostruendo le tappe di quello che è probabilmente il passaggio più importante della nostra storia evolutiva. Com'è successo? Una cosa è certa: perché una lingua si sviluppi, sono necessari due presupposti. Quello biologico, deve essere possibile parlare, e quello sociale, deve essere utile farlo. Uno scimpanzé non impara a parlare nemmeno se viene cresciuto dagli uomini, ma neanche un bambino impara se nei primi anni di vita non viene in contatto con una lingua. L'evoluzione biologica e quella sociale della specie umana sono dunque entrambe fondamentali per il linguaggio, e ciò significa che anche in passato devono per forza essere andate di pari passo. Il problema è come ciò sia avvenuto. Oggi si ritiene che questa trasformazione abbia avuto origine dai gesti, che insieme ai vocalizzi hanno reso possibile la creazione delle prime pantomime, che si sono infine evolute in una lingua, spiega Francesco Ferretti, docente di filosofia del linguaggio all'Università Roma III, autore di diversi saggi sull'argomento. Di sicuro i gesti sono strettamente interconnessi alle parole. Visto che li usiamo istintivamente, perfino le persone cieche della nascita parlano con altri ciechi e quindi ben sapendo che non possono vederli. Un altro indizio, nei mancini le aree linguistiche si trovano nell'emisfero opposto, destro anziché sinistro. Ciò ha portato molti studiosi a ritenere che la crescita dell'abilità manuale abbia condotto anche alla specializzazione delle aree linguistiche del cervello. Man mano che l'uomo imparava a usare bene la mano dominante, cominciava anche a elaborare una lingua nell'emisfero che comanda quella mano. L'emisfero sinistro, infatti, invia gli impulsi motori alla metà destra del corpo. Potrebbe allora essere andata così. All'inizio i nostri antenati comunicavano con le espressioni facciali e con le vocalizzazioni rafforzate dai gesti, mentre le mani cominciavano a diventare abili anche nella scheggiatura della pietra. E poiché, associando uno stesso suono a un gesto diverso, si ottengono significati differenti, il primo rudimentale vocabolario potrebbe essere nato così. Poi, col tempo e l'affinarsi della parola, i gesti avrebbero perso importanza. Quando abbiamo cominciato? Lo studioso Marcus Perlman dell'Università di Birmingham, Regno Unito, ha voluto verificare se davvero le vocalizzazioni da sole possono evolvere in modo da esprimere concetti e comunicarli agli altri. Ha ideato una sorta di gioco dei mimi vocale, nel quale i concorrenti dovevano inventare suoni capaci di comunicare oggetti, per esempio coltello, azioni, ma anche concetti come uno o tanti. Beh, la cosa sorprendente è che alcuni ci riuscivano. I vocalizzi venivano fatti ascoltare a gruppi di individui presi a caso e spesso erano compresi anche da persone di culture diverse che parlavano altre lingue. E se gli individui che inventavano suoni venivano fatti interagire tra loro, in breve tempo i vocalizzi si affinavano fino a creare delle rudimentali parole. La cosa più probabile, dunque, è che il linguaggio sia emerso da entrambi i metodi comunicativi, gesti e suoni. Per esempio, il gesto di tagliare abbinato al sibilo che fa il coltello. Risultati confermati anche da simulazioni al computer ideate dallo studioso belga Bert e Boer. Hanno dimostrato che basta avere un gruppo di persone in grado di emettere suoni e che desiderino comunicare tra loro perché in tempi non lunghissimi, qualche generazione, i membri del gruppo imparino a usare in modo non ambiguo prima le vocali e poi le consonanti insieme alle vocali, fino alla nascita di parole vere e proprie. Se i primissimi uomini hanno cominciato a spiegarsi a gesti, per esempio per insegnare a qualcuno a scalfire una pietra per farla diventare tagliente o per cuocere il cibo, il cervello potrebbe essere diventato man mano più specializzato, poiché gli individui più capaci di fare i mimi avevano più possibilità di riprodursi. Solo più tardi la parola avrebbe preso il sopravvento. Tutto questo processo potrebbe essere cominciato intorno ai 2 milioni di anni fa ed essersi concluso poco prima che i nostri antenati diretti uscissero dall'Africa, ovvero intorno a 300.000 anni fa, sostiene Morten Christianens, psicolinguista alla Cornell University e autore del saggio Il gioco del linguaggio. Gli studiosi ritengono infatti che quando la nostra specie si è frammentata in tutti i gruppi etnici esistenti oggi, già parlasse in maniera molto simile alla nostra, altrimenti le lingue attuali non avrebbero nella loro struttura così tanti tratti in comune. Per i linguisti, infatti, anche se gli idiomi parlati nel mondo sono molto diversi, l'architettura delle varie lingue non è poi così differente. perché parliamo. Poi, con il tempo, le parole più usate si sono standardizzate e semplificate, in modo che per tutti fosse facile utilizzarle. All'inizio, ovviamente, non esisteva una vera e propria grammatica. E stava a chi parlare organizzare le parole esistenti in modo da farsi capire. Del resto, anche gli scimpanzé sono in grado di combinare i simboli che vengono loro insegnati. Secondo le teorie più recenti, una protolingua fatta di suoni e semplici pantomime era probabilmente già parlata 1 milione di anni fa, mentre la costruzione di una grammatica che permette di capire e far capire chi ha fatto cosa e quando, con chi e in che ordine, si stima si sia sviluppata molto più tardi, circa 500.000 di anni fa. E la sequenza soggetto-verbo-complemento, diffusa in quasi tutte le lingue, potrebbe essere nata spontaneamente dal modo di costruire pantomime per spiegare qualcosa. Infine, i linguisti ritengono che le prime parole non legate a oggetti a essere comparse potrebbero essere state termini in uso comune come ieri, laggiù, non, forse. Ma torniamo alle origini. Per arrivare a questo punto sono stati necessari alcuni prerequisiti che i nostri parenti più prossimi, le grandi scimmie, non hanno, o hanno solo in parte, e che è il vero motivo per cui soltanto l'uomo ha sviluppato un linguaggio così complesso. Per esempio, istinti sociali, come la cosiddetta joint attention, ovvero la capacità, durante un'interazione con un altro individuo, di guardare entrambi nella stessa direzione e capirsi. Una facoltà che serve a collaborare. Se qualcuno deve sollevare un grosso scatolone e un'altra persona è presente e vede lo scatolone, probabilmente aiuterà a sollevarlo, senza che sia stata scambiata una sola parola. La joint attention è fondamentale per collaborare, ma anche per inventare storie da comunicare. Ancora più importanti sono le altre 3 abilità che nel cervello umano sono molto sviluppate e che dovevano già esserlo nei nostri antenati. Le capacità di viaggiare mentalmente nel tempo e nello spazio, insieme a quella di leggere quali pensieri passano nella mente altrui, aggiunge Ferretti. Queste facoltà permettono di comprendere che cosa si sta dicendo e soprattutto il perché lo si dice. Non solo, permettono di costruire un discorso e mantenerne il filo. Quando parliamo, infatti, non comunichiamo solo il contenuto letterale. In realtà, trasmettiamo indizi su cosa vogliamo davvero dire, aiutandoci con il tono, la postura, il contesto in cui poniamo una frase. Ogni volta che parliamo, corriamo su e giù nel tempo. Anticipiamo mentalmente quello che l'altro sta per dire e contemporaneamente controlliamo che sia coerente con ciò che è appena stato detto, fa notare Ferretti. Il fine ultimo. Sul vero scopo del linguaggio umano restano comunque aperti molti interrogativi. Come mai chi parla, e da quindi informazioni, spesso non riceve nulla in cambio? Allora perché lo fa? Lo scienziato francese Jean-Louis de Sales pensa che la lingua si sia evoluta soprattutto per raccontare storie. Chi era più abile conquistava più compagni o compagne e si riproduceva di più. La pensa così anche lo psicologo evoluzionista statunitense Geoffrey Miller. Ritiene che siamo diventati così abili nel linguaggio per dare sfoggio della nostra intelligenza, in modo da trovare un partner. Parliamo per poter corteggiare, quindi. Anche il celebre antropologo Robbins Burling faceva notare che in fondo per cacciare e per vivere in generale potevano bastare lingue molto più rudimentali di quelle che abbiamo. Se il nostro modo di comunicare è così complicato, sosteneva Burling, è perché gli oratori migliori ottengono uno status sociale più alto. Accade anche oggi in alcune società tribali come quella degli Yanomami. Insomma, come dice Miller, il linguaggio ha messo le menti in piazza. E qui la scelta sessuale ha potuto analizzarle con chiarezza per la prima volta nella storia dell'evoluzione. Con una sfumatura in più, in realtà, buona parte della comunità scientifica ipotizza che il fine ultimo della comunicazione umana sia la persuasione. Non si comunica per trasmettere informazioni, ma perché gli altri pensino qualcosa. E proprio per il fatto che l'altro non è incline a farsi convincere, abbiamo inventato le storie. Uno strumento che funziona benissimo, soprattutto nel corteggiamento, conclude Ferretti. La lingua serve dunque a indurre pensieri nell'ascoltatore, ovvero a manipolarne la mente, in un certo senso. Una capacità che alcuni scienziati fanno risalire proprio intorno a 1 milione di anni fa. Le straordinarie capacità dei bambini. Imparare a parlare ci viene naturale. Lo facciamo in breve tempo e senza sforzo apparente. E ciò ha a lungo fatto pensare che le strutture della grammatica siano scritte nel cervello. Non è così, ma i bambini molto piccoli hanno già straordinarie capacità linguistiche. Le ricerche hanno dimostrato che il neonato già alla nascita distingue la lingua da altri suoni e le presta più attenzione rispetto ad altri stimoli acustici. E sa qual è la sua lingua madre. La riconosce fin dai primi giorni di vita, poiché l'ha ascoltata già nel pancione, anche quando a parlarla non è la mamma. All'età di 6 mesi, ha scoperto Patricia Kuhl dell'Università di Washington, può distinguere i suoni di tutte le lingue del mondo, un'impresa notevole dato che sono stati censiti circa 600 suoni consonantici e 200 suoni vocalici. Ma quando i bambini hanno 1 anno, cominciano ad ascoltare soprattutto i suoni che sono importanti nella loro lingua madre, di solito 40, e trascurano gli altri. A 6 mesi, inoltre, comincia l'allazione, che è l'esercizio a produrre suoni, e i neonati lo fanno con la stessa intonazione della lingua madre. I piccoli francesi allungano le sillabe finali quando balbettano, mentre i piccoli inglesi non lo fanno. Anche i bambini sordi lallano, ma non potendo ascoltarsi, dopo un po' smettono. Se però i genitori parlano loro con una lingua segnica, i neonati lallano a segni, ovvero si esercitano a produrre parole con le dita. Inoltre, tutti i bambini, udenti e non, immagazzinano velocemente migliaia di vocaboli per utilizzarli quasi subito, finché tra i 14 mesi e i 3 anni arrivano a formulare frasi corrette dal punto di vista grammaticale. Come nasce una lingua? Non è una domanda ipotetica. Il processo è infatti stato osservato dal vivo molte volte, soprattutto studiando i cosiddetti pidgin, linguaggi inventati dal nulla, che si formano quando diverse persone senza una lingua comune sono costrette a convivere per un periodo. I pidgin mancano di alcune possibilità espressive, ma se le persone restano insieme abbastanza a lungo da riprodursi, i figli imparano il pidgin come lingua madre e nel giro di poche generazioni la struttura del pidgin diventa simile a quella delle lingue esistenti. Un esempio? Nel 1977 a Managua, Nicaragua, fu aperta una scuola per sordi per insegnare ai bambini lo spagnolo, senza grandi risultati però. I bambini hanno invece sviluppato spontaneamente una lingua segnica che in pochi anni ha acquisito le stesse caratteristiche di una lingua vera e propria. Man mano che i cicli scolastici passavano e i più grandi la insegnavano ai più piccoli appena arrivate. Perché noi parliamo e le scimmie no? Differenze nella testa. Tra le grandi scimmie, solo l'uomo articola bene i suoni e può quindi parlare. Questa capacità dipende dal suo cervello molto più che dalla conformazione della gola. Gli scimpanzé e i bonobo non possono parlare, non tanto a causa della loro anatomia, che è differente dalla nostra, ma non abbastanza. Il vero divario è nel cervello. Quasi tutte le strutture cerebrali in cui viene elaborato il linguaggio, sia la produzione sia la comprensione, si trovano nell'emisfero sinistro. È lì che ci sono sia l'area di Broca, che ci permette di articolare i suoni, sia l'area di Wernicke, che ce li fa decifrare. Secondo gli ultimi studi, anche le grandi scimmie e molti altri primati hanno aree corticali corrispondenti a quelle dedicate al linguaggio nel cervello umano, e queste aree sono lateralizzate, vale a dire presente, in un solo emisfero, proprio come quelle umane. Ma c'è una zona del cervello dell'uomo che è assolutamente unica, è il cosiddetto planum temporale, che è una parte dell'area di Wernicke, la zona del cervello in cui viene compreso il linguaggio, sia orale che scritto. Quest'area è presente anche nelle scimmie, ma nell'uomo ha una struttura morfologica unica a livello microscopico, con dendriti, le ramificazioni dei neuroni, più grandi della norma e meno numerosi rispetto ad altre zone. E nella gola. Ovviamente esistono anche differenze anatomiche nella gola. Come noi, i nostri parenti più prossimi emettono suoni spingendo l'aria dei polmoni nella laringe e da lì nella faringe e nel cavo orale. Le scimmie però hanno il cavo orale molto più lungo della laringe, mentre noi le abbiamo più o meno delle stesse dimensioni. A lungo si è pensato che ciò fosse determinante per la parola, ma non è così. I bimbi di 6 mesi lallano, nonostante a quella età, il rapporto tra grandezza del cavo orale e faringe sia più o meno lo stesso degli scimpanzé. Del resto, le scimmie sono capaci di produrre le vocali, anche se con le consonanti fanno fatica, poiché richiedono un buon controllo della respirazione e tempismo nei movimenti di lingua, labbra e mandibola. Controllo dato dal fascio di neuroni che connette il cervello agli organi della fonazione e che nella nostra specie è più grande. Inoltre, un recente studio condotto da alcuni ricercatori giapponesi ha dimostrato che l'uomo è l'unico primate privo delle pliche muscolari che si trovano proprio sopra le corde vocali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, realtà virtuale. Si può andare dappertutto senza andare da nessuna parte. Lo promettono gli informatici che stanno sviluppando i software di realtà virtuale, programmi che senza muoverci ci trasportano in una specie di mondo parallelo, dove abbiamo l'impressione di essere davvero e possiamo fare moltissime cose, come viaggiare, costruire una casa, operare un paziente, esplorare l'universo. Di Rossana Rossi. Si può fare tutto, essere chiunque, senza andare da nessuna parte, spiega Wade Watts, il protagonista di Ready Player One 2018, il film di Steven Spielberg su un futuro distopico dove la maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di prospettive, si rifugia in Oasis, un universo virtuale dove tutto è possibile. Senza arrivare a questo quadro limite, è un fatto che la realtà virtuale sta ormai affacciandosi nella vita di tutti i giorni, pronta a ingannare i nostri sensi con ambienti immaginari generati dai computer. Infatti, anche se al momento la maggior parte di noi la considera un semplice passatempo che renderà più realistici i videogiochi, i progetti in cantiere che potrebbero riguardare la nostra quotidianità sono destinati ad aumentare in misura esponenziale. Lo dimostra un rapporto realizzato da Klecha & Company, banca di investimento privata internazionale, secondo il quale la spesa mondiale nel settore dovrebbe raggiungere i 160 miliardi di dollari entro il 2023. Malgrado gli attuali limiti tecnologici che ne ostacolano il consumo di massa, spiega lo studio, la realtà virtuale potrà fornire ad aziende piccole e grandi una spinta innovativa in molteplici campi. Ne potrebbe derivare un cambiamento epocale, capace di influenzare anche lo sviluppo del nostro cervello. Non è fantascienza, ma ciò che accadrà entro 10 anni grazie al fenomeno che un rapporto di Ericsson, la multinazionale svedese della comunicazione, definisce Internet dei sensi, una tecnologia che sarà in grado di interagire con vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Utilizzando il cervello umano come interfaccia, sofisticati dispositivi elettronici dialogheranno con i nostri pensieri, dando vita a una nuova forma di interazione. Limitandoci al presente, comunque, sono già tantissimi i progetti di realtà virtuale riguardanti la nostra attuale quotidianità. Paesaggi da sogno. Affrontare più impervi sentieri di montagna, destreggiarsi tra i vicoli di una città medievale o tra le rocce di un canyon marziano, sono tutte possibilità incluse, insieme a molte altre, in Blink, un programma per la bicicletta che consente di macinare chilometri ovunque pedalando dalla propria casa. Indossato il visore, un doppio sensore permette infatti di rilevare direzione e velocità della pedalata, mentre un joystick rende possibile effettuare salti e altre acrobazie. Creata dal designer di software canadese Kingsley Okongwu, desideroso di praticare il suo sport preferito in caso di avverse condizioni atmosferiche, Blink è solo una delle più semplici applicazioni della realtà virtuale chiamata Location Based Entertainment, LBE, un incrocio tra una sala giochi e un cinema con un pizzico di parco dei divertimenti. Si tratta di luoghi nei quali i partecipanti utilizzano la realtà virtuale in spazi personalizzati. La simulazione richiede che indossino l'apposito casco e un corpetto che serve per tracciare i movimenti all'interno dell'ambiente, in modo da garantire una perfetta corrispondenza tra la visione attraverso il casco e le sensazioni corporee. È il caso del coinvolgente programma chiamato A Moon for All Mankind, cioè una luna per l'umanità, che consente di provare non solo visivamente ma anche fisicamente cosa significa vivere una vera e propria missione spaziale sul nostro satellite naturale. L'esperienza nata dalla collaborazione fra la NASA e l'azienda sudcoreana Samsung prevede fra l'altro l'utilizzo di una speciale imbracatura che dà agli utenti la sensazione di muoversi in un ambiente a gravità ridotta. Progettare casa. Accantonate le vecchie planimetrie o le ricostruzioni bidimensionali, molto presto basterà indossare un visore per entrare davvero in quella che diventerà la nostra nuova casa. Passando dalla porta finestra del giardino, ci troveremo nel soggiorno. Qui potremo far apparire tavoli, divano e poltrone, disponendoli mentre l'architetto ci mostra le sue idee sul da farsi. Stabiliremo con lui dove metterli, per poi passare nelle altre stanze e decidere, per esempio, il colore delle pareti e la disposizione dei mobili. Sarà questo lo scenario che in un futuro sempre più vicino, grazie alla realtà virtuale, ci prospetteranno designer, costruttori e venditori. La possibilità di vivere il progetto commissionato prima ancora della sua realizzazione, non solo riducendo al minimo la possibilità di fraintendimento, ma anche garantendo la maggiore personalizzazione possibile, magari cambiando più volte idea. Insomma, non solo il lavoro dei singoli designer per interni non sarà più lo stesso, ma muterà anche il modo in cui noi consumatori compreremo e sceglieremo arredi e finiture per le nostre abitazioni. In campo architettonico, l'immersione sensoriale ha un altro enorme vantaggio. Consente di percepire proporzioni e dimensioni in maniera realistica, ottenendo ciò che è impossibile fare attraverso un disegno bidimensionale che comporta sempre distorsioni prospettiche. Una palestra per i medici. Nonostante si tratti di una tecnologia ancora in via di sviluppo, la realtà virtuale sta già avendo un impatto importante sulla ricerca medico-scientifica internazionale. La sua capacità di simulare un'esperienza reale la rende uno strumento ideale per lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie. In campo ospedaliero viene usata soprattutto in chirurgia per migliorare interventi delicati come quelli sul cranio o sulla colonna vertebrale, aiutando gli operatori a gestire al meglio la perdita di sangue e i danni ai tessuti molli. Il suo impiego si sta rivelando prezioso anche per fornire ai tirocinanti un ambiente sicuro per far pratica con le procedure, permettendo loro di affrontare scenari imprevisti e imparare a gestirli senza danneggiare i pazienti reali. Ne è ben consapevole la DARPA, azienda governativa di ricerca avanzata per il Dipartimento della Difesa statunitense, che ha sviluppato un sistema di realtà virtuale per addestrare i propri addetti sanitari al pronto intervento sul campo di battaglia. Immersi in un ambiente che simula il fragore di un conflitto, gli operatori intervengono sui feriti virtuali, ottenendo una verifica immediata dei risultati delle proprie azioni. Questo sistema permette non solo di imparare una tecnica di emergenza, ma anche di riuscire a gestirla in un contesto altamente emotivo. I progressi della cyberterapia. Anni di studi condotti dalla statunitense Duke University in North Carolina hanno poi portato alla luce i benefici che la realtà virtuale può avere per le persone paraplegiche. Dotati dell'apposito visore, diversi pazienti sono riusciti ad aumentare la consapevolezza del loro corpo e sono stati in grado di recuperare parte della loro mobilità. Molti medici hanno inoltre deciso di adattare la tecnologia immersiva per la cosiddetta cyberterapia, la creazione di ambienti virtuali dove è possibile trattare disturbi cognitivi nelle fasi iniziali o disordini psicologici come ansia, fobie, stress, disturbi alimentari. Si tratta di un approccio innovativo che consiste nell'esecuzione di programmi virtuali che simulano in modo realistico e interattivo situazioni e contesti di vita quotidiana, sollecitando sia le funzioni cognitive, uditive e visive, sia quelle olfattive e tattili. In particolare, programmi del genere possono essere un ottimo strumento per curare chi soffre di stress post-traumatico, una patologia che colpisce quanti hanno vissuto in prima persona eventi tragici come guerre, attentati, catastrofi naturali. Rivivere determinate situazioni scioccanti della loro vita potrà aiutare i pazienti a esorcizzare le loro paure. Un'altra interessante applicazione riguarda la terapia del dolore. Un esperimento condotto presso il Centro Medico Cedars Sinai di Los Angeles ha per esempio dimostrato che la realtà virtuale può avere degli effetti analoghi agli antidolorifici oppiacei, portando a una riduzione media del 24% del dolore percepito. Un risultato che, se confermato da ulteriori studi, potrà portare alla riduzione dell'utilizzo di oppioidi nella fase pre- e post-operatoria.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

0: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Questa settimana il nostro autore è Eugene O'Neill, nato a New York nel 1888, morto a Boston nel 1953, figlio di un attore iniziato precocemente al teatro e a una vita nomade. Dopo gli studi in rigide scuole cattoliche, frequentò per un anno Princeton, che lasciò per sposarsi e tentare l'avventura. Nel 1909 partecipò a una spedizione esplorativa in Honduras. Nel 10 si imbarcò come marinaio e navigò tra Buenos Aires, Sudafrica, Inghilterra, Stati Uniti. Conclusa l'esperienza del mare, fu attore con il padre e cronista in un giornale di provincia nel Connecticut. Nel 1913, minato dalla tubercolosi e dall'alcol, fu ricoverato in sanatorio. Qui lesse Dostoevsky e Strindberg e Conrad. Nel 1916 si stabilì a Provincetown, dove vennero rappresentati i suoi primi drammi marini, In viaggio per Cardiff, Boundist for Cardiff nel 1916, Il lungo viaggio di ritorno, The Long Voyage Home 1917, La luna dei Caraibi, The Moon of the Caribbees del 1916, Trano interludio, Strange Interlude 1928. Lungo dramma imperniato sulle frustrazioni di una famiglia, è caratterizzato dall'espediente delle battute a parte che traducono scenicamente il flusso di coscienza della narrativa contemporanea. Nell'intensità della sua drammaturgia, Eugene O'Neill ha accumulato una lunga serie di drammi in cui confluivano le più pregnanti tesi dei rivoluzionari movimenti culturali dell'epoca, accompagnate ad una struttura drammaturgica in cui il gioco dei grandi sentimenti si spegneva inesorabilmente nella più allucinata ed allucinante disperazione. In questo senso il rapporto O'Neill-Chekhov si pone come il primo di una lunga serie di ipotesi parallele. In O'Neill, come in Chekhov, i protagonisti divengono con il proseguire dell'azione dei vinti, i loro aneliti si spengono in una serie di fallimenti successivi, sopravvive solamente un breve quanto intenso anelito di speranza, subito frustrato dalla realtà. Ma a differenza di Chekhov, in O'Neill i personaggi combattono ferocemente nella loro aspra e sconvolgente bivalenza. Un esempio calzante può ritrovarsi in Strano interludio, il capolavoro del grande drammaturgo. Protagonista del dramma è Nina, la cui vita lo spettatore può seguire dalla giovinezza fino all'incipiente senilità. Strano interludio propone una serie di ritratti umani riscontrabili nell'oggi sanguigni e demistificanti di grande presa spettacolare, anche ai due piani del pensato e del parlato in cui O'Neill fa muovere i suoi personaggi, non possiamo rimanere indifferenti. Ma vediamo insieme nei dettagli i fatti che segnano profondamente quest'opera di Eugene O'Neill. Siamo nello studio del professor Leeds in una cittadina della Nuova Inghilterra. Il professore riceve la visita di Charles Marsden, Charlie, uno scrittore da poco tornato dalla guerra in Europa. Leeds è molto preoccupato per la figlia Nina, caduta in depressione dopo la morte in guerra del fidanzato Gordon, morte per cui la ragazza ritiene responsabile il padre, che non aveva consentito alle loro nozze. Charlie, innamorato di Nina, viene da lei quasi ignorato quando la giovane irrompe nella stanza per comunicare al padre di aver deciso di trasferirsi in città a lavorare come infermiera con un ex compagno di Gordon, il dottor Edmund Darrell, Ned. Un anno dopo, Nina e Charlie si rincontrano nella casa del professore da poche ore deceduto. Nina è accompagnata da Sam Evans e da Ned. Charlie pensa che Ned sia innamorato di Nina, ma è costretto a ricredersi quando l'altro gli consiglia di persuadere la ragazza a sposare Sam, mettendo così fine alle relazioni che la donna aveva costantemente intrecciato con i degenti dell'ospedale militare, forse per espiare la morte stessa di Gold. 7 anni dopo, Nina è sposata a Sam ed è incinta. La madre di Sam, informando la giovane sulla vena di pazzia che colpisce la famiglia Evans, le chiede di abortire, suggerendole di tradire Sam per avere un figlio sano. E Nina consente. Qualche mese più tardi, Nina riceve la visita di Ned, a cui chiede di diventare il suo amante per avere il tanto desiderato bambino. Nina, incinta, si scopre innamorata di Ned e, ricambiata, vorrebbe lasciare Sam. Ned, provato dai sensi di colpa, decide però di farsi da parte e si trasferisce in Europa. Dopo una storia d'amore con una ragazza tedesca, Ned fa ritorno in America e chiede a Nina di lasciare Sam. La donna però è ora interessata solo al bene del figlio, Gordon, anche a costo del proprio sacrificio. 11 anni dopo, il giorno del compleanno di Gordon, il bambino dimostra un grande odio nei confronti proprio di Ned, avendolo sorpreso a baciare la madre. Di nuovo Ned si allontana da Nina, lasciandola in compagnia di Sam e di Charlie. Gordon, ormai ventenne, sta per prendere parte a una regata. A osservarlo ci sono, oltre ai genitori, anche Ned, Charlie e la giovane fidanzata Madeline, odiata da Nina, che chiede a Ned di aiutarla ad allontanare la ragazza dal figlio. Ned però rifiuta di intromettersi ancora nella vita degli altri e le consiglia di fare altrettanto. In un'atmosfera sempre più delirante, Nina confessa a Charlie il proprio tradimento e la vera paternità di Gordon, identificando sempre più Charlie con il proprio padre. Ennesimo funerale, questa volta di Sam. Gordon decide di abbandonare la casa natale e fuggire con Madeline, convinto che la madre finirà per sposare Ned. Nina però rifiuta Ned e accetta di sposare il buon vecchio Charlie. E per oggi concludiamo qui il nostro appuntamento con un altro grande della drammaturgia teatrale. L'impatto di Strano interludio con il pubblico è forte, lo sappiamo, ma un appassionato di teatro è pronto a tutto, anche a godersi delle opere, diciamo così, di un certo peso come quella di cui vi ho parlato. Sappiamo però che una poltrona in platea del nostro teatro preferito è sempre lì che ci aspetta, morbida, vellutata ed accogliente. Dunque, nessun problema. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio, senti chi parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico Repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo! L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute e tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate. Ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione!» «Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui. E ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi, hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me, e voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera. È importante!» «Ite via! Un so nulla!» «Vieni, Giarro! Questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a

formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare!» «Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «E amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. «Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura?» Il capo dei monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è?» «Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il suo babbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare.» Il capo dei monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. «Che hai fatto al tuo babbo?» Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta. Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui. Era vero, era vero. Mi dava sempre noia. Mi ha fatto anche male. Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso.» Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente. Una zaffata acuta e acida. «A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro.» «Di che libro parlano, Pino?» Il ragazzo non rispose. Smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. «Fatevi dire che ci faceva dal barbone.

0: Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini? Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi. Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia? Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi, il libro. Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. «È vero quel che dice?» Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. «Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro». Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui. L'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene. Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. Eccoli, son tornati. Ce lo diranno loro com'è andata. La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire!» Il capobanda gongolava. «Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto!» «Va bene, chiamiamolo Giuseppe. Perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia.» «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini.» «Ma non io, l'ha rubato Giuseppe.» «Dimmi com'è andata e ti porto via di qui.» Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. «Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo. E io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio. Mi sono difeso. È successa la disgrazia e allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe. Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia? Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. Lo giuro. Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato. Senza immaginare che a voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca. Ha venduto il libro e deve pagare. Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. È innocente! È innocente! Che volete fargli? Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. Giarro! Giarro, vai dalle guardie, presto! Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato, verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da due monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e ad ondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è a ragion veduta. Due guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che... Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene. Il signor Giarro era disperato per voi, sapete? Vi aveva già dato per morto. Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista enigmistica In, Le api, lavoratrici esperte e instancabili, di Giovanni Lovera. Tutti gli animali, lo sappiamo bene, svolgono un ruolo importante e insostituibile nel mondo naturale, ma nessuno lavora, nel vero senso della parola, quanto le api mellifere, insetti degli imenotteri chiamati comunemente api domestiche, in quanto allevate dall'uomo per la produzione del miele. E ovviamente sorprende non poco l'ipotesi formulata dagli studiosi secondo la quale le api, in un lontano passato, sarebbero state solitarie e predatrici, non organizzate dunque in quel mondo perfettamente strutturato che è ogni alveare. La loro modifica evolutiva avvenne in modo lento e graduale nel corso di molti millenni, durante i quali dovettero adattarsi a una serie di cambiamenti che probabilmente suggerirono loro un assetto organizzativo come condizione essenziale della sopravvivenza della specie. L'elemento fondamentale alla base del comportamento societario delle api è infatti quello della solidarietà. Le api sono unite tra loro da fortissimi legami e proprio per questo vivono in colonie molto efficienti, ognuna delle quali possiede una propria identità e si difende dall'intrusione degli estranei, anche di api provenienti da un alveare diverso. Ogni colonia ha la medesima struttura formata da un'unica ape regina, con funzione regolatrice e riproduttrice, circa 2500 maschi, detti fuchi, che hanno la sola funzione di fecondare l'ape regina durante il volo nuziale, e circa 50.000 operaie che vivono dai 30 ai 40 giorni in estate e 6 mesi in inverno, e che nel corso della vita sono nutrici, pulitrici, costruttrici, magazziniere, guardiane e raccoglitrici. Sono queste ultime, dunque, a rappresentare il futuro dell'attività di un alveare, ma è fondamentale e indispensabile il ruolo svolto da tutti gli individui. L'ape regina, per esempio, comanda le operaie con delle speciali secrezioni, i feromoni, che possono essere considerati dei veri e propri ordini chimici, così come può, all'occorrenza, radunare intorno a sé tutta la colonia, soprattutto per questioni difensive. Un impegno decisamente gravoso. Basti pensare che in un alveare ci sono in media 6.000 uova, 9.000 larve e 20.000 ninfe. Cifre che possono comunque variare in conseguenza dei differenti valori ambientali e climatici per la disponibilità di cibo e l'eventuale diffusione delle malattie. Fulcro della vita e del lavoro delle api è ovviamente l'alveare. Microcosmo spettacolare e perfetto, organizzato secondo uno schema di regole che assumono il valore di leggi vere e proprie. Costituito da favi di cera, ai quali le operaie lavorano in continuazione, svolgendo dunque un ruolo indispensabile per la sua manutenzione, l'alveare è composto da due parti: una riserva di cibo in cui viene fabbricato il miele e un incubatoio in cui viene allevata la prole. La costruzione stessa dell'alveare è un'operazione piuttosto complessa. Anzitutto, le operaie accedono al ruolo di costruttrici solo dal 12° al 19° giorno di vita, ovvero quando le loro ghiandole iniziano a secernere la cera, che si forma dal miele di cui si nutrono. Ed è così che formano le cosiddette catene cerarie, delle piramidi rovesciate in cui ogni insetto si aggrappa agli altri con le proprie zampe, recuperando le lamine di cera prodotte dalle ghiandole ciripare e portandole alla bocca per essere impastate e poi passate alle costruttrici, incaricate di formare gli alveoli. Una vera e propria catena di montaggio in cui ogni ape svolge un ruolo indispensabile. Anche la temperatura interna viene mantenuta costante grazie al lavoro di un gruppo di api specializzate. Durante l'estate queste operaie sventolano lentamente le ali per rinfrescare l'ambiente ed eliminare l'eccesso di umidità, mentre in inverno le fanno vibrare senza sbatterle per riscaldare l'aria. Le api raccoglitrici formano un altro gruppo di operaie ad alta specializzazione, mansione che acquisiscono 21 giorni dopo la nascita. Un'ape raccoglitrice si nutre con il miele di cui ha fatto incetta prima di lasciare l'alveare. In media 0,5 mg per ogni chilometro percorso, dedicandosi in tutta la sua esistenza ad un solo tipo di fiore e portando all'alveare un solo prezioso bottino, ovvero il nettare, il propoli, il polline o l'acqua, altrettanto importante per la sopravvivenza della colonia. Per quanto sia efficiente il lavoro delle api e per quanto sia organizzata la società di questi insetti all'interno di un alveare, i pericoli non mancano. Le api hanno molti nemici, soprattutto gli uccelli insettivori, come le rondini, i gruccioni e le cince. Soprattutto il falco pecchiaiolo, che, protetto da un folto piumaggio, non teme le punture delle api. Ma anche altri insetti, come la libellula e il flanto apivoro, una sorta di grossa vespa che estrae il nettare dalle api fino all'ultima goccia. Così come non possiamo dimenticare l'orso golosissimo di miele. Comunque sia, anche se vengono attaccate da un vorace predatore, le api non subiscono mai perdite eccessive che siano in grado di mettere in pericolo la colonia. Mai come in questo caso, in effetti, vale l'antico detto: l'unione fa la forza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bumbi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta. Ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854 il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861 a Parigi venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione.

0: spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia di nome J. Martin scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri, le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova». La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2. Che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita. Affonda nell'acqua, fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney, dell'Università americana Cornell e Harvard Medical School, hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità.

0: a scientifica grazie ad un database.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La sesta estinzione di massa è già iniziata. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. È in corso la sesta estinzione di massa, anche se qualcuno è ancora scettico al riguardo. Di Luigi Bignami. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa? Sì, secondo uno studio realizzato da un gruppo di biologi dell'Università delle Hawaii, Honolulu, e del Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi, pubblicato su Biological Reviews. È in atto un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi, spiega Robert Cowie, il principale autore della ricerca. È indiscutibile che stia avvenendo un forte calo nel numero di individui di diverse specie, sia animali sia vegetali, e ciò conferma che il fenomeno dell'estinzione è in atto. La ricerca ha messo in risalto che dall'anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. Si tratta di un numero enorme. Significa che da 150.000 a 260.000 specie non esistono più, precisa il ricercatore. Le aree più colpite dall'estinzione sarebbero quelle insulari rispetto a quelle continentali, e le piante sembrano soffrire di un tasso di estinzione maggiore rispetto agli animali terrestri. Al momento si conoscono 5 grandi estinzioni di massa avvenute nel passato, anche se alcuni ricercatori ritengono che siano state solo 4, definite così perché hanno interessato l'intero pianeta e un'altissima percentuale di specie viventi. Va precisato che quando si parla di estinzione si deve pensare a un evento che porta alla distruzione delle forme di vita in decine o centinaia di migliaia di anni, che in termini biologici sono comunque tempi brevissimi. Che cosa significa? Che se un essere vivente si trova nel cuore di un'estinzione, potrebbe non accorgersene anche se la sua vita dura vari decenni. Ed è quello che starebbe dunque succedendo ora. Alcuni però negano che ci si trovi di fronte a un'estinzione di massa, probabilmente perché, secondo Cowie, prendono in considerazione mammiferi e uccelli ignorando gli invertebrati. Questi ultimi costituiscono invece la porzione più importante della vita sulla Terra e non si possono ignorare, precisa il ricercatore. L'uomo è l'unica specie in grado di manipolare la biosfera su larga scala, conclude Cowie, e poiché siamo l'unica specie che può scegliere consapevolmente il proprio futuro e quello della biodiversità terrestre, il suo ruolo è fondamentale per protrarre, rallentare o fermare tale situazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Ian Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura. Sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone. Ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di 1 milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. «Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze». 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno, perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice, Pio VII, fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, è impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco». Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Airone, Joseph Arthur de Gobineau. L'inventore del razzismo non era poi così razzista. Di Luigi Grassia. Torino, 13 ottobre 1882. Un uomo anziano con i baffi e pizzetto bianco, che indossa una elegante redingote nera e ha un'aria vagamente mefistofelica, si sente male in una via centrale. Chiede aiuto e domanda di essere accompagnato all'albergo dove alloggia, l'Hotel Liguria, che oggi non c'è più. Lì è vegliato e accudito, ma purtroppo non si riprende più. Il suo funerale attira una quantità di persone eminenti della cultura e dell'alta società. Pur essendo uno straniero di passaggio a Torino, senza alcun legame con la città, viene sepolto nel cimitero monumentale. Il giorno successivo, il principale quotidiano cittadino, la Gazzetta Piemontese, si limita a riferire i dati anagrafici del defunto. Conte Joseph Arthur de Gobineau, di anni 68, di Normandia. Qualche anno dopo, lo stesso giornale, nel frattempo ribattezzato La Stampa, racconta che l'uomo si era sentito male su un tram, secondo la testimonianza delle numerose persone che lo avevano soccorso. Una successiva rassegna stampa corregge il tiro. Gobineau stava andando in carrozza verso la stazione ferroviaria e all'arrivo il vetturino l'aveva trovato riverso sui sedili. Era stato lui l'unico testimone. Versioni contrastanti, dunque, in base alle quali le circostanze della morte non risultano chiare. Quanto al perché Gobineau si trovasse a Torino, non si sa neanche questo. Il suo diario prevedeva una sosta di 2 giorni in città, ma con motivazioni vaghe, nel corso di un viaggio in treno dalla Francia a Roma. Nel 2022, però, scocca un anniversario che non verrà celebrato, ma non per questo va lasciato nel dimenticatoio. Quel conte de Gobineau, 1816-1882, che morì a Torino 140 anni fa, fu autore del famigerato Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, considerato una pietra miliare della teorizzazione del razzismo. Pubblicato fra il 1853 e il 1855, il libro divideva gli esseri umani in bianchi, gialli e neri e attribuiva soltanto ai primi una facoltà civile creatrice, oltre a rammaricarsi che la razza bianca stesse declinando. Ma sbaglieremmo a chiudere qui il discorso su di lui. Joseph Arthur de Gobineau è un personaggio più complicato di come forse ci immaginiamo. Questo nobiluomo non considerava se stesso un campione della razza superiore, anzi, si vedeva come un tipico esempio di decadenza. Aveva una nonna antillana, con un po' di sangue indio e nero nelle vene, e si era sposato con una creola nata in Martinica, dalla quale aveva avuto figli, rendendo sempre più spuria la sua stirpe. Quanto alla vita pubblica, da diplomatico di altissimo livello e artefice per molti anni della politica estera francese, Joseph Arthur de Gobineau si era sempre espresso contro l'imperialismo dell'Europa del XIX secolo nei confronti dei popoli di colore. In particolare, aveva tuonato contro la sanguinosa conquista francese dell'Algeria, allora in corso, e scritto peste e corna sulla schiavitù in America. Sia chiaro, non c'è assolutamente modo di rivalutare il pensiero di Gobineau né di assolvere lui stesso, ma le parti che il teatro della storia assegna ai personaggi a volte sono diverse da quelle che ci si immagina. Oggi scaviamo un solco fra Gobineau e i suoi epigoni razzisti da un lato e la tradizione liberale e democratica dall'altro, ma all'epoca sua questa divisione così netta non esisteva. Gobineau non fu affatto un reietto. Era un romanziere e un saggista celebrato. I salotti se lo contendevano a Parigi come a Roma, inclusi quelli liberali o di sinistra. Alexis de Tocqueville, il teorico del liberalismo e della democrazia in America, da ministro degli esteri di Francia, lo nominò suo segretario. Nessuno si sognava di ostracizzarlo per le sue idee. Come mai? Il fatto disarmante è che non era stato Gobineau a inaugurare il filone del razzismo. Le sue teorie, pur se non prevalenti, non erano eretiche a quell'epoca nemmeno fra i liberali, i democratici e persino tra i marxisti. Per quanto il fatto sia imbarazzante e poco citato, mezzo secolo prima di lui, niente meno che Immanuel Kant, il filosofo dell'illuminismo, aveva anticipato Gobineau pubblicando un volume dal titolo quasi identico al suo, in cui argomentava, fra l'altro, che i gialli posseggono scarsi talenti e i neri sono molto al di sotto di loro. Non si tratta di una frase estrapolata dal contesto. Discernere i buoni e i cattivi è molto più complicato di quanto ci piaccia immaginare. Lo storico Franco Cardini spiega che fra il 7 e l'Ottocento il razzismo fu una componente della cultura illuministica e poi evoluzionista. Erano tutti razzisti. L'affermazione suona paradossale, ma basta scorrere la voce «razzismo scientifico» su Wikipedia per scoprire che per il celebre Voltaire la razza nera è una specie di uomini diversa dalla nostra, come la razza dello Spaniel è diversa da quella del levriero. Voltaire non è il solo. In questa rassegna di razzisti sette-ottocenteschi figurano molti altri nomi a sorpresa, da Linneo a Hegel, oltre al già citato Kant. Era convinzione diffusa che il progresso dell'umanità camminasse solo sulle gambe degli uomini di origine europea. Leopold Senghor, il vate senegalese della negritude, ricorda con quanto sgomento i giovani marxisti africani, come lui, leggevano Marx, che scriveva di nazioni barbare e semibarbare, e si irrigidivano pensando: sta parlando di noi. A differenza dei nomi fin qui citati, Gobineau, che era un passatista nostalgico e non credeva all'illuminismo né al progresso dell'umanità, da teorico del razzismo non trasse la benché minima indicazione pratica dai suoi scritti. Il suo libro non è la chiamata alle armi per la razza bianca che ci si può immaginare. Casomai erano altri a fare l'apologia dell'imperialismo europeo. C'è una testimonianza davvero sorprendente: lo scambio epistolare fra Gobineau e il suo amico Alexis de Tocqueville, il cantore della democrazia in America. In questa disputa, Gobineau esprime francamente le sue tesi razziste e Tocqueville gli fa notare, con garbo, che non hanno la benché minima base scientifica. Ma poi il liberale Tocqueville dà un giudizio positivo sull'espansione europea nel mondo, attribuendole una funzione civilizzatrice, e la giustifica anche quando è imposta con le armi e con il sangue. Così stava avvenendo in Algeria. Gobineau ribatte che, macchiandosi di nefandezze come la conquista dell'Algeria e la schiavitù dei neri in America, i bianchi ci rimettono l'onore senza guadagnare nulla sul piano storico. Il liberale Tocqueville insiste e gli fa notare, in positivo, che per un'intera epoca l'Europa ha la possibilità di guidare il mondo, con le buone o con le cattive. E Gobineau gli risponde che non ne vale la pena, tanto i bianchi spariranno lo stesso. Questo non è per dire che Gobineau e Tocqueville pari sono, ma parlano entrambi in un'epoca in cui l'Europa andava a tentoni per prendere le misure del mondo. Ed era facile sbandare. Ma se, come dice Gardini, erano tutti razzisti, allora ha ragione la cancel culture che oggi imperversa nel mondo anglosassone? Bisogna buttare giù tutti i monumenti della civiltà occidentale, cominciando da quelli dei generali sudisti per arrivare fino a George Washington, gentiluomo del sud che fondò una nazione di schiavisti, o a Winston Churchill, che guidò la lotta al nazismo ma per difendere un impero coloniale di cui, ancora nel 1947, non voleva cedere nemmeno una briciola? Può darsi di sì. La cancel culture può avere ragione. Oppure può avere torto e cadere nell'anacronismo. Forse è sbagliato misurare il mondo di ieri con il metro di oggi. Il passato è un paese straniero. Fanno le cose in maniera diversa laggiù. Leslie Poles Hartley. Il razzismo del XXI secolo merita anatemi e condanna, ma nel cercare i suoi antecedenti storici e filosofici bisogna andare cauti, altrimenti si rischia di individuare quelli sbagliati o di espandere il concetto fino a includere tutti. Intanto, Gobineau riposa tranquillo nel cimitero monumentale di Torino.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il vento soffia dove vuole di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon. Il romanzo racconta con profondità e umorismo la storia di Chiara, una donna che, alla soglia dei 60 anni, decide di prendersi una pausa per riflettere sulla propria vita. Nel silenzio della sua casa, scrive tre lettere destinate alle persone più importanti per lei: la figlia adottiva Alicia, la figlia naturale Ginevra e il marito Davide. Attraverso queste lettere, cariche d'amore e gratitudine, affronta le complesse relazioni familiari e il senso dell'esistenza. Susanna Tamaro, a 30 anni da Va dove ti porta il cuore, ci regala una nuova, intensa riflessione sui legami umani. Buon ascolto!
2: Cara Alicia, è il 26 dicembre e sono seduta in cucina. Potrei starmene in salotto, magari davanti al camino acceso, ma il fuoco è un piacere che richiede compagnia. Guardarlo da soli rischia di suscitare strane idee. I ciocchi bruciano, come bruciano le nostre vite divorate dal tempo. Di loro rimane polvere, come polvere un giorno rimarrà dei nostri corpi. E poi la cucina è il luogo della vita. È qui che pranziamo e ceniamo in famiglia. È qui che abbiamo avuto i nostri battibecchi, le nostre discussioni. È qui che ogni tanto sono scoppiate, per fortuna, le risate, ed è sempre qui che abbiamo preso le varie decisioni tutti insieme. Ricordi quando, ai primi di dicembre, ho lanciato l'idea del Natale liberi tutti? Hai notato l'attimo di incredulo silenzio che è seguito? È uno scherzo? Ha chiesto Ginevra. No, una proposta seria. Allora basta invertire i termini, hai commentato sorridendo. Pasqua con i tuoi, Natale con chi vuoi. E chi si è visto, si è visto. È stata la conclusione di tua sorella. L'unico ad avere un'espressione desolata era il piccolo Elia. Ma come? Niente albero, niente presepe, niente regali? Ho dovuto rassicurarlo. Tranquillo, faremo tutto come si deve. Regali, albero, poi il 26 liberi tutti. La prima a partire sei stata proprio tu, senza aspettare Natale, dato che la meta che avevi scelto era lontana, mentre Ginevra si era procurata un invito dalla sua amica Diamante, che ha una casa a Cortina, ed Elia era sembrato felice di passare le vacanze con la famiglia del suo amico del cuore. Ricordi la risata che si era fatta a Ginevra quando tuo padre aveva annunciato che avrebbe seguito un corso per imparare a scalare le cascate di ghiaccio con i suoi amici del CAI? Ma papà, sei vecchio! Non c'è vecchiaia del corpo se non c'è quella dell'animo, le aveva risposto Serafico Davide, mentre Elia lo fissava con gli occhi sgranati. È pericoloso, papà. Il 25 comunque abbiamo festeggiato Natale come al solito, con i nonni, gli zii e i tuoi cugini arrivati dal Molise, carichi come ogni anno di cibi tradizionali e di regali. Erano delusi di non vederti, ti salutano tanto. Il pomeriggio della vigilia ci sono stati momenti di panico perché non si trovava più il bambino. Ero sicura di averlo messo via assieme agli altri personaggi del presepe, invece nella scatola non c'era. Tutti gli altri erano lì, i pastori, le pecore, le papere con il loro stagno, l'angelo da sistemare sul tetto di paglia. Non mancava nessuno, tranne lui, il bambino. Più non si trovava, più Elia si agitava. «I negozi oggi sono chiusi», continuava a ripetere. «Chiusi, chiusi, i negozi sono chiusi, come facciamo?» «Che problema c'è?» gli ha risposto Ginevra irritata. «Prendiamo una noce, ci disegniamo sopra gli occhi e la bocca e lo mettiamo nella culla. Tanto è solo una convenzione, no?» Ma Elia non ne voleva sapere. Allora tuo padre ha pensato di rimediare tentando di dare forma a qualcosa che assomigliasse a un bambino con la plastilina. Già mi aspettavo una battuta acida di Ginevra del tipo: «Non vedi che sembra un porcello?» Dato il colore rosa shocking del pongo, quando fortunatamente il nostro fido Felix ha fatto riapparire da sotto il divano con un rapido colpo di zampa il piccolo Gesù, avvolto in una nube di pelliccia invece che di paglia, ma per fortuna intero. Chissà, forse era là sotto dal gennaio scorso. Comunque, trovato il bambino, la pace è nuovamente ridiscesa in casa e a mezzanotte Elia ha potuto farlo planare nella culla come da tradizione. Al piano di sopra tutte le valigie erano pronte. Passandoci davanti ho pensato che, in fondo, sembrava un Natale celebrato in una stazione ferroviaria. Erano tutti lì, ma tutti con la mente proiettata alle partenze di stamattina. Ginevra stava già pensando allo scintillante lusso della cooperativa di Cortina, Elia ai giochi che avrebbe fatto con la sua squadriglia e Davide ai ramponi che avrebbe infilzato nel ghiaccio. «Sei sicura di voler rimanere sola?» mi ha sussurrato tuo padre ieri sera a letto. «Hai paura del colpo della strega?» ho scherzato. «No, che possa succederti qualcosa?» «Cosa vuoi che mi succeda? Sono solo un po' stanca.» Non sembrava convinto. «Davvero non vuoi che resti?» «No, ti fa bene andartene per un po' in montagna e poi so che con i tuoi amici sarai felice. E tu?» «Io sarò felice di starmene un po' da sola.» Questa mattina la sveglia è suonata all'alba e alle 11 la casa era già vuota. Ho messo a posto l'inevitabile scia di disordine lasciata dalla loro partenza e, dopo aver mangiato qualche avanzo della cena natalizia, sono andata a riposare sul divano con un bel plaid caldo sulle gambe. Da 6 anni ormai viviamo in questa casa sulla collina e in 6 anni non mi è mai capitato di trascorrere un giorno e una notte completamente sola. Mi è successo, certo, quando ero più giovane e abitavamo in città, quando vostro padre viaggiava molto per lavoro e voi eravate ancora al di là del nostro orizzonte. Ma la solitudine in un condominio è molto diversa da quella di una casa circondata dai boschi, dove i rumori per lo più sconosciuti generano inquietudine e i silenzi sono davvero silenzi. Ricordi quella tua amica di Bologna che doveva stare da noi per una settimana, ma che dopo la prima notte, con una scusa chiaramente inventata, ha voluto tornare in città? Forse non se ne era resa conto, ma io ho intuito che si trattava proprio di questo. La notte che è veramente notte, non un lampione, non un'insegna, non le luci del palazzo di fronte, solo buio, buio e buio, scatena in noi una paura atavica. Nell'oscurità della nostra storia evolutiva, infatti, erano in agguato le belve, gli orsi, i lupi, le tigri con i denti a sciabola, altri esseri umani armati di clave, e l'assenza di luce fa riemergere i loro fantasmi nelle nostre notti contemporanee. C'era stata una discussione tra i tuoi fratelli a tavola a questo proposito, l'antivigilia di Natale. Elia era preoccupato per me. «Davvero starai tutta sola in casa? Non avrai paura?» «Ma cosa dici? Mica sarà sola!» gli aveva risposto Ginevra ridendo. «Ci saranno i fantasmi a farle compagnia.» «Fantasmi?» Tuo fratello la fissava incredulo. «Certo, tutte le vecchie case sono piene di fantasmi. Non li hai mai sentiti di notte che ti fanno il solletico?» «Io no. Chi sono i fantasmi?» tutte le persone morte che sono vissute qui dentro prima di noi. E sono buone? Dipende. Ginevra lo aveva fissato con un'espressione crudelmente sapiente. A quel punto Davide aveva preferito cambiare argomento, ma la mattina dopo, durante la prima colazione, Elia aveva voluto tornare sulla questione. «Ti sbagli», aveva detto a Ginevra. «In questa casa non ci sono fantasmi, ma angeli». E a conferma della sua tesi, aveva tirato fuori dalla tasca una piuma bianca. «L'ho trovata stamattina ai piedi del mio letto». «Sei proprio tonto», l'aveva fulminato vostra sorella. «Non vedi che è una piuma del culo delle nostre galline?» «Se fosse del loro culo, sarebbe sporca di cacca e invece è pulita. Guardala, è proprio di un angelo», aveva ribadito lui, sventolandogliela sotto il naso. «Sei tu che non sei capace di vederli». Ora, osservando fuori dalla finestra, mi rendo conto che le giornate hanno iniziato ad allungarsi. L'albero di cachi in fondo al prato, che a quest'ora 10 giorni fa era già stato inghiottito dall'oscurità, ora brilla nel crepuscolo con l'arancio dei suoi frutti maturi. Le orbite celesti ci costringono alla ripetitività dei cicli, ma finché viviamo nel caos artificiale delle città, non possiamo esserne consapevoli. Inseguiamo la vita 24 ore su 24 senza renderci conto che in questo modo recidiamo, o veniamo costretti a recidere, il nostro più profondo legame con il cosmo, e senza una domanda su questo legame è sempre più difficile comprendere la vera radice dell'umano. Intorno a me la luce nella stanza sta scemando, ma non ho fretta di accendere una lampada. Riesco ancora a vedere sulla parete di fronte il primo quadretto che hai fatto all'asilo. Non ho avuto cuore di buttarlo via durante il trasloco. «Ma è orrendo, mamma», mi avevi rimproverata quando lo avevo appeso. «Perché non l'hai lasciato a Parma?» «Perché sei già tutta tu», ti avevo risposto, e tu, troppo giovane per capirlo, avevi semplicemente scosso la testa. Ieri ho ricevuto via WhatsApp la foto di te e Luca abbracciati con i copricapi lapponi in testa e l'emoticon di un pupazzo di neve. Sembrate davvero felici, e spero abbiate passato un bel Natale lassù in Finlandia. Ecco, l'oscurità ha ormai preso il sopravvento. Le cose intorno a me sono scomparse. L'unico punto luminoso rimasto è lo schermo dello smartphone sul tavolo. L'ho girato a faccia in giù, poi mi sono

un fiammifero e sono tornata al tavolo. La luce era fioca, ma sufficiente per scrivere. Appena ho appoggiato la penna sulla carta, mi sono resa conto di come tutto ciò che ha costruito la nostra umanità nel corso del tempo sia nato proprio così, sotto la luce traballante di una fiamma. Un piccolo cuore caldo e intorno il grande buio, una debole fiamma sfida le tenebre della notte, ma con le sue ombre, i suoi scricchiolii, il buio permane e nell'oscurità danzano i fantasmi. Tutto quello che potrebbe essere e non è. Così come tutto ciò che è e potrebbe non essere, appare e scompare. Ora sono stanca, vorrei dirti ancora tante cose, ma per fortuna ho una settimana di tempo davanti a me. Stamattina mi sono svegliata con la casa circondata dalla nebbia. Un tempo, dicono le persone del posto, non riusciva ad arrivare così in alto, ma dopo la costruzione della grande diga l'equilibrio del clima si è alterato. So che c'è il sole e che sarà una splendida giornata, ma devo attendere con pazienza che si manifesti. Sono nata nel mese di novembre a Ferrara e dunque posso dire che la nebbia in qualche modo fa parte del mio DNA, così come lo smarrimento che porta con sé. Ma in casa è diverso. Ti muovi e conosci la distanza tra le cose, sei protetto dal compiere passi nell'incertezza. Eppure, in qualche modo, la nebbia ti invita a essere cauta, a non avere troppe superficiali sicurezze. Quando si è incrinata la tua leggerezza infantile, quando è comparsa la domanda che tuo padre e io da sempre temevamo? Era un giorno di nebbia anche allora. Abitavamo a Parma e frequentavi le superiori. C'era stato qualche piccolo campanello d'allarme. Eri sempre nervosa, rispondevi sgarbatamente e il pomeriggio uscivi senza comunicarci dove andavi. Tuo padre, preoccupato, un giorno ti aveva seguita e ti aveva scoperto in compagnia di persone che non gli erano sembrate affidabili. Non aveva esitato un attimo a prenderti e riportarti a casa, incurante degli schiamazzi del gruppo. «Non sono mica un padre pupazzo», ti aveva detto, rientrando, con la sua voce tonante. Quella sua irruzione nella tua vita ti aveva turbato e irritato. Per la prima volta ti avevamo visto fare il muso. Un giorno sei tornata da scuola furente, lanciando con rabbia lo zaino a terra. «E allora, dato che non posso fare quello che mi pare, almeno voglio sapere chi sono». «Mi sembra un'ottima idea», è stato il commento pacato di tuo padre. «Tutti noi vogliamo sapere chi siamo. Prima del tuo arrivo stavamo discutendo dove trascorrere le vacanze estive. Avevamo deciso per l'isola di Vulcano, dato che nessuno di noi ne aveva visto uno da vicino. Il sabato successivo, dunque, sei andata in biblioteca con tuo padre e ne sei tornata con una pila di libri da portare al mare. La partenza era prevista in giugno, dopo la fine della scuola. Ginevra ha riempito una borsa di creme solari di ogni tipo, dato che la sua unica intenzione, ha proclamato, sarebbe stata crogiolarsi al sole come una lucertola. Tu invece ti sei caricata sulle spalle il peso non indifferente di quei volumi di cultura indiana. La casa che avevamo preso in affitto era isolata, immersa in una vegetazione lussureggiante e dalle finestre si vedeva il vulcano. Tuo padre e io eravamo stati attratti anche dalle famose pozze calde di fango dell'isola, in grado, si diceva, di far sparire qualsiasi dolore. Ginevra aveva subito messo in chiaro che lei in quella melma schifosa non avrebbe mai messo piede,
mentre tu sembravi distante da tutto, indifferente a qualsiasi problema.

programma. Era come se i tuoi occhi, a un tratto, si fossero focalizzati in un'altra dimensione. La luce del tuo sguardo, sempre così brillante, era scomparsa. Sarebbe tornata? Mi domandavo. Oppure su quel velo se ne sarebbe potuto posare un altro e un altro ancora, portandoti in luoghi dove sarebbe stato sempre più difficile raggiungerti. Comunque, se ben ricordi, un imprevisto maltempo aveva spazzato via tutti i nostri sogni. Rabbiosi venti dal nord si erano abbattuti fin da subito sull'isola, seguiti da violenti scrosci di pioggia. E una spessa coltre di nebbia aveva inghiottito la cima del vulcano, rendendola invisibile. Avevamo affrontato il primo giorno con allegria. Passerà, pensavamo, ma al terzo la depressione aveva preso il sopravvento. Ginevra era di umore sempre più nero. Avreste dovuto avvisarmi che saremmo andati in Norvegia. Faceva molto freddo. Quando tuo padre e io eravamo andati all'ufficio di informazione turistica per avere qualche notizia sul meteo, ci avevano accolto allargando le braccia, desolati. Nebbia in giugno e 14 gradi. Non era mai successo. Ci avevano anche pregato di non divulgare la notizia. Se si viene a sapere che a Vulcano c'è la stessa temperatura della Svezia, qui la stagione è finita. Gli unici a non essere particolarmente turbati sembravate tu e tuo padre. Davide usciva ogni mattina e camminava tutto il giorno come se fosse in vacanza sulle Dolomiti, invece che su un'isola nel sud del Tirreno, mentre tu, avvolta negli asciugamani da spiaggia come una Tuareg, per proteggerti dal freddo, passavi il tempo in cucina a leggere i tuoi libri. Ginevra si era rintanata in camera sotto le coperte a chattare con le sue amiche e lamentarsi della sventura che stava vivendo. Tu leggevi un po' in silenzio, un po' a voce alta, e i passi che ti risultavano incomprensibili, quasi tutti, li ripetevi più volte con la speranza che martellandoli alle tue orecchie, prima o poi, avrebbero rivelato il loro senso. Ti aveva molto colpito il termine sanscrito Sandhya e avevi voluto leggermi il passo che lo spiegava. Sandhya si riferisce allo stato intermedio tra questo mondo e quell'altro, lo stato di sonno, l'incontro tra le luci del mattino e quelle della sera. Se ci pensi, in fondo non è molto diverso dal nostro modo di dire tra il lusco e il brusco, ti avevo suggerito. Avevi alzato la testa dal libro sorridendo. Quell'espressione tra il lusco e il brusco ti aveva sempre colpita. È buffo. Cosa vorrebbe dire di preciso? Che alcune cose scompaiono e altre ne appaiono, come quando al crepuscolo in cucina aspetto troppo ad accendere la luce. Eri sprofondata di nuovo nel libro, i pugni sulle tempie, continuando a leggere ad alta voce. Non si tratta solo della conseguenza di due momenti del tempo, quello della luce e quello del buio, ma di tutte le coppie di opposti che costituiscono la realtà unica e cosmica. Uomo e donna, vecchio e giovane, sole e luna, giorno e notte, bene e male, Dio e creatura, luce e tenebra. Questo si capisce un po' di più, vero? Avevi commentato. Sì, così mi sembra più chiaro. Continuo? Continua. Sandhya si riferisce al sorgere del sole quando ogni cosa può ancora diventare, o al tramonto quando tutto è già accaduto, e tanto quanto all'aurora l'essere umano può essere pieno di speranza per le cose da realizzare, altrettanto al tramonto non può fare altro che pregare perché il tempo e lo spazio dell'azione sono finiti.
Sandia è come una sfera capace di abbracciare la nostra vita, il nostro destino e l'esistenza dell'intero universo. In quel momento aveva fatto irruzione Ginevra. Possibile che in questa casa non si mangi mai? Poi, vedendoti chiudere il libro, ti aveva chiesto: stavi già facendo i compiti? E tu, dopo un istante di esitazione, avevi annuito. Se avessi saputo che sarebbe stato tutto così schifoso, avrei portato anch'io i libri, così mi sarei tolta quest'incubo, invece di trascinarlo fino ai primi di settembre. Dato che la menzogna non faceva parte del tuo carattere, quella piccola bugia mi aveva fatto riflettere. Di fronte alla ribalda sfrontatezza di tua sorella, temevi di parlare della tua esigenza di identità e di ciò che questo tuo nuovo desiderio stava svelando. Soltanto il mattino seguente, al risveglio, avevo capito che quella innocente bugia era il velo di pudore con cui tutelavi la piccola luce nascente della tua vita interiore. Ginevra non aveva né l'età né il temperamento adatto per poter comprendere le sfumature dell'invisibile. Se ti fossi esposta, avrebbe ridicolizzato ogni tua parola ed era questo che, alle soglie del Samdia, temevi più di ogni altra cosa. Che grande mistero si nasconde in questo. Alcuni bambini sembrano nascere consapevoli dell'esistenza di una segreta soglia da cui provengono, mentre altri vivono l'intera esistenza senza venir sfiorati dal sospetto che ci sia qualcosa di più e di diverso dalla solida materia che ci compare davanti.

0: Avete ascoltato un estratto da Il vento soffia dove vuole di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Adriatico di Claudia Feroce.

accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro, dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata e per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. «Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia?» «Volentieri», risponde la donna. «Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata.» «Sull'Adriatico», risponde Paola con orgoglio. «Sul mare?» chiede Giulia sgranando gli occhi. «Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto», risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano. Si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno, al mio risveglio, il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione.

ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io, ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei. Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama, irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi, con una certa insistenza, se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci.
Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile,

0: e adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo, volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini, farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città, mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella. La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo ranocchio continuava a pisciarsi nella culla. Non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare,
1: noi due ci saremmo sposate.
0: Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta.
1: Ammise che ci amavamo,
0: che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre sposate e la pupa il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E una madre con sua figlia?» «Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile».
1: Ascoltai la spiegazione molto attentamente.
0: Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. «Come si cambiano le leggi?» chiesi di rimando a mia madre. «È un processo molto lungo, molto lento e complicato», rispose mia madre. «Prima bisogna elaborare un progetto», mi disse. «Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento». E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni, quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti, hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o

Un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno. E quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto. E ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi, cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule, e nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali.
Effetti molto più di

0: difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo, pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane. Si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate, in alcune stagioni, cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che negli ambienti urbani l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso: la qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè. Può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fairbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, «quei due bisogna che li uccida». Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e due alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta Metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo. Poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì, di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

0: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Questa settimana il nostro autore è Eugene O'Neill, nato a New York nel 1888, morto a Boston nel 1953, figlio di un attore iniziato precocemente al teatro e a una vita nomade. Dopo gli studi in rigide scuole cattoliche, frequentò per un anno Princeton, che lasciò per sposarsi e tentare l'avventura. Nel 1909 partecipò a una spedizione esplorativa in Honduras. Nel 10 si imbarcò come marinaio e navigò tra Buenos Aires, Sudafrica, Inghilterra, Stati Uniti. Conclusa l'esperienza del mare, fu attore con il padre e cronista in un giornale di provincia nel Connecticut. Nel 1913, minato dalla tubercolosi e dall'alcol, fu ricoverato in sanatorio. Qui lesse Dostoevskij e Strindberg e Conrad. Nel 1916 si stabilì a Provincetown, dove vennero rappresentati i suoi primi drammi marini, in viaggio per Cardiff, Bound East for Cardiff nel 1916, Il lungo viaggio di ritorno, The Long Voyage Home 1917, La luna dei Caraibi, The Moon of the Caribbees del 1916, Strano interludio, Strange Interlude 1928. Lungo dramma imperniato sulle frustrazioni di una famiglia e caratterizzato dall'espediente delle battute a parte che traducono scenicamente il flusso di coscienza della narrativa contemporanea. Nell'intensità della sua drammaturgia, Eugene O'Neill ha accumulato una lunga serie di drammi in cui confluivano le più pregnanti tesi dei rivoluzionari movimenti culturali dell'epoca, accompagnate ad una struttura drammaturgica in cui il gioco dei grandi sentimenti si spegneva inesorabilmente nella più allucinata ed allucinante disperazione. In questo senso il rapporto O'Neill-Chekhov si pone come il primo di una lunga serie di ipotesi parallele. In O'Neill, come in Chekhov, i protagonisti divengono con il proseguire dell'azione dei vinti, i loro aneliti si spengono in una serie di fallimenti successivi, sopravvive solamente un breve quanto intenso anelito di speranza, subito frustrato dalla realtà. Ma a differenza di Chekhov, in O'Neill i personaggi combattono ferocemente nella loro aspra e sconvolgente bivalenza. Un esempio calzante può ritrovarsi in Strano interludio, il capolavoro del grande drammaturgo. Protagonista del dramma è Nina, la cui vita lo spettatore può seguire dalla giovinezza fino all'incipiente senilità. Strano interludio propone una serie di ritratti umani e riscontrabili nell'oggi sanguigni e demistificanti di grande presa spettacolare. Anche ai due piani del pensato e del parlato in cui O'Neill fa muovere i suoi personaggi non possiamo rimanere indifferenti. Ma vediamo insieme nei dettagli i fatti che segnano profondamente quest'opera di Eugene O'Neill. Siamo nello studio del professor Leeds in una cittadina della Nuova Inghilterra. Il professore riceve la visita di Charles Marsden, Charlie, uno scrittore da poco tornato dalla guerra in Europa. Leeds è molto preoccupato per la figlia Nina, caduta in depressione dopo la morte in guerra del fidanzato Gordon, morte per cui la ragazza ritiene responsabile il padre, che non aveva consentito alle loro nozze. Charlie, innamorato di Nina, viene da lei quasi ignorato quando la giovane irrompe nella stanza per comunicare al padre di aver deciso di trasferirsi in città a lavorare come infermiera con un ex compagno di Gordon, il dottor Edmund Darrell, Ned. Un anno dopo, Nina e Charlie si rincontrano nella casa del professore da poche ore deceduto. Nina è accompagnata da Sam Evans e da Ned. Charlie pensa che Ned sia innamorato di Nina, ma è costretto a ricredersi quando l'altro gli consiglia di persuadere la ragazza a sposare Sam, mettendo così fine alle relazioni che la donna aveva costantemente intrecciato con i degenti dell'ospedale militare, forse per espiare la morte stessa di Gold. 7 anni dopo, Nina è sposata a Sam ed è incinta. La madre di Sam, informando la giovane sulla vena di pazzia che colpisce la famiglia Evans, le chiede di abortire, suggerendole di tradire Sam per avere un figlio sano. E Nina consente. Qualche mese più tardi Nina riceve la visita di Ned, a cui chiede di diventare il suo amante per avere il tanto desiderato bambino. Nina, incinta, si scopre innamorata di Ned e ricambiata vorrebbe lasciare Sam. Ned, provato dai sensi di colpa, decide però di farsi da parte e si trasferisce in Europa. Dopo una storia d'amore con una ragazza tedesca, Ned fa ritorno in America e chiede a Nina di lasciare Sam. La donna però è ora interessata solo al bene del figlio, Gordon, anche a costo del proprio sacrificio. 11 anni dopo, il giorno del compleanno di Gordon, il bambino dimostra un grande odio nei confronti proprio di Ned, avendolo sorpreso a baciare la madre. Di nuovo Ned si allontana da Nina, lasciandola in compagnia di Sam e di Charlie. Gordon, ormai ventenne, sta per prendere parte a una regata. A osservarlo ci sono, oltre ai genitori, anche Ned, Charlie e la giovane fidanzata Madeline, odiata da Nina, che chiede a Ned di aiutarla ad allontanare la ragazza dal figlio. Ned però rifiuta di intromettersi ancora nella vita degli altri e le consiglia di fare altrettanto. In un'atmosfera sempre più delirante, Nina confessa a Charlie il proprio tradimento e la vera paternità di Gordon, identificando sempre più Charlie con il proprio padre. Ennesimo funerale, questa volta di Sam. Gordon decide di abbandonare la casa natale e fuggire con Madeline, convinto che la madre finirà per sposare Ned. Nina però rifiuta Ned e accetta di sposare il buon vecchio Charlie. E per oggi concludiamo qui il nostro appuntamento con un altro grande della drammaturgia teatrale. L'impatto di Strano interludio con il pubblico è forte, lo sappiamo, ma un appassionato di teatro è pronto a tutto, anche a godersi delle opere, diciamo così, di un certo peso come quella di cui vi ho parlato. Sappiamo però che una poltrona in platea del nostro teatro preferito è sempre lì che ci aspetta, morbida, vellutata ed accogliente. Dunque, nessun problema. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su radio Senti Chi Parla. Estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte. O invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo? Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo. L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300, scrivi le tue macchiette sui tipi amini di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute e tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate. Ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla, per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione. Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui e ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi, hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Sono loro che raccontano a me. E voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera. È importante!» «Ite via! Un so nulla!» «Vieni, Giarro! Questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare!» «Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «E amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo? Gli si deve dare una lezione, ma ora

vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è? Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il subabbo? Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno, si dava da fare. Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. I luogotenenti, pensò Carlo. Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa, a noi. Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. Cosa ha fatto? Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. Che hai fatto al tuo babbo? Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta. Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui. Era vero, era vero. Mi dava sempre noia. Mi ha fatto anche male. Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso. Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro. Di che libro parlano, Pino? Il ragazzo non rispose, smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini? Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi. Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia? Ma il ragazzo era chiuso in sé, sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi il libro. Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei Monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. È vero quel che dice? Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro. Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i Monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe, il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui, l'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene, era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa.
ma la folla nera dei ragazzini perduti

0: gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. Eccoli, son tornati. Ce lo diranno loro com'è andata. La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire!» Il capobanda gongolava. «Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto!» «Va bene, chiamiamolo Giuseppe, perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia!» «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini, ma non io, l'ha rubato Giuseppe!» Dimmi com'è andata e ti porto via di qui. Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo e io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio, mi sono difeso. È successa la disgrazia e allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe. Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. «Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia?» Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. «Lo giuro!» Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. «Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che... A voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca. Ha venduto il libro e deve pagare». Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. «Giarro, Giarro, vai dalle guardie, presto!» Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi, fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato, verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da 2 monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è a ragion veduta. 2 guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete. Vi aveva già dato per morto. Comunque è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza.

0: Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il Convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia, non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha quattro differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente a quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante, e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Russo. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possano condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti atomoxetina nei casi più severi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 a.C., ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia, con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo, e mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansa fatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che due volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il laboratorio del sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae, la mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5

anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme, non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere. Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano. Un cucchiaio il primo, 2 sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica ci è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a 1 ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per 1 ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in 2 modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive.

0: All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello, che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione, tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi, magari anziano o con acciacchi vari, lo trova lontano da casa, e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 5ª edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il vento soffia dove vuole di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon. Il romanzo racconta con profondità e umorismo la storia di Chiara, una donna che, alla soglia dei 60 anni, decide di prendersi una pausa per riflettere sulla propria vita. Nel silenzio della sua casa, scrive tre lettere destinate alle persone più importanti per lei: la figlia adottiva Alicia, la figlia naturale Ginevra e il marito Davide. Attraverso queste lettere, cariche d'amore e gratitudine, affronta le complesse relazioni familiari e il senso dell'esistenza. Susanna Tamaro, a 30 anni da Va dove ti porta il cuore, ci regala una nuova, intensa riflessione sui legami umani. Buon ascolto!
2: Cara Alicia, è il 26 dicembre e sono seduta in cucina. Potrei starmene in salotto, magari davanti al camino acceso, ma il fuoco è un piacere che richiede compagnia. Guardarlo da soli rischia di suscitare strane idee. I ciocchi bruciano, come bruciano le nostre vite divorate dal tempo. Di loro rimane polvere, come polvere un giorno rimarrà dei nostri corpi. E poi la cucina è il luogo della vita. È qui che pranziamo e ceniamo in famiglia. È qui che abbiamo avuto i nostri battibecchi, le nostre discussioni. È qui che ogni tanto sono scoppiate, per fortuna, le risate, ed è sempre qui che abbiamo preso le varie decisioni tutti insieme. Ricordi quando, ai primi di dicembre, ho lanciato l'idea del Natale liberi tutti? Hai notato l'attimo di incredulo silenzio che è seguito? È uno scherzo? Ha chiesto Ginevra. No, una proposta seria. Allora basta invertire i termini, hai commentato sorridendo. Pasqua con i tuoi, Natale con chi vuoi. E chi si è visto, si è visto. È stata la conclusione di tua sorella. L'unico ad avere un'espressione desolata era il piccolo Elia. Ma come? Niente albero, niente presepe, niente regali? Ho dovuto rassicurarlo. Tranquillo, faremo tutto come si deve. Regali, albero, poi il 26 liberi tutti. La prima a partire sei stata proprio tu, senza aspettare Natale, dato che la meta che avevi scelto era lontana, mentre Ginevra si era procurata un invito dalla sua amica Diamante, che ha una casa a Cortina, ed Elia era sembrato felice di passare le vacanze con la famiglia del suo amico del cuore. Ricordi la risata che si era fatta a Ginevra quando tuo padre aveva annunciato che avrebbe seguito un corso per imparare a scalare le cascate di ghiaccio con i suoi amici del CAI? Ma papà, sei vecchio! Non c'è vecchiaia del corpo se non c'è quella dell'animo, le aveva risposto Serafico Davide, mentre Elia lo fissava con gli occhi sgranati. È pericoloso, papà. Il 25 comunque abbiamo festeggiato Natale come al solito, con i nonni, gli zii e i tuoi cugini arrivati dal Molise, carichi come ogni anno di cibi tradizionali e di regali. Erano delusi di non vederti, ti salutano tanto. Il pomeriggio della vigilia ci sono stati momenti di panico perché non si trovava più il bambino. Ero sicura di averlo messo via assieme agli altri personaggi del presepe, invece nella scatola non c'era. Tutti gli altri erano lì, i pastori, le pecore, le papere con il loro stagno, l'angelo da sistemare sul tetto di paglia. Non mancava nessuno, tranne lui, il bambino. Più non si trovava, più Elia si agitava. «I negozi oggi sono chiusi», continuava a ripetere. «Chiusi, chiusi, i negozi sono chiusi, come facciamo?» «Che problema c'è?» gli ha risposto Ginevra irritata. «Prendiamo una noce, ci disegniamo sopra gli occhi e la bocca e lo mettiamo nella culla. Tanto è solo una convenzione, no? Ma Elia non ne voleva sapere. Allora tuo padre ha pensato di rimediare tentando di dare forma a qualcosa che assomigliasse a un bambino con la plastilina. Già mi aspettavo una battuta acida di Ginevra del tipo: «Non vedi che sembra un porcello?» Dato il colore rosa shocking del pongo, quando fortunatamente il nostro fido Felix ha fatto riapparire da sotto il divano con un rapido colpo di zampa il piccolo Gesù, avvolto in una nube di pelliccia invece che di paglia, ma per fortuna intero. Chissà, forse era là sotto dal gennaio scorso. Comunque, trovato il bambino, la pace è nuovamente ridiscesa in casa e a mezzanotte Elia ha potuto farlo planare nella culla come da tradizione. Al piano di sopra tutte le valigie erano pronte. Passandoci davanti ho pensato che, in fondo, sembrava un Natale celebrato in una stazione ferroviaria. Erano tutti lì, ma tutti con la mente proiettata alle partenze di stamattina. Ginevra stava già pensando allo scintillante lusso della cooperativa di Cortina, Elia ai giochi che avrebbe fatto con la sua squadriglia e Davide ai ramponi che avrebbe infilzato nel ghiaccio. «Sei sicura di voler rimanere sola?» mi ha sussurrato tuo padre ieri sera a letto. «Hai paura del colpo della strega?» ho scherzato. «No, che possa succederti qualcosa?» «Cosa vuoi che mi succeda? Sono solo un po' stanca.» Non sembrava convinto. «Davvero non vuoi che resti?» «No, ti fa bene andartene per un po' in montagna e poi so che con i tuoi amici sarai felice. E tu?» «Io sarò felice di starmene un po' da sola.» Questa mattina la sveglia è suonata all'alba e alle 11 la casa era già vuota. Ho messo a posto l'inevitabile scia di disordine lasciata dalla loro partenza e, dopo aver mangiato qualche avanzo della cena natalizia, sono andata a riposare sul divano con un bel plaid caldo sulle gambe. Da 6 anni ormai viviamo in questa casa sulla collina e in 6 anni non mi è mai capitato di trascorrere un giorno e una notte completamente sola. Mi è successo, certo, quando ero più giovane e abitavamo in città, quando vostro padre viaggiava molto per lavoro e voi eravate ancora al di là del nostro orizzonte. Ma la solitudine in un condominio è molto diversa da quella di una casa circondata dai boschi, dove i rumori per lo più sconosciuti generano inquietudine e i silenzi sono davvero silenzi. Ricordi quella tua amica di Bologna che doveva stare da noi per una settimana, ma che dopo la prima notte, con una scusa chiaramente inventata, ha voluto tornare in città? Forse non se ne era resa conto, ma io ho intuito che si trattava proprio di questo. La notte che è veramente notte, non un lampione, non un'insegna, non le luci del palazzo di fronte, solo buio, buio e buio, scatena in noi una paura atavica. Nell'oscurità della nostra storia evolutiva, infatti, erano in agguato le belve, gli orsi, i lupi, le tigri con i denti a sciabola, altri esseri umani armati di clave, e l'assenza di luce fa riemergere i loro fantasmi nelle nostre notti contemporanee. C'era stata una discussione tra i tuoi fratelli a tavola a questo proposito, l'antivigilia di Natale. Elia era preoccupato per me. «Davvero starai tutta sola in casa? Non avrai paura?» «Ma cosa dici? Mica sarà sola!» gli aveva risposto Ginevra ridendo. «Ci saranno i fantasmi a farle compagnia.» «Fantasmi?» Tuo fratello la fissava incredulo. «Certo, tutte le vecchie case sono piene di fantasmi. Non li hai mai sentiti di notte che ti fanno il solletico?» «Io no. Chi sono i fantasmi?» tutte le persone morte che sono vissute qui dentro prima di noi. E sono buone? Dipende. Ginevra lo aveva fissato con un'espressione crudelmente sapiente. A quel punto Davide aveva preferito cambiare argomento, ma la mattina dopo, durante la prima colazione, Elia aveva voluto tornare sulla questione. «Ti sbagli», aveva detto a Ginevra. «In questa casa non ci sono fantasmi, ma angeli». E a conferma della sua tesi, aveva tirato fuori dalla tasca una piuma bianca. «L'ho trovata stamattina ai piedi del mio letto». «Sei proprio tonto», l'aveva fulminato vostra sorella. «Non vedi che è una piuma del culo delle nostre galline?» «Se fosse del loro culo, sarebbe sporca di cacca e invece è pulita. Guardala, è proprio di un angelo», aveva ribadito lui, sventolandogliela sotto il naso. «Sei tu che non sei capace di vederli». Ora, osservando fuori dalla finestra, mi rendo conto che le giornate hanno iniziato ad allungarsi. L'albero di cachi in fondo al prato, che a quest'ora 10 giorni fa era già stato inghiottito dall'oscurità, ora brilla nel crepuscolo con l'arancio dei suoi frutti maturi. Le orbite celesti ci costringono alla ripetitività dei cicli, ma finché viviamo nel caos artificiale delle città, non possiamo esserne consapevoli. Inseguiamo la vita 24 ore su 24 senza renderci conto che in questo modo recidiamo o veniamo costretti a recidere il nostro più profondo legame con il cosmo, e senza una domanda su questo legame è sempre più difficile comprendere la vera radice dell'umano. Intorno a me la luce nella stanza sta scemando, ma non ho fretta di accendere una lampada. Riesco ancora a vedere sulla parete di fronte il primo quadretto che hai fatto all'asilo. Non ho avuto cuore di buttarlo via durante il trasloco. «Ma è orrendo, mamma», mi avevi rimproverata quando lo avevo appeso. «Perché non l'hai lasciato a Parma?» «Perché sei già tutta tu», ti avevo risposto, e tu, troppo giovane per capirlo, avevi semplicemente scosso la testa. Ieri ho ricevuto via WhatsApp la foto di te e Luca abbracciati, con i copricapi lapponi in testa e l'emoticon di un pupazzo di neve. Sembrate davvero felici, e spero abbiate passato un bel Natale lassù in Finlandia. Ecco, l'oscurità ha ormai preso il sopravvento. Le cose intorno a me sono scomparse. L'unico punto luminoso rimasto è lo schermo dello smartphone sul tavolo. L'ho girato a faccia in giù, poi mi sono alzata e sono andata al cassetto dove teniamo l'occorrente per le frequenti interruzioni dell'elettricità. La torcia frontale per andare a chiudere d'inverno le galline nella stia, la grande lampada da campeggio per il centro tavola, le torce più piccole per le camere da letto e poi un bel pacco di care vecchie candele. Ne ho presa una, l'ho infilata nell'ammaccato candeliere di peltro, l'ho accesa con un fiammifero e sono tornata al tavolo. La luce era fioca, ma sufficiente per scrivere. Appena ho appoggiato la penna sulla carta, mi sono resa conto di come tutto ciò che ha costruito la nostra umanità nel corso del tempo sia nato proprio così, sotto la luce traballante di una fiamma. Un piccolo cuore caldo e intorno il grande buio. Una debole fiamma sfida le tenebre della notte, ma con le sue ombre, i suoi scricchiolii, il buio permane e nell'oscurità danzano i fantasmi. Tutto quello che potrebbe essere e non è. Così come tutto ciò.

So che c'è il sole e che sarà una splendida giornata, ma devo attendere con pazienza che si manifesti. Sono nata nel mese di novembre a Ferrara e dunque posso dire che la nebbia in qualche modo fa parte del mio DNA, così come lo smarrimento che porta con sé. Ma in casa è diverso. Ti muovi e conosci la distanza tra le cose, sei protetto dal compiere passi nell'incertezza. Eppure, in qualche modo, la nebbia ti invita a essere cauta, a non avere troppe superficiali sicurezze. Quando si è incrinata la tua leggerezza infantile, quando è comparsa la domanda che tuo padre e io da sempre temevamo? Era un giorno di nebbia anche allora. Abitavamo a Parma e frequentavi le superiori. C'era stato qualche piccolo campanello d'allarme. Eri sempre nervosa, rispondevi sgarbatamente e il pomeriggio uscivi senza comunicarci dove andavi. Tuo padre, preoccupato, un giorno ti aveva seguita e ti aveva scoperto in compagnia di persone che non gli erano sembrate affidabili. Non aveva esitato un attimo a prenderti e riportarti a casa, incurante degli schiamazzi del gruppo. «Non sono mica un padre pupazzo», ti aveva detto, rientrando con la sua voce tonante. Quella sua irruzione nella tua vita ti aveva turbato e irritato. Per la prima volta ti avevamo visto fare il muso. Un giorno sei tornata da scuola furente, lanciando con rabbia lo zaino a terra. E allora, dato che non posso fare quello che mi pare, almeno voglio sapere chi sono. Mi sembra un'ottima idea, è stato il commento pacato di tuo padre. Tutti noi vogliamo sapere chi siamo. Prima del tuo arrivo stavamo discutendo dove trascorrere le vacanze estive. Avevamo deciso per l'isola di Vulcano, dato che nessuno di noi ne aveva visto uno da vicino. Il sabato successivo, dunque, sei andata in biblioteca con tuo padre e ne sei tornata con una pila di libri da portare al mare. La partenza era prevista in giugno, dopo la fine della scuola. Ginevra ha riempito una borsa di creme solari di ogni tipo, dato che la sua unica intenzione, ha proclamato, sarebbe stata crogiolarsi al sole come una lucertola. Tu invece ti sei caricata sulle spalle il peso non indifferente di quei volumi di cultura indiana. La casa che avevamo preso in affitto era isolata, immersa in una vegetazione lussureggiante, e dalle finestre si vedeva il vulcano. Tuo padre e io eravamo stati attratti anche dalle famose pozze calde di fango dell'isola, in grado, si diceva, di far sparire qualsiasi dolore. Ginevra aveva subito messo in chiaro che lei in quella melma schifosa non avrebbe mai messo piede, mentre tu sembravi distante da tutto, indifferente a qualsiasi programma. Era come se i tuoi occhi, a un tratto, si fossero focalizzati in un'altra dimensione. La luce del tuo sguardo, sempre così brillante, era scomparsa. Sarebbe tornata? Mi domandavo. Oppure su quel velo se ne sarebbe potuto posare un altro e un altro ancora, portandoti in luoghi dove sarebbe stato sempre più difficile raggiungerti. Comunque, se ben ricordi, un imprevisto maltempo aveva spazzato via tutti i nostri sogni. Rabbiosi venti dal nord si erano abbattuti fin da subito sull'isola, seguiti da violenti scrosci di pioggia. E una spessa coltre di nebbia aveva inghiottito la cima del vulcano, rendendola invisibile. Avevamo affrontato il primo giorno con allegria. Passerà, pensavamo, ma al terzo la depressione aveva preso il sopravvento. Ginevra era di umore sempre più nero. Avreste dovuto avvisarmi che saremmo andati in Norvegia. Faceva molto freddo. Quando tuo padre e io eravamo andati all'ufficio,

di informazione turistica per avere qualche notizia sul meteo, ci avevano accolto allargando le braccia, desolati. Nebbia in giugno e 14 gradi. Non era mai successo. Ci avevano anche pregato di non divulgare la notizia. Se si viene a sapere che a Vulcano c'è la stessa temperatura della Svezia, qui la stagione è finita. Gli unici a non essere particolarmente turbati sembravate tu e tuo padre. Davide usciva ogni mattina e camminava tutto il giorno come se fosse in vacanza sulle Dolomiti, invece che su un'isola nel sud del Tirreno, mentre tu, avvolta negli asciugamani da spiaggia, come una Tuareg, per proteggerti dal freddo, passavi il tempo in cucina a leggere i tuoi libri. Ginevra si era rintanata in camera sotto le coperte a chattare con le sue amiche e lamentarsi della sventura che stava vivendo. Tu leggevi un po' in silenzio, un po' a voce alta, e i passi che ti risultavano incomprensibili, quasi tutti, li ripetevi più volte con la speranza che, martellandoli alle tue orecchie, prima o poi, avrebbero rivelato il loro senso. Ti aveva molto colpito il termine sanscrito Sandhya e avevi voluto leggermi il passo che lo spiegava. Sandhya si riferisce allo stato intermedio tra questo mondo e quell'altro, lo stato di sonno, l'incontro tra le luci del mattino e quelle della sera. Se ci pensi, in fondo non è molto diverso dal nostro modo di dire tra il lusco e il brusco, ti avevo suggerito. Avevi alzato la testa dal libro sorridendo. Quell'espressione tra il lusco e il brusco ti aveva sempre colpita. È buffo. Cosa vorrebbe dire di preciso? Che alcune cose scompaiono e altre ne appaiono, come quando al crepuscolo in cucina aspetto troppo ad accendere la luce. Eri sprofondata di nuovo nel libro, i pugni sulle tempie, continuando a leggere ad alta voce. Non si tratta solo della conseguenza di due momenti del tempo, quello della luce e quello del buio, ma di tutte le coppie di opposti che costituiscono la realtà unica e cosmica, uomo e donna, vecchio e giovane, sole e luna, giorno e notte, bene e male, Dio e creatura, luce e tenebra. Questo si capisce un po' di più, vero? Avevi commentato. Sì, così mi sembra più chiaro. Continuo? Continua. Sandhya si riferisce al sorgere del sole quando ogni cosa può ancora diventare, o al tramonto quando tutto è già accaduto, e tanto quanto all'aurora l'essere umano può essere pieno di speranza per le cose da realizzare, altrettanto al tramonto non può fare altro che pregare perché il tempo e lo spazio dell'azione sono finiti. Sandhya è come una sfera capace di abbracciare la nostra vita, il nostro destino e l'esistenza dell'intero universo. In quel momento aveva fatto irruzione Ginevra. Possibile che in questa casa non si mangi mai? Poi, vedendoti chiudere il libro, ti aveva chiesto: stavi già facendo i compiti? E tu, dopo un istante di esitazione, avevi annuito. Se avessi saputo che sarebbe stato tutto così schifoso, avrei portato anch'io i libri, così mi sarei tolta quest'incubo, invece di trascinarlo fino ai primi di settembre. Dato che la menzogna non faceva parte del tuo carattere, quella piccola bugia mi aveva fatto riflettere. Di fronte alla ribalda sfrontatezza di tua sorella, temevi di parlare della tua esigenza di identità e di ciò che questo tuo nuovo desiderio stava svelando. Soltanto il mattino seguente, al risveglio, avevo capito che quella innocente bugia era il velo di pudore con cui tutelavi la piccola luce nascente della tua vita interiore.
Ginevra non aveva né l'età né il temperamento adatto per poter comprendere le sfumature dell'invisibile. Se ti fossi esposta, avrebbe ridicolizzato ogni tua parola ed era questo che, alle soglie del Samdia, temevi più di ogni altra cosa. Che grande mistero si nasconde in questo. Alcuni bambini sembrano nascere consapevoli dell'esistenza di una segreta soglia da cui provengono, mentre altri vivono l'intera esistenza senza venir sfiorati dal sospetto che ci sia qualcosa di più e di diverso dalla solida materia che ci compare davanti.

0: Avete ascoltato un estratto da Il vento soffia dove vuole di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di Bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni». «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui, e lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea,
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. «Che ne sarà di noi?» continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. «Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro», dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata e per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. «Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia?» «Volentieri», risponde la donna. «Mi scusi, ma credo di non aver capito dove sia nata.» «Sull'Adriatico», risponde Paola con orgoglio. «Sul mare?» chiede Giulia sgranando gli occhi. «Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto», risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano, si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io. Ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei.
Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità.

esistenza se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo, volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini, farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna e della vecchia stazione degli inglesi. Quando feci ritorno, qualche mese dopo, la campagna era risultata molto più appassionante della città. Mia madre mi accolse con la notizia che avevo una sorella. La cosa non mi sorprese, ne avevamo parlato. Mia madre mi condusse per mano fino alla camera dove ora c'era una culla e mi presentò all'ultima arrivata. Guardai incuriosita all'interno della culla. Osservai attentamente. Non avevo pregiudizi, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai, «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre.
La cosa pareva piuttosto scoraggiante.

pesante. Diede un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata fece l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose «No, non sa giocare. È ancora molto piccola». «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva. Il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre e il piccolo Ranocchio continuava a pisciarsi nella culla. Non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre sposate e la pupa il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata. E una madre con sua figlia? Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile. Ascoltai la spiegazione molto attentamente. Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema, analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. Come si cambiano le leggi? Chiesi di rimando a mia madre. È un processo molto lungo, molto lento e complicato, rispose mia madre. Prima bisogna elaborare un progetto, mi disse.
poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una, che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso,
mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna, di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese, alcune di esse, chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari, sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando al setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi. mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel mare della tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli. La città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana. Ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia, con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei, e addirittura le architetture moderne come lo stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come l'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori

La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley, in seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti. Non dicono quasi mai di no. Stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti. Danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche, incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire. Altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: "Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?" Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. "Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare?" Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di

0: Quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pessaia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra accondiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher MacGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore, aggiunge. Spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno? Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. De Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio, oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della Città Bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli, in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico. Di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue. 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta porta regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piè di pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame e delle privazioni, e del diffondersi delle più gravi malattie. Nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hope House. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

0: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Questa settimana il nostro autore è Eugene O'Neill, nato a New York nel 1888, morto a Boston nel 1953, figlio di un attore iniziato precocemente al teatro e a una vita nomade. Dopo gli studi in rigide scuole cattoliche, frequentò per un anno Princeton, che lasciò per sposarsi e tentare l'avventura. Nel 1909 partecipò a una spedizione esplorativa in Honduras. Nel 10 si imbarcò come marinaio e navigò tra Buenos Aires, Sudafrica, Inghilterra, Stati Uniti. Conclusa l'esperienza del mare, fu attore con il padre e cronista in un giornale di provincia nel Connecticut. Nel 1913, minato dalla tubercolosi e dall'alcol, fu ricoverato in sanatorio. Qui lesse Dostoevsky e Strindberg e Conrad. Nel 1916 si stabilì a Provincetown, dove vennero rappresentati i suoi primi drammi marini, in viaggio per Cardiff, Bound East for Cardiff nel 1916, Il lungo viaggio di ritorno, The Long Voyage Home 1917, La luna dei Caraibi, The Moon of the Caribbees del 1916, Strano interludio, Strange Interlude 1928. Lungo dramma imperniato sulle frustrazioni di una famiglia, è caratterizzato dall'espediente delle battute a parte che traducono scenicamente il flusso di coscienza della narrativa contemporanea. Nell'intensità della sua drammaturgia, Eugene O'Neill ha accumulato una lunga serie di drammi in cui confluivano le più pregnanti tesi dei rivoluzionari movimenti culturali dell'epoca, accompagnate ad una struttura drammaturgica in cui il gioco dei grandi sentimenti si spegneva inesorabilmente nella più allucinata ed allucinante disperazione. In questo senso il rapporto O'Neill-Chekhov si pone come il primo di una lunga serie di ipotesi parallele. In O'Neill, come in Chekhov, i protagonisti divengono con il proseguire dell'azione dei vinti, i loro aneliti si spengono in una serie di fallimenti successivi, sopravvive solamente un breve quanto intenso anelito di speranza, subito frustrato dalla realtà. Ma a differenza di Chekhov, in O'Neill i personaggi combattono ferocemente nella loro aspra e sconvolgente bivalenza. Un esempio calzante può ritrovarsi in Strano interludio, il capolavoro del grande drammaturgo. Protagonista del dramma è Nina, la cui vita lo spettatore può seguire dalla giovinezza fino all'incipiente senilità. Strano interludio propone una serie di ritratti umani e riscontrabili nell'oggi sanguigni e demistificanti di grande presa spettacolare. Anche ai due piani del pensato e del parlato in cui O'Neill fa muovere i suoi personaggi non possiamo rimanere indifferenti. Ma vediamo insieme nei dettagli i fatti che segnano profondamente quest'opera di Eugene O'Neill. Siamo nello studio del professor Leeds in una cittadina della Nuova Inghilterra. Il professore riceve la visita di Charles Marsden, Charlie, uno scrittore da poco tornato dalla guerra in Europa. Leeds è molto preoccupato per la figlia Nina, caduta in depressione dopo la morte in guerra del fidanzato Gordon, morte per cui la ragazza ritiene responsabile il padre, che non aveva consentito alle loro nozze. Charlie, innamorato di Nina, viene da lei quasi ignorato quando la giovane irrompe nella stanza per comunicare al padre di aver deciso di trasferirsi in città a lavorare come infermiera con un ex compagno di Gordon, il dottor Edmund Darrell, Ned. Un anno dopo, Nina e Charlie si rincontrano nella casa del professore da poche ore deceduto. Nina è accompagnata da Sam Evans e da Ned. Charlie pensa che Ned sia innamorato di Nina, ma è costretto a ricredersi quando l'altro gli consiglia di persuadere la ragazza a sposare Sam, mettendo così fine alle relazioni che la donna aveva costantemente intrecciato con i degenti dell'ospedale militare, forse per espiare la morte stessa di Gold. 7 anni dopo, Nina è sposata a Sam ed è incinta. La madre di Sam, informando la giovane sulla vena di pazzia che colpisce la famiglia Evans, le chiede di abortire, suggerendole di tradire Sam per avere un figlio sano. E Nina consente. Qualche mese più tardi Nina riceve la visita di Ned, a cui chiede di diventare il suo amante per avere il tanto desiderato bambino. Nina, incinta, si scopre innamorata di Ned e ricambiata vorrebbe lasciare Sam. Ned, provato dai sensi di colpa, decide però di farsi da parte e si trasferisce in Europa. Dopo una storia d'amore con una ragazza tedesca, Ned fa ritorno in America e chiede a Nina di lasciare Sam. La donna però è ora interessata solo al bene del figlio, Gordon, anche a costo del proprio sacrificio. 11 anni dopo, il giorno del compleanno di Gordon, il bambino dimostra un grande odio nei confronti proprio di Ned, avendolo sorpreso a baciare la madre. Di nuovo Ned si allontana da Nina, lasciandola in compagnia di Sam e di Charlie. Gordon, ormai ventenne, sta per prendere parte a una regata. A osservarlo ci sono, oltre ai genitori, anche Ned, Charlie e la giovane fidanzata Madeline, odiata da Nina, che chiede a Ned di aiutarla ad allontanare la ragazza dal figlio. Ned però rifiuta di intromettersi ancora nella vita degli altri e le consiglia di fare altrettanto. In un'atmosfera sempre più delirante, Nina confessa a Charlie il proprio tradimento e la vera paternità di Gordon, identificando sempre più Charlie con il proprio padre. Ennesimo funerale, questa volta di Sam. Gordon decide di abbandonare la casa natale e fuggire con Madeline, convinto che la madre finirà per sposare Ned. Nina però rifiuta Ned e accetta di sposare il buon vecchio Charlie. E per oggi concludiamo qui il nostro appuntamento con un altro grande della drammaturgia teatrale. L'impatto di Strano interludio con il pubblico è forte, lo sappiamo, ma un appassionato di teatro è pronto a tutto, anche a godersi delle opere, diciamo così, di un certo peso come quella di cui vi ho parlato. Sappiamo però che una poltrona in platea del nostro teatro preferito è sempre lì che ci aspetta, morbida, vellutata ed accogliente. Dunque, nessun problema. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla.
2: È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città, fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo! L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi amini di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute. E tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate, ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione!» «Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui. E ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi. Hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me, e voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via! Un so nulla!» «Vieni, Giarro! Questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare! Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «È amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è? Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il suo babbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare.» Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. «Che hai fatto al tuo babbo?» Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta. Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui. Era vero, mi dava sempre noia, mi ha fatto anche male. Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso. Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. «A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro.» «Di che libro parlano, Pino?» Il ragazzo non rispose. Smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. «Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. «Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini?» Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. «L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi.» «Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia?» Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. «L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi, il libro.» Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei

ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui. L'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene. Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento, che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. «Eccoli, son tornati! Ce lo diranno loro com'è andata!» La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire!» Il capobanda gongolava. «Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto!» «Va bene, chiamiamolo Giuseppe. Perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia!» «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini. Ma non io, l'ha rubato Giuseppe!» «Dimmi com'è andata e ti porto via di qui!» Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. «Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo e io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio, mi sono difeso. È successa la disgrazia e allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe!» Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. «Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia?» Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. «Lo giuro!» Carlo gli credette. E con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. «Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che... A voi vi può anche infinocchiare, ma a noi non ci si casca. Ha venduto il libro e deve pagare». Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata.
Giarro, Giarro, vai dalle guardie, presto!

0: Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la malaparata, si era gettato a terra e, camminando carponi fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da due monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è a ragion veduta. Due guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete? Vi aveva già dato per morto. Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo, no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo e se provassi in un modo diverso o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati: 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare, eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti, ci chiede solo occhi aperti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Vita da cani e gatti. Come far star bene i nostri compagni di casa? Dobbiamo capire che ognuno è davvero unico, con esigenze e personalità diverse, e non stressarli. Di Giovanna Camardo. Molti umani ne sono convinti quando provano ad affrontare il loro cane che ha devastato il divano, rosicchiato una scarpa, smembrato il tappeto. Che sguardo colpevole! Lo sa che ha combinato un guaio? Ebbene, no. È probabile che l'espressione del peloso non abbia nulla a che fare col senso di colpa. È una reazione al fatto che il proprietario lo sta rimproverando, o è comunque in tensione. Quello sguardo sfuggente, con occhi tondi e bassi, è usato di solito per pacificare, e lo vediamo anche in altri contesti e in confronti con altri cani, ci spiega Federica Pirrone, etologa dell'Università degli Studi di Milano. Uno studio lo ha provato, ingannando i proprietari, a cui era detto, mentendo, che i cani avevano fatto una disobbedienza. I pet assumevano lo sguardo colpevole se rimproverati, senza correlazione con le loro azioni. L'equivoco è un esempio di errore di traduzione delle intenzioni canine. E ai compagni umani si spiega che sgridare fido è inutile, se non controproducente. Non sempre può associare le sue azioni precedenti e la reazione dell'umano, continua Pirrone. Ma sappiamo dunque capire le esigenze dei nostri compagni di casa? e in quali occasioni rischiamo di stressarli? Una risposta semplice non c'è, perché ogni individuo ha le sue esigenze. C'è un'inclinazione media legata alla specie e alla razza, e ci sono le caratteristiche individuali legate all'esperienza, alla personalità e alle preferenze. C'è però un fattore legato alla nostra vita che in generale disturba cani e gatti: la mancanza di regolarità. Se ritmi frenetici o impegni ci portano a cambiare spesso la loro routine quotidiana, l'orario dei pasti o le passeggiate, possiamo generare ansia e stress. Altro fattore è l'alterazione dei ritmi del sonno, se dormiamo poco e facciamo riposare poco anche i pet. Lo stress si manifesta con vari segnali: alterazioni dei comportamenti, calo o aumento dell'appetito, iperattività o inattività, leccarsi con insistenza una parte del corpo, grattarsi, sbadigliare. Monique Udell, che dirige il laboratorio di interazione umana-animale alla Oregon State University, sottolinea altre disattenzioni verso cani, gatti e altri animaletti. Mantenere un animale sensibile al rumore in un ambiente chiassoso o giocare regolarmente di giorno con un animale notturno, come i criceti, causa stress che nel lungo periodo può intaccare salute e benessere. Più sottili fonti di stress emergono da ciò che non facciamo. Non diamo la possibilità di essere occupati in comportamenti tipici della specie o non offriamo un ambiente stimolante con attività da fare. Perciò è importante imparare chi è l'animale che vive con noi, come specie e come individuo, riconoscere i segnali di stress e le necessità. Il grande errore, dice Pirrone, è l'indifferenza nei confronti di esigenze e richieste anche emozionali che possono mutare con il tempo e con l'età. Anche la privazione sociale, per esempio, può essere fonte di stress. Se vediamo che il cane ha una socievolezza sviluppata e interagisce positivamente con gli altri quattro zampe, può avere bisogno di stare a lungo o spesso con loro. Bisogna dunque osservare se vogliamo rendere i nostri animali felici, dice Udell. Semplicemente osservarli mentre sono liberi di muoversi ci dà indicazioni su cosa amano o tendono a evitare. Nello stesso ambiente, alcuni cani corrono, altri annusano, giocano o scavano nel fango. Arricchire la vita di un animale spesso significa solo dargli l'opportunità di mettere in atto i comportamenti preferiti. Bastano 10 minuti in cui si lascia il cane libero di annusare quando esce il mattino. E il movimento? Ne fanno abbastanza con la loro e nostra vita in appartamento? Vivere in casa non dà così fastidio ai gatti e nemmeno ai cani, tranquillizza Pirrone. Ai cani piace correre e rotolarsi nel fango, come agli umani piace andare in spiaggia. Allo stesso tempo, verità e luogo comune. Non tutti i cani, oltre alle necessarie 3 uscite al giorno, hanno bisogno di correre. I border collie, per esempio, in genere hanno un'inclinazione al movimento. Ma il cane più pigro che io ho avuto era un greyhound, un levriero, cane da corsa per eccellenza. E dobbiamo arricchire l'ambiente di casa, continua l'etologa. Possiamo dare al cane, comunque mai lasciato solo troppe ore, appositi oggetti da mordere, che è un comportamento che lo rilassa, come i giochi riempiti di cibo, e i gatti hanno l'esigenza di farsi le unghie. Mettiamo i tiragraffi dove vediamo che preferiscono farlo. Infine, anche i nostri amici cambiano con l'età. Possono diventare più sedentari e avere nuove esigenze. Hanno artrosi e dolori. Un gatto anziano può fare fatica a entrare nella lettiera e inizia a fare i bisogni fuori. Allora potrebbe servirgli una cassetta più bassa. Può avere problemi cognitivi, svegliarsi di notte disorientato e iniziare a vagare miagolando. E la strategia è sempre una: non essere indifferenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo però può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione

0: Nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Skander.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti,

0: dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e/o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Di Yar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,35 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire. Il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant, e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle e Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon». Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri e aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni. Augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, raid Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per tre giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i tre giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua decima missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità, Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon. Il romanzo racconta con profondità e umorismo la storia di Chiara, una donna che, alla soglia dei 60 anni, decide di prendersi una pausa per riflettere sulla propria vita. Nel silenzio della sua casa, scrive tre lettere destinate alle persone più importanti per lei: la figlia adottiva Alicia, la figlia naturale Ginevra e il marito Davide. Attraverso queste lettere, cariche d'amore e gratitudine, affronta le complesse relazioni familiari e il senso dell'esistenza. Susanna Tamaro, a 30 anni da Va dove ti porta il cuore, ci regala una nuova, intensa riflessione sui legami umani. Buon ascolto!
2: Cara Alicia, è il 26 dicembre e sono seduta in cucina. Potrei starmene in salotto, magari davanti al camino acceso, ma il fuoco è un piacere che richiede compagnia. Guardarlo da soli rischia di suscitare strane idee. I ciocchi bruciano, come bruciano le nostre vite divorate dal tempo. Di loro rimane polvere, come polvere un giorno rimarrà dei nostri corpi. E poi la cucina è il luogo della vita. È qui che pranziamo e ceniamo in famiglia. È qui che abbiamo avuto i nostri battibecchi, le nostre discussioni. È qui che ogni tanto sono scoppiate, per fortuna, le risate. Ed è sempre qui che abbiamo preso le varie decisioni tutti insieme. Ricordi quando, ai primi di dicembre, ho lanciato l'idea del Natale liberi tutti? Hai notato l'attimo di incredulo silenzio che è seguito? È uno scherzo? Ha chiesto Ginevra. No, una proposta seria. Allora basta invertire i termini, hai commentato sorridendo. Pasqua con i tuoi, Natale con chi vuoi. E chi si è visto, si è visto. È stata la conclusione di tua sorella. L'unico ad avere un'espressione desolata era il piccolo Elia. Ma come? Niente albero, niente presepe, niente regali? Ho dovuto rassicurarlo. Tranquillo, faremo tutto come si deve. Regali, albero. Poi il 26, liberi tutti. La prima a partire sei stata proprio tu, senza aspettare Natale, dato che la meta che avevi scelto era lontana, mentre Ginevra si era procurata un invito dalla sua amica Diamante, che ha una casa a Cortina, ed Elia era sembrato felice di passare le vacanze con la famiglia del suo amico del cuore. Ricordi la risata che si era fatta a Ginevra quando tuo padre aveva annunciato che avrebbe seguito un corso per imparare a scalare le cascate di ghiaccio con i suoi amici del CAI? Ma papà, sei vecchio! Non c'è vecchiaia del corpo se non c'è quella dell'animo, le aveva risposto Serafico Davide, mentre Elia lo fissava con gli occhi sgranati. È pericoloso, papà! Il 25 comunque abbiamo festeggiato Natale come al solito, con i nonni, gli zii e i tuoi cugini arrivati dal Molise, carichi come ogni anno di cibi tradizionali e di regali. Erano delusi di non vederti, ti salutano tanto. Il pomeriggio della vigilia ci sono stati momenti di panico perché non si trovava più il bambino. Ero sicura di averlo messo via assieme agli altri personaggi del presepe. Invece nella scatola non c'era. Tutti gli altri erano lì, i pastori, le pecore, le papere con il loro stagno, l'angelo da sistemare sul tetto di paglia. Non mancava nessuno, tranne lui, il bambino. Più non si trovava, più Elia si agitava. «I negozi oggi sono chiusi», continuava a ripetere. «Chiusi, chiusi, i negozi sono chiusi, come facciamo?» «Che problema c'è?» gli ha risposto Ginevra irritata. «Prendiamo una noce, ci disegniamo sopra gli occhi e la bocca e lo mettiamo nella culla. Tanto è solo una convenzione, no? Ma Elia non ne voleva sapere. Allora tuo padre ha pensato di rimediare tentando di dare forma a qualcosa che assomigliasse a un bambino con la plastilina. Già mi aspettavo una battuta acida di Ginevra del tipo «Non vedi che sembra un porcello?» Dato il colore rosa shocking del pongo, quando fortunatamente il nostro fido Felix ha fatto riapparire da sotto il divano con un rapido colpo di zampa il piccolo Gesù, avvolto in una nube di pelliccia invece che di paglia, ma per fortuna intero. Chissà, forse era là sotto dal gennaio scorso. Comunque, trovato il bambino, la pace è nuovamente ridiscesa in casa e a mezzanotte Elia ha potuto farlo planare nella culla come da tradizione. Al piano di sopra tutte le valigie erano pronte. Passandoci davanti ho pensato che, in fondo, sembrava un Natale celebrato in una stazione ferroviaria. Erano tutti lì, ma tutti con la mente proiettata alle partenze di stamattina. Ginevra stava già pensando allo scintillante lusso della cooperativa di Cortina, Elia ai giochi che avrebbe fatto con la sua squadriglia e Davide ai ramponi che avrebbe infilzato nel ghiaccio. «Sei sicura di voler rimanere sola?» mi ha sussurrato tuo padre ieri sera a letto. «Hai paura del colpo della strega?» ho scherzato. «No, che possa succederti qualcosa?» «Cosa vuoi che mi succeda? Sono solo un po' stanca.» Non sembrava convinto. «Davvero non vuoi che resti?» «No, ti fa bene andartene per un po' in montagna e poi so che con i tuoi amici sarai felice. E tu?» «Io sarò felice di starmene un po' da sola.» Questa mattina la sveglia è suonata all'alba e alle 11 la casa era già vuota. Ho messo a posto l'inevitabile scia di disordine lasciata dalla loro partenza e, dopo aver mangiato qualche avanzo della cena natalizia, sono andata a riposare sul divano con un bel plaid caldo sulle gambe. Da 6 anni ormai viviamo in questa casa sulla collina e in 6 anni non mi è mai capitato di trascorrere un giorno e una notte completamente sola. Mi è successo, certo, quando ero più giovane e abitavamo in città, quando vostro padre viaggiava molto per lavoro e voi eravate ancora al di là del nostro orizzonte. Ma la solitudine in un condominio è molto diversa da quella di una casa circondata dai boschi, dove i rumori per lo più sconosciuti generano inquietudine e i silenzi sono davvero silenzi. Ricordi quella tua amica di Bologna che doveva stare da noi per una settimana, ma che dopo la prima notte, con una scusa chiaramente inventata, ha voluto tornare in città? Forse non se ne era resa conto, ma io ho intuito che si trattava proprio di questo. La notte che è veramente notte, non un lampione, non un'insegna, non le luci del palazzo di fronte, solo buio, buio e buio, scatena in noi una paura atavica. Nell'oscurità della nostra storia evolutiva, infatti, erano in agguato le belve, gli orsi, i lupi, le tigri con i denti a sciabola, altri esseri umani armati di clave, e l'assenza di luce fa riemergere i loro fantasmi nelle nostre notti contemporanee. C'era stata una discussione tra i tuoi fratelli a tavola a questo proposito, l'antivigilia di Natale. Elia era preoccupato per me. «Davvero starai tutta sola in casa? Non avrai paura?» «Ma cosa dici? Mica sarà sola!» gli aveva risposto Ginevra ridendo. «Ci saranno i fantasmi a farle compagnia.» «Fantasmi?» Tuo fratello la fissava incredulo. «Certo, tutte le vecchie case sono piene di fantasmi. Non li hai mai sentiti di notte che ti fanno il solletico?» «Io no. Chi sono i fantasmi?» tutte le persone morte che sono vissute qui dentro prima di noi. E sono buone? Dipende. Ginevra lo aveva fissato con un'espressione crudelmente sapiente. A quel punto Davide aveva preferito cambiare argomento, ma la mattina dopo, durante la prima colazione, Elia aveva voluto tornare sulla questione. «Ti sbagli», aveva detto a Ginevra. «In questa casa non ci sono fantasmi, ma angeli». E a conferma della sua tesi, aveva tirato fuori dalla tasca una piuma bianca. «L'ho trovata stamattina ai piedi del mio letto». «Sei proprio tonto», l'aveva fulminato vostra sorella. «Non vedi che è una piuma del culo delle nostre galline? Se fosse del loro culo, sarebbe sporca di cacca e invece è pulita. Guardala, è proprio di un angelo», aveva ribadito lui, sventolandogliela sotto il naso. «Sei tu che non sei capace di vederli». Ora, osservando fuori dalla finestra, mi rendo conto che le giornate hanno iniziato ad allungarsi. L'albero di cachi in fondo al prato, che a quest'ora 10 giorni fa era già stato inghiottito dall'oscurità, ora brilla nel crepuscolo con l'arancio dei suoi frutti maturi. Le orbite celesti ci costringono alla ripetitività dei cicli, ma finché viviamo nel caos artificiale delle città, non possiamo esserne consapevoli. Inseguiamo la vita 24 ore su 24 senza renderci conto che in questo modo recidiamo, o veniamo costretti a recidere, il nostro più profondo legame con il cosmo, e senza una domanda su questo legame è sempre più difficile comprendere la vera radice dell'umano. Intorno a me la luce nella stanza sta scemando, ma non ho fretta di accendere una lampada. Riesco ancora a vedere sulla parete di fronte il primo quadretto che hai fatto all'asilo. Non ho avuto cuore di buttarlo via durante il trasloco. «Ma è orrendo, mamma», mi avevi rimproverata quando lo avevo appeso. «Perché non l'hai lasciato a Parma?» «Perché sei già tutta tu», ti avevo risposto, e tu, troppo giovane per capirlo, avevi semplicemente scosso la testa. Ieri ho ricevuto via WhatsApp la foto di te e Luca abbracciati, con i copricapi lapponi in testa e l'emoticon di un pupazzo di neve. Sembrate davvero felici. Ne spero abbiate passato un bel Natale lassù in Finlandia. Ecco, l'oscurità ha ormai preso il sopravvento. Le cose intorno a me sono scomparse. L'unico punto luminoso rimasto è lo schermo dello smartphone sul tavolo. L'ho girato a faccia in giù, poi mi sono alzata e sono andata al cassetto dove teniamo l'occorrente per le frequenti interruzioni dell'elettricità. La torcia frontale per andare a chiudere d'inverno le galline nella stia, la grande lampada da campeggio per il centro tavola, le torce più piccole per le camere da letto e poi un bel pacco di care vecchie candele. Ne ho presa una, l'ho infilata nell'ammaccato candeliere di peltro, l'ho accesa con un fiammifero e sono tornata al tavolo. La luce era fioca, ma sufficiente per scrivere. Appena ho appoggiato la penna sulla carta, mi sono resa conto di come tutto ciò che ha costruito la nostra umanità nel corso del tempo sia nato proprio così, sotto la luce traballante di una fiamma. Un piccolo cuore caldo e intorno il grande buio, una debole fiamma sfida le tenebre della notte, ma con le sue ombre, i suoi scricchiolii, il buio permane e nell'oscurità danzano i fantasmi. Tutto quello che potrebbe essere e non è. Così come tutto ciò che è e potrebbe non essere, appare e scompare. Ora sono stanca. Vorrei dirti ancora tante cose, ma per fortuna ho una settimana di tempo davanti a me. Stamattina mi sono svegliata con la casa circondata dalla nebbia. Un tempo, dicono le persone del posto, non riusciva ad arrivare così in alto, ma dopo la costruzione della grande diga l'equilibrio del clima si è alterato. So che c'è il sole e che sarà una splendida giornata, ma devo attendere con pazienza che si manifesti. Sono nata nel mese di novembre a Ferrara e dunque posso dire che la nebbia in qualche modo fa parte del mio DNA, così come lo smarrimento che porta con sé. Ma in casa è diverso. Ti muovi e conosci la distanza tra le cose, sei protetto dal compiere passi nell'incertezza. Eppure, in qualche modo, la nebbia ti invita a essere cauta, a non avere troppe superficiali sicurezze. Quando si è incrinata la tua leggerezza infantile? Quando è comparsa la domanda che tuo padre e io da sempre temevamo? Era un giorno di nebbia anche allora. Abitavamo a Parma e frequentavi le superiori. C'era stato qualche piccolo campanello d'allarme. Eri sempre nervosa, rispondevi sgarbatamente e il pomeriggio uscivi senza comunicarci dove andavi. Tuo padre, preoccupato, un giorno ti aveva seguita e ti aveva scoperto in compagnia di persone che non gli erano sembrate affidabili. Non aveva esitato un attimo a prenderti e riportarti a casa, incurante degli schiamazzi del gruppo. «Non sono mica un padre pupazzo», ti aveva detto, rientrando, con la sua voce tonante. Quella sua irruzione nella tua vita ti aveva turbato e irritato. Per la prima volta ti avevamo visto fare il muso. Un giorno sei tornata da scuola furente, lanciando con rabbia lo zaino a terra. «E allora, dato che non posso fare quello che mi pare, almeno voglio sapere chi sono». «Mi sembra un'ottima idea», è stato il commento pacato di tuo padre. «Tutti noi vogliamo sapere chi siamo. Prima del tuo arrivo stavamo discutendo dove trascorrere le vacanze estive. Avevamo deciso per l'isola di Vulcano, dato che nessuno di noi ne aveva visto uno da vicino. Il sabato successivo, dunque,

La casa che avevamo preso in affitto era isolata, immersa in una vegetazione lussureggiante, e dalle finestre si vedeva il vulcano. Tuo padre e io eravamo stati attratti anche dalle famose pozze calde di fango dell'isola, in grado, si diceva, di far sparire qualsiasi dolore. Ginevra aveva subito messo in chiaro che lei in quella melma schifosa non avrebbe mai messo piede, mentre tu sembravi distante da tutto, indifferente a qualsiasi programma. Era come se i tuoi occhi, a un tratto, si fossero focalizzati in un'altra dimensione. La luce del tuo sguardo, sempre così brillante, era scomparsa. Sarebbe tornata? Mi domandavo. Oppure su quel velo se ne sarebbe potuto posare un altro e un altro ancora, portandoti in luoghi dove sarebbe stato sempre più difficile raggiungerti. Comunque, se ben ricordi, un imprevisto maltempo aveva spazzato via tutti i nostri sogni. Rabbiosi venti dal nord si erano abbattuti fin da subito sull'isola, seguiti da violenti scrosci di pioggia. E una spessa coltre di nebbia aveva inghiottito la cima del vulcano, rendendola invisibile. Avevamo affrontato il primo giorno con allegria. Passerà, pensavamo, ma al terzo la depressione aveva preso il sopravvento. Ginevra era di umore sempre più nero. Avreste dovuto avvisarmi che saremmo andati in Norvegia. Faceva molto freddo. Quando tuo padre e io eravamo andati all'ufficio di informazione turistica per avere qualche notizia sul meteo, ci avevano accolto allargando le braccia, desolati. Nebbia in giugno e 14 gradi. Non era mai successo. Ci avevano anche pregato di non divulgare la notizia. Se si viene a sapere che a Vulcano c'è la stessa temperatura della Svezia, qui la stagione è finita. Gli unici a non essere particolarmente turbati sembravate tu e tuo padre. Davide usciva ogni mattina e camminava tutto il giorno come se fosse in vacanza sulle Dolomiti, invece che su un'isola nel sud del Tirreno. Mentre tu, avvolta negli asciugamani da spiaggia come una Tuareg, per proteggerti dal freddo, passavi il tempo in cucina a leggere i tuoi libri. Ginevra si era rintanata in camera sotto le coperte a chattare con le sue amiche e lamentarsi della sventura che stava vivendo. Tu leggevi un po' in silenzio, un po' a voce alta. E i passi che ti risultavano incomprensibili, quasi tutti, li ripetevi più volte con la speranza che, martellandoli alle tue orecchie, prima o poi, avrebbero rivelato il loro senso. Ti aveva molto colpito il termine sanscrito, Samdhya, e avevi voluto leggermi il passo che lo spiegava. Samdhya si riferisce allo stato intermedio tra questo mondo e quell'altro, lo stato di sonno, l'incontro tra le luci del mattino e quelle della sera. Se ci pensi, in fondo non è molto diverso dal nostro modo di dire tra il lusco e il brusco, ti avevo suggerito. Avevi alzato la testa dal libro sorridendo. Quell'espressione tra il lusco e il brusco ti aveva sempre colpita. È buffo. Cosa vorrebbe dire di preciso? Che alcune cose scompaiono e altre ne appaiono, come quando al crepuscolo in cucina aspetto troppo ad accendere la luce. Eri sprofondata di nuovo nel libro, i pugni sulle tempie, continuando a leggere ad alta voce. Non si tratta solo della conseguenza di due momenti del tempo, quello della luce e quello del buio, ma di tutte le coppie di opposti che costituiscono la realtà unica e cosmica, uomo e donna, vecchio e giovane, sole e luna, giorno e notte, bene e male, Dio e creatura, luce e tenebra. Questo si capisce un po' di più, vero?

Vero, avevi commentato. Sì, così mi sembra più chiaro. Continuo? Continua. Sandhya si riferisce al sorgere del sole quando ogni cosa può ancora diventare, o al tramonto quando tutto è già accaduto, e tanto quanto all'aurora l'essere umano può essere pieno di speranza per le cose da realizzare. Altrettanto al tramonto non può fare altro che pregare perché il tempo e lo spazio dell'azione sono finiti. Sandhya è come una sfera capace di abbracciare la nostra vita, il nostro destino e l'esistenza dell'intero universo. In quel momento aveva fatto irruzione Ginevra. Possibile che in questa casa non si mangi mai? Poi, vedendoti chiudere il libro, ti aveva chiesto: stavi già facendo i compiti? E tu, dopo un istante di esitazione, avevi annuito. Se avessi saputo che sarebbe stato tutto così schifoso, avrei portato anch'io i libri, così mi sarei tolta quest'incubo, invece di trascinarlo fino ai primi di settembre. Dato che la menzogna non faceva parte del tuo carattere, quella piccola bugia mi aveva fatto riflettere. Di fronte alla ribalda sfrontatezza di tua sorella, temevi di parlare della tua esigenza di identità e di ciò che questo tuo nuovo desiderio stava svelando. Soltanto il mattino seguente, al risveglio, avevo capito che quella innocente bugia era il velo di pudore con cui tutelavi la piccola luce nascente della tua vita interiore. Ginevra non aveva né l'età né il temperamento adatto per poter comprendere le sfumature dell'invisibile. Se ti fossi esposta, avrebbe ridicolizzato ogni tua parola, ed era questo che, alle soglie del Samdhiya, temevi più di ogni altra cosa. Che grande mistero si nasconde in questo. Alcuni bambini sembrano nascere consapevoli dell'esistenza di una segreta soglia da cui provengono, mentre altri vivono l'intera esistenza senza venir sfiorati dal sospetto che ci sia qualcosa di più e di diverso dalla solida materia che ci compare davanti.

0: Avete ascoltato un estratto da Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Editore Solferino, 2023. Letto da Marina Zanon.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Adriatico di Claudia Feroce.

Accade spesso che al mattino, di buon'ora, lei si rechi a passeggiare sul molo Audace. Lo percorre in tutta la sua lunghezza fino a raggiungere la grande bitta bronzea che riporta la direzione dei venti, là dove è usanza per gli innamorati di baciarsi. Poi, in compagnia dei suoi pensieri, si siede su una delle panchine in pietra per un tempo indefinito, ad ascoltare il ritmo lento e cadenzato dello sciabordio delle onde. Quella passerella sul mare è una delle sue mete preferite e vi rinuncia solo quando le vigorose raffiche di bora rendono pericoloso quel tragitto. Davanti a sé si apre il golfo della città, con le colline dell'altipiano carsico da un lato, le coste istriane dall'altro, e là, in fondo, nelle giornate limpide e terse, anche le Alpi Giulie, che sembrano ergersi dall'acqua. Alla sua sinistra, attraccate al molo Bersaglieri, ci sono spesso le imponenti navi da crociera, sostitute dei romantici transatlantici di un tempo. Da quello stesso molo, negli anni 50-60, sono partiti anche migliaia di giuliani alla volta dell'Australia, con un bagaglio ricolmo di malinconia, ma anche pieno di speranza. Tra le navi che hanno trasportato i migranti, ve n'è una che da sempre emoziona i ricordi della donna. «Guarda, c'è il Toscana!» le indicava suo padre da bambina quando assieme si recavano su quel molo a veder partire i piroscafi. Oggi è una giornata particolare e dopo la consueta passeggiata la donna s'apposta dietro le transenne che delimitano un'ampia porzione della vasta piazza Unità, le spalle rivolte al comune, il volto al mare. Attende pazientemente che la cerimonia abbia inizio mentre osserva la folla che si accalca intorno a lei. «Nonno, non riesco a vedere!» sente una vocina dietro a sé. Si scosta da un lato per dar modo alle due persone di avvicinarsi alla recinzione. «Grazie, signora. Molto gentile», dice l'uomo. «Ci tengo molto, sa, che la mia nipotina partecipi al 70°. Quel 26 ottobre del 1954, quando Trieste tornò a essere italiana, io c'ero in questa piazza. Avevo solo 5 anni, l'età di Giulia, ma ricordo bene quella giornata quando la piazza, le rive e le vie limitrofe furono assaltate da un'immensa folla esultante. Pioveva a dirotto e faceva molto freddo», continua lei. «Questo però non impedì alla gente di festeggiare. C'ero anch'io. Avevo 7 anni. «Davvero? Ricorda allora l'arrivo dei bersaglieri, delle navi della Marina Militare e gli aerei che sorvolavano la città? Che emozione! Rammento anche che mio padre mi prese in braccio perché rischiavo di essere travolto dalla folla. Ero troppo piccolo per capire pienamente la portata dell'evento. Però mi ero reso conto che quella era una giornata speciale». «Fu così anche per me», conferma la donna. «Quella mattina tutta la mia famiglia era presente, genitori, nonni, zii, cugini, tutti esuli istriani di una città della costa», continua lui. «Anche la mia famiglia proveniva dall'Istria». «Ma guarda la coincidenza, io però sono nato qui. E lei dov'è nata?» La donna esita a rispondere, poiché quella domanda le ha sempre creato un certo imbarazzo. Mentre le autorità prendono la parola per dare inizio alla cerimonia, la sua mente si estranea,
e vola indietro nel tempo a ricordare le innumerevoli volte che i suoi genitori le hanno raccontato quella vicenda che la vide protagonista. In una gelida giornata di febbraio del 1947, la nonna, il papà e la mamma al nono mese di gravidanza salirono insieme a più di 2.000 persone a bordo del Toscana per lasciare definitivamente Pola. Sconforto, angoscia, paura erano i sentimenti che provava quella gente che si avviava verso un futuro incerto e precario. Appena salpato il piroscafo, iniziarono le doglie e lei venne alla luce su quella nave, in mezzo all'Adriatico, a metà percorso tra Pola e Ancona. Dolore e gioia, croce e delizia caratterizzarono quella nascita. La nonna si disperava per non avere più una casa dove portare la bambina e un lavoro per assicurare il suo mantenimento. Che ne sarà di noi? Continuava a ripetere. Molte persone però videro di buon auspicio quell'evento. Questa neonata rappresenta anche la nostra rinascita, il nostro futuro, dicevano le persone cercando di consolare la nonna. La bambina fu battezzata dal cappellano di bordo mentre la gente faceva a gara per proporsi come padrino o madrina. Il padre volle chiamarla Paola, un omaggio in una sorta di anagramma a Pola. Come secondo nome le fu imposto Speranza. Il comandante della nave ritenne opportuno indicare Ancona come città di nascita per facilitare, così disse, il futuro della piccola. Allo sbarco in quella città, le famiglie si suddivisero nei convogli ferroviari con varie destinazioni. Inaspettatamente, la Croce Rossa fece salire i suoi familiari su un treno diretto a Trieste, perché all'ultimo momento una lontana parente della nonna che viveva in quella città si offrì di ospitarli. Seguirono anni difficili, ma i suoi genitori riuscirono a trovare lavoro e in seguito anche un'adeguata sistemazione. La generosità di quella parente, però, non fu mai dimenticata. E per Paola rimase per sempre un'altra nonna. La cerimonia è alla fine. La bandiera italiana e quella della città ora sventolano sugli altissimi pennoni della piazza, mentre la donna, con il volto al cielo, osserva dissolversi il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. La folla inizia a diradarsi e l'uomo accanto a lei la scuote dai suoi pensieri. Noi andiamo a prendere un gelato. Vuole farci compagnia? Volentieri, risponde la donna. Mi scusi. Ma credo di non aver capito dove sia nata. Sull'Adriatico, risponde Paola con orgoglio. Sul mare? Chiede Giulia sgranando gli occhi. Sì, proprio sul mare. Ora te lo racconto, risponde Paola mentre s'avvia assieme al nonno e alla sua nipotina.

0: Il racconto.
1: Primo amore di Cristina Peri Rossi.

La prima volta che mi dichiarai a mia madre avevo 3 anni. Secondo i biologi, sono i primi anni della nostra vita quelli più intelligenti. Il resto è cultura, informazione, addestramento. Io avevo intenzioni serie, aspiravo a sposarmi con lei. Il matrimonio di mia madre, di cui ero frutto precoce, era stato un fallimento e lei si sentiva triste e amareggiata. Gli animali domestici comprendono distinto le emozioni e i sentimenti degli altri e cercano di consolarli, di star loro vicino. Ecco, io ero un animale domestico di 3 anni. Le rare volte in cui mio padre era in casa, apparire e scomparire senza preavviso era una forma di potere. Lui e mia madre litigavano, si facevano reciproci rimproveri e nell'aria, come una nube nera di tempesta, aleggiava un'oscura minaccia. Al contrario, io e mia madre eravamo una coppia perfetta. Avevamo gli stessi gusti, la musica classica, le fiabe tradizionali, la poesia e le scienze. Dividevamo i giochi, le emozioni, le gioie e i timori. Che altro si può chiedere a una coppia? Per il resto non eravamo uguali. A 3 anni io avevo uno spiccato senso dell'avventura che a mia madre mancava, o il matrimonio glielo aveva annullato, e un amore per la fauna e la flora che lei trovava un tantino volgare. Tuttavia mi permise di allevare una volpe, uno struzzo bisbetico e diversi conigli. Ma a differenza dei miei progenitori, io e mia madre, ogni qualvolta sorgeva un conflitto, sapevamo negoziare. Quando mi incapricciai di un piccolo elefante allo zoo, senza il quale, palesai, non ero disposta a far ritorno a casa, mia madre mi offrì in cambio un vitellino che potei allevare nel giardino sul retro. Sospetto che mio padre se lo sia mangiato. Un giorno al mio risveglio il vitellino non era più sul prato a pascolare. A pranzo mio padre mangiò arrosto. Mia madre ascoltò la mia proposta con molta attenzione. Mi ascoltava sempre con molta attenzione, come si deve fare coi bambini. E credo che ne fu lusingata. L'infelice matrimonio con mio padre la faceva sentire molto disgraziata e aveva bisogno di essere amata teneramente, rispettata, ammirata. Comprese che tutti questi sentimenti, unitamente a un forte desiderio di riparazione, io glieli offrivo in modo generoso e disinteressato, come un trovatore medievale. Dopo aver ascoltato la mia proposta, mia madre mi disse che anche lei mi amava molto, che ero l'unica gioia della sua vita, altrimenti triste, e che gradiva il mio affetto, la mia comprensione e tutto l'amore che io le elargivo. Mi parvero delle parole molto giuste, un'adeguata descrizione del nostro rapporto. Orbene, mi spiegò mia madre, il nostro matrimonio non si poteva celebrare al momento, dato che io ero ancora molto piccola. Era una ragione che potevo comprendere. Mia madre era una donna bellissima, aveva dei begli occhi color del tempo, espressione che trovai anni dopo in un romanzo d'amore di Pierre Loti. Intelligente, colta, ma anche fragile e spaventata. Io ero disposta a proteggerla, cosa che mio padre non aveva fatto, anche se molte volte ero spaventata anch'io. Ma l'amore è generoso. Ero anche disposta ad attendere tutto il tempo che ci sarebbe voluto per sposarci. Sarò sempre grata a mia madre per avermi dato quella risposta. Non sottovalutò la mia offerta, non mi ingannò, ma stabilì un motivo ragionevole e giusto per rimandare le nostre nozze. E in aggiunta mi stimolò a crescere. A partire da quel giorno cercai di mangiare di più. Ero piuttosto inappetente. Accettai le vitamine e l'orrendo olio di fegato di merluzzo, con la speranza di accelerare la mia crescita e raggiungere, infine, la statura e l'età sufficienti a sposarmi con lei.
Ai miei tempi, i parenti, i vicini e tutti quegli adulti stupidi e falliti avevano la brutta abitudine di chiedere ai bambini cosa avrebbero fatto da grandi. Io, con assoluta convinzione e sicurezza, rispondevo: «Mi sposerò con mia madre». Immaginavo un futuro celestiale, pieno di pace e armonia, di letture favolose, passeggiate appassionanti, serate all'opera. Mia madre aveva una meravigliosa voce di soprano. Tenerezza, complicità e felicità. Che altro poteva desiderare una coppia? Mentre crescevo, più lentamente di quel che avrei voluto, rinnovavo ogni tanto la promessa di matrimonio che avevo fatto a mia madre. Ancora non sapevo che i trovatori avevano una sola dama, irraggiungibile, ma intuivo che così doveva essere. Un amore eterno, delicato, fedele e cortese. Quando ebbi compiuto 4 anni, mia madre cominciò a domandarmi, con una certa insistenza, se mi sarebbe piaciuto avere una sorella. Confesso che non avevo sperimentato questo tipo di necessità. Mi piaceva moltissimo giocare con gli animali che riuscivo a portarmi in giardino. Mi piaceva esplorare la terra come un'archeologa. Mi estasiava classificare gli oggetti dimenticati nel solaio. Mi affascinava sfogliare i libri della biblioteca. Ma erano tutte occupazioni solitarie e non le dividevo con altri che con mia madre. Quando le domandai cosa fosse una sorella, mi rispose che si trattava di una bambina proprio come me. Riflettei sulla faccenda e, per quanto avessi qualche dubbio, risposi che forse potevo provare. Non affermai nulla. Non avevo la minima idea di come si facessero i fratelli e le sorelle, né se fossero provvisori o permanenti, ma con un pragmatismo per me del tutto insolito, dedussi che se la mia presunta sorella aveva la mia stessa capacità di lavoro e la mia stessa curiosità, mia madre aveva detto che sarebbe stata proprio come me, avremmo potuto in poco tempo portare a termine gli scavi in giardino, dove già avevo rinvenuto alcuni reperti di valore inestimabile. Un vecchio trombone della conquista spagnola con manico intagliato e una spada a doppia lama che qualche soldato italiano dell'esercito di Garibaldi aveva perduto da quelle parti. E così mia madre decise di mandarmi in campagna. Non lo decise senza consultarmi, eravamo una vera coppia. Me lo propose, su consiglio del medico, in seguito a una grave malattia polmonare. Malgrado non avessi voglia di separarmi da lei, quel viaggio mi attirava. In primo luogo avrei avuto a disposizione una vecchia stazione ferroviaria inglese, tutta per me. Il mio prozio era ferroviere, dirigeva un'antica stazione piena di apparecchiature meravigliose. Avrei potuto usare il telegrafo, dare la partenza e l'arrivo dei treni con un fischio grave e profondo come la sirena di una nave. Avrei potuto effettuare gli scambi con una pesante macchina provvista di una grossa catena di ferro. Avrei potuto vendere i biglietti che si distinguevano per i loro colori vivaci e avrei aiutato a imbarcare le pecore e gli agnelli negli enormi vagoni merci. Inoltre la campagna era piena di animali che mi interessava studiare e, se possibile, adottare. Animali che in città non esistevano. Struzzi che facevano enormi uova maculate, grandi e sonnolenti ramarri mimetizzati nella polvere della strada. Stormi di voraci cavallette che oscuravano il cielo. Volpi rosse sempre pronte a rubare pulcini. Farfalle dagli splendidi arabeschi di colori, ragni pelosi dal ventre rosato, i rospi, le rane e le lontre vispe irrequiete che nuotavano e giocavano nei fiumi. Ragion per cui abbandonai mia madre per qualche mese e me ne andai a godere della campagna.

sì, ma neanche ero disposta a entusiasmarmi per qualcosa che non ne valesse la pena. La pupa balbettò alcuni suoni inintellegibili. Era la cosa peggiore che potesse fare di fronte a qualcuno che amava il linguaggio come me. Alzai la testa significativamente verso mia madre e le domandai, o quasi affermai: «Non parla?» «No», rispose mia madre. Andai avanti con l'esame. La pupa stava in posizione orizzontale nella culla e le sue gambe erano corte e molto esili. Con quelle gambe difficilmente avrebbe potuto correre al mio fianco. «Non cammina?» domandai di nuovo. «No», rispose mia madre. La cosa pareva piuttosto scoraggiante. Diedi un'ultima occhiata verso quel fagotto informe nella culla e con una voce già sfiduciata feci l'ultima domanda. «Non sa giocare?» Mia madre, che aveva accettato con pazienza il mio esame minuzioso, rispose: «No, non sa giocare. È ancora molto piccola.» «Allora non mi interessa», conclusi senza pietà, e me ne andai a svolgere le numerose faccende che mi attendevano nel giardino e nella vita. Ritenni chiuso l'argomento sorella. Contemplavo con un certo disprezzo e accondiscendenza i molteplici e talvolta sgradevoli compiti che la sua cura esigeva: il cambio dei pannolini, il lavaggio delle parti intime, la preparazione dei biberon. Erano cose superate per me di dubbia utilità. Il tempo passava troppo lentamente per il mio ossessivo desiderio di sposare mia madre. E il piccolo Ranocchio continuava a pisciarsi nella culla, non parlava e non sapeva giocare. Una faccenda lunga, insomma. E io avevo bisogno di tutte le mie energie e del mio tempo per investigare il mondo, essere un devoto trovatore dell'amore e proteggere mia madre. Alla fine di quell'anno mia madre mi comunicò che doveva mandarmi a scuola. Il progetto non mi entusiasmò troppo. Tutto quello che volevo imparare me lo insegnava lei e io lo verificavo nelle mie incessanti esplorazioni. Lei mi aveva insegnato a leggere e per quanto ne sapevo, avevo ancora moltissime letture da fare, il che prometteva una felice attività congiunta fra me e lei, lunga perlomeno quanto il nostro amore. Non avremmo mai avuto un matrimonio noioso. Mia madre mi disse che comprendeva la mia mancanza di interesse per la scuola, però, soggiunse, le leggi del paese lo esigevano. Io non volevo che infrangesse le leggi per colpa mia, quindi dovevo accettare con rassegnazione questa nuova tappa della mia vita. Se ero abbastanza grande per andare a scuola, ragionai, avrei potuto già realizzare il sogno della mia vita, sposarmi con lei. Quindi approfittai dell'occasione per parlare del nostro matrimonio. Mi parve una buona occasione, anche perché nelle frequenti e violente liti dei miei genitori la parola divorzio appariva di continuo. Se loro divorziavano, come avevano in animo di fare, noi due ci saremmo sposate. Questa volta mia madre decise di darmi un'altra risposta. Ammise che ci amavamo, che avevamo un rapporto eccellente, una confortante complicità, ma c'era un ostacolo. Pensai a mia sorella. Per quanto mi risultasse completamente indifferente, di fatto io e mia madre l'avevamo adottata. La portavamo con noi nelle nostre passeggiate, leggevamo ad alta voce davanti alla sua culla e io le regalavo i miei giocattoli vecchi, anche se lei li rompeva sempre. E per di più, quando uscivamo tutte e tre a spasso per la città, sembravamo una vera coppia. Io e mia madre sposate e la pupa il frutto della nostra unione. Il problema era di tipo legale, mi spiegò mia madre. Così come una legge contro la mia volontà mi obbligava ad andare a scuola, una legge proibiva a una figlia di sposarsi con sua madre. Domandai alla disperata: «E
E una madre con sua figlia?

0: Nemmeno. Su questo la legge era inflessibile.
1: Ascoltai la spiegazione molto attentamente.
0: Non ero una bambina sventata. Di fronte a qualsiasi problema analizzavo in dettaglio i fattori in gioco, le cause, le possibili soluzioni, e al termine di questo esame mi appellavo alla mia immaginazione. Se la legge impediva il nostro matrimonio, la sola cosa che mi veniva in mente era cambiare la legge. Come si cambiano le leggi? Chiesi di rimando a mia madre. È un processo molto lungo, molto lento e complicato, rispose mia madre.
1: Prima bisogna elaborare un progetto, mi disse. Poi raccogliere molte firme di appoggio per presentarlo al Parlamento. E lì, dopo anni e anni, forse, lo si prende in esame. Se lo si prende in esame, ci sono varie possibilità. Una che non ottenga i voti sufficienti dai deputati, e allora il progetto è bocciato. Se invece ottiene la maggioranza alla Camera dei Deputati, mi spiegò mia madre, passa al Senato. Il Senato si riunisce poche volte ed è nemico dei cambiamenti, perché i suoi membri sono persone di età avanzata. C'è da sperare che il Senato includa il progetto di legge nell'ordine del giorno. Una volta fatto questo, il Senato studia la mozione e se la approva, può non approvarla e allora anche la mozione viene bocciata, la rimette al potere esecutivo. Il potere esecutivo, pur sapendo che il progetto di legge è stato approvato dalle due Camere, ha il diritto di veto e può sospendere a tempo indeterminato la promulgazione della legge. E allora tutto quello che è venuto prima non è servito a nulla. Ecco come mia madre mi istruì saggiamente sul funzionamento della democrazia, senza bisogno di andare a scuola. Mi parve un procedimento troppo lento, lungo e imprevedibile per l'ansia che io avevo di sposare mia madre, per cui sbrigativa le domandai: «Non c'è un altro modo per cambiare le leggi?» Mi rispose che sì, un altro modo c'era e si chiamava rivoluzione. Io questa parola l'avevo già sentita in varie occasioni quando mia madre mi aveva letto alcuni capitoli della Rivoluzione francese. Quei capitoli mi avevano appassionata, mi avevano trasformato in una vera repubblicana che detestava la nobiltà frivola, vanitosa ed egoista. Però, d'altro canto, la Rivoluzione francese aveva alcuni aspetti oscuri e sanguinari che mi avevano fatto inorridire. Non le domandai come si facesse la rivoluzione. Capivo che era un qualcosa che richiedeva il sacrificio di tanti, difficile da conquistare, pieno di contraddizioni e che non sempre andava a finire bene. La legge dunque impediva il nostro matrimonio. L'accettai coraggiosa, ma segretamente disposta a impegnarmi con ogni sforzo per cambiarla, dato che la legge negava alle persone la realizzazione dei loro desideri. Ricordo che quel pomeriggio, quello della rivelazione della legge come ostacolo al desiderio, non mi dedicai ai miei scavi frenetici né a classificare piante e insetti come facevo di solito. Mi dedicai a riflettere con molta concentrazione su questa nuova conoscenza della vita che mia madre mi aveva arrecato. I desideri, anche quelli che ci sembrano i più nobili e i più giusti, possono scontrarsi con la legge e quest'ultima è molto difficile da cambiare. Tale conoscenza acquisita in tenera età fu una delle rivelazioni più decisive della mia infanzia e le sue conseguenze durarono tutta la vita. Ora sapevo che per quanto potessi crescere non avrei mai potuto sposarmi con mia madre perché c'era un ostacolo insormontabile. Dovetti riorganizzare la mia vita a partire da quella delusione. Anche se decisi di non accantonare l'argomento, qualcosa restava in sospeso di questo conto fra il desiderio e la legge e io non mi scordavo mai dei conti in sospeso. Se non potevo sposarmi con mia madre, secondo il mio più intimo desiderio, allora non ero disposta a sposarmi con nessuno al mondo. Ero una giovinetta insubordinata e molto fedele ai miei desideri. Molti anni dopo, riflettendo su questo episodio della mia vita, fui molto grata a mia madre per non avermi spiegato allora, quando ero così piccola, che non potevamo sposarci perché eravamo entrambe dello stesso sesso. Non lo fece perché per mia madre il sesso era qualcosa di irrilevante, se non sgradevole. Dobbiamo avere pietà e commiserazione per la vita sessuale delle nostre madri. Per quanto io non possa dire lo stesso, mi fece crescere con la convinzione che agli effetti dell'amore il sesso di coloro che si amano non ha nessuna importanza, come non l'ha il colore della pelle, l'età, la scala sociale o la geografia. Quindi continuai ad amare mia madre, anche se abbandonai il progetto di sposarla. Scoprii anche che potevo continuare ad amarla e amare al tempo stesso altre persone. Lei non sempre lo capiva bene. A volte, quando le facevo visita, era già rimasta vedova e mia sorella si era sposata, insisteva nel vecchio progetto di vivere insieme. Io mi difendevo dicendo che ero innamorata di un'altra persona. Lei piegava la testa con un certo disincanto e diceva: «Gli innamoramenti sono passeggeri». È assolutamente vero. Nel corso della vita ho avuto molti amori intensi, appassionati. Dopo qualche tempo, quando ci rivediamo, non siamo più capaci nemmeno di prendere un caffè insieme. Quando invece torno a trovare mia madre, l'allegria e la tenerezza sono sempre le stesse. Prendiamo il caffè, ridiamo, leggiamo insieme e ascoltiamo musica. Non solo sono cresciuta abbastanza da raggiungerla, ma a volte la madre sono io e la figlia è lei. È stato questo il nostro modo personale di cambiare la legge degli uomini.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché è vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, il Polesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Cambiamo aria in casa. Trascorriamo al chiuso il 90% del tempo. Ed è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti, ma le buone abitudini possono proteggerci. Di Margherita Fronte. C'è stato un momento nella storia recente in cui tutti noi abbiamo compreso quanto è importante l'aria che respiriamo in casa e negli ambienti indoor. È stato quando, durante la pandemia, si è capito che SARS-CoV-2 si trasmette soprattutto per via aerea e gli scienziati hanno iniziato a studiare come il virus si propagava all'aperto e al chiuso. Le simulazioni al computer mostravano che nei ristoranti, nei cinema e persino sui mezzi di trasporto collettivi la probabilità di contagiarsi era anche 19 volte maggiore che all'aperto. E per questo, all'indomani del lockdown, la riapertura delle scuole e di altri luoghi pubblici fu accompagnata dall'obbligo di continuare a indossare la mascherina e dalla raccomandazione di aerare i locali e aprire le finestre frequentemente. Finita l'emergenza, SARS-CoV-2 e altri virus che si trasmettono per via aerea sono stati inclusi nella lista degli inquinanti indoor. Questi agenti infettivi si aggiungono quindi a numerosi altri contaminanti, come gas, molecole e microparticelle di varia natura che ammorbano l'aria degli ambienti confinanti. L'elenco degli inquinanti indoor è insospettabilmente lungo. Il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione europea ne ha censiti circa 900, suddividendoli per tipologia fra quelli generati dalla combustione, soprattutto dalle sigarette ma anche da caminetti, stufe a pellet e dai fornelli, i composti organici volatili, COV, variegato insieme di piccole molecole che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi, ma anche dai prodotti per la pulizia della casa, e i contaminanti biologici, quali le muffe che si formano con l'umidità, e gli allergeni legati alla presenza di polvere, pollini e animali domestici. Poiché mediamente trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo, questo esercito di contaminanti ha conseguenze rilevanti sulla salute. Secondo l'OMS, i decessi riconducibili alla cattiva qualità dell'aria indoor sono 3,2 milioni all'anno. La maggior parte si verifica nei paesi in via di sviluppo a causa delle modalità con cui ci si scalda e si cucina, sebbene la situazione stia migliorando perché anche qui, sempre più spesso, si ricorre a combustibili più puliti. Le principali patologie legate all'esposizione sono quelle cardiovascolari e respiratorie e i tumori. Ma va sottolineato che l'inquinamento è tossico per tutto l'organismo e colpisce pertanto tutti gli organi, favorendo quindi anche malattie neurodegenerative e psichiatriche, diabete, sterilità e così via. Tutelare la nostra salute è tuttavia possibile. La qualità dell'aria indoor dipende moltissimo dalle abitudini degli occupanti, da ciò che fanno, da quanto e come puliscono la casa, dagli oggetti presenti all'interno e così via. Per esempio, la formaldeide, che è una sostanza cancerogena, può sprigionarsi in piccole quantità da tappeti e tende, colle, pitture e carte da parati, prodotti per la pulizia della casa o per lucidare le scarpe, smalti e indurenti per le unghie, insetticidi e persino da computer e fotocopiatrici. Mentre detergenti e detersivi per la pulizia della casa possono liberare nell'aria composti organici volatili il cui odore piacevole inganna. La salute non ha odore, dice un esperto. Molti prodotti per il bricolage emettono tricloroetilene e tetracloroetilene, due sostanze contenenti cloro, irritanti per occhi, naso e bocca e potenzialmente tossiche per il sistema nervoso. Dalle muffe che si formano negli ambienti umidi si sprigionano poi altre molecole, anch'esse irritanti. La polvere e il pelo di cani e gatti sono infine gli allergeni per eccellenza e fanno starnutire e star male chi è sensibile alla loro presenza. Ma ad ammorbare l'aria nelle abitazioni è soprattutto la combustione. Tutto ciò che brucia emette sostanze inquinanti, I bastoncini di incenso, per esempio, sprigionano benzene, che è un cancerogeno, mentre le tradizionali stufe a legna o pellet, e ancora di più i camini, rendono l'aria insalubre anche se il tiraggio sembra funzionare bene. Attenzione poi alla cucina. I classici fornelli a gas, parecchio più inquinanti di quelli elettrici o a induzione, emettono biossido di azoto, mentre cibi che bruciacchiano sul fuoco generano idrocarburi policiclici aromatici che favoriscono il tumore. Dall'olio ad alte temperature, infine, si sviluppa l'acroleina, che è una molecola irritante. Ma il fattore che più di tutti compromette la salubrità degli ambienti domestici è il fumo di sigarette. Misurazioni condotte nelle case degli europei mostrano infatti che dove si fuma, le concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga maggiori. Questa cattiva abitudine, molto diffusa un tempo, è tuttavia in calo. Una recente ricerca coordinata dall'Istituto Mario Negri di Milano rileva infatti che in quasi il 76% delle case degli italiani non si permette di fumare. Si fuma, insomma, per lo più sul balcone, anche se persino questa cautela potrebbe non bastare. Studi condotti dall'Istituto dei Tumori di Milano hanno infatti accertato che per evitare di contaminare l'abitazione, i fumatori dovrebbero restare fuori alcuni minuti dopo aver fatto l'ultimo tiro, perché i loro polmoni continuano a emettere sostanze nocive per qualche tempo dopo aver finito la sigaretta. Chi utilizza sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato dovrebbe avere le stesse cautele. Anche questi dispositivi, infatti, emettono sostanze inquinanti, fra cui la formaldeide.
5: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il Sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici. Anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita, È indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi irradiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto

Quattro secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per

0: studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua puttana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del 600 ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo dopo Cristo. Perciò, prendendo 2 piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava 2 anni dopo Né il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i 2 massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C. che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui 4 reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Herminie Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in 2 pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, 2 podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e al contrario le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

0: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. Questa settimana il nostro autore è Eugene O'Neill, nato a New York nel 1888, morto a Boston nel 1953, figlio di un attore iniziato precocemente al teatro e a una vita nomade. Dopo gli studi in rigide scuole cattoliche, frequentò per un anno Princeton, che lasciò per sposarsi e tentare l'avventura. Nel 1909 partecipò a una spedizione esplorativa in Honduras. Nel 10 si imbarcò come marinaio e navigò tra Buenos Aires, Sudafrica, Inghilterra, Stati Uniti. Conclusa l'esperienza del mare, fu attore con il padre e cronista in un giornale di provincia nel Connecticut. Nel 1913, minato dalla tubercolosi e dall'alcol, fu ricoverato in sanatorio. Qui lesse Dostoevsky e Strindberg e Conrad. Nel 1916 si stabilì a Provincetown, dove vennero rappresentati i suoi primi drammi marini, In viaggio per Cardiff, Boundist for Cardiff nel 1916, Il lungo viaggio di ritorno, The Long Voyage Home 1917, La luna dei Caraibi, The Moon of the Caribbees del 1916, Strano interludio, Strange Interlude 1928. Lungo dramma imperniato sulle frustrazioni di una famiglia, è caratterizzato dall'espediente delle battute a parte che traducono scenicamente il flusso di coscienza della narrativa contemporanea. Nell'intensità della sua drammaturgia, Eugene O'Neill ha accumulato una lunga serie di drammi in cui confluivano le più pregnanti tesi dei rivoluzionari movimenti culturali dell'epoca, accompagnate ad una struttura drammaturgica in cui il gioco dei grandi sentimenti si spegneva inesorabilmente nella più allucinata ed allucinante disperazione. In questo senso il rapporto O'Neill-Chekhov si pone come il primo di una lunga serie di ipotesi parallele. In O'Neill, come in Chekhov, i protagonisti divengono con il proseguire dell'azione dei vinti, i loro aneliti si spengono in una serie di fallimenti successivi, sopravvive solamente un breve quanto intenso anelito di speranza, subito frustrato dalla realtà. Ma a differenza di Chekhov, in O'Neill i personaggi combattono ferocemente nella loro aspra e sconvolgente bivalenza. Un esempio calzante può ritrovarsi in Strano interludio, il capolavoro del grande drammaturgo. Protagonista del dramma è Nina, la cui vita lo spettatore può seguire dalla giovinezza fino all'incipiente senilità. Strano interludio propone una serie di ritratti umani riscontrabili nell'oggi sanguigni e demistificanti di grande presa spettacolare, anche ai due piani del pensato e del parlato in cui O'Neill fa muovere i suoi personaggi, non possiamo rimanere indifferenti. Ma vediamo insieme nei dettagli i fatti che segnano profondamente quest'opera di Eugene O'Neill. Siamo nello studio del professor Leeds in una cittadina della Nuova Inghilterra. Il professore riceve la visita di Charles Marsden, Charlie, uno scrittore da poco tornato dalla guerra in Europa. Leeds è molto preoccupato per la figlia Nina, caduta in depressione dopo la morte in guerra del fidanzato Gordon, morte per cui la ragazza ritiene responsabile il padre, che non aveva consentito alle loro nozze. Charlie, innamorato di Nina, viene da lei quasi ignorato quando la giovane irrompe nella stanza per comunicare al padre di aver deciso di trasferirsi in città a lavorare come infermiera con un ex compagno di Gordon, il dottor Edmund Darrell, Ned. Un anno dopo, Nina e Charlie si rincontrano nella casa del professore da poche ore deceduto. Nina è accompagnata da Sam Evans e da Ned. Charlie pensa che Ned sia innamorato di Nina, ma è costretto a ricredersi quando l'altro gli consiglia di persuadere la ragazza a sposare Sam, mettendo così fine alle relazioni che la donna aveva costantemente intrecciato con i degenti dell'ospedale militare, forse per espiare la morte stessa di Gold. 7 anni dopo, Nina è sposata a Sam ed è incinta. La madre di Sam, informando la giovane sulla vena di pazzia che colpisce la famiglia Evans, le chiede di abortire, suggerendole di tradire Sam per avere un figlio sano. E Nina consente. Qualche mese più tardi, Nina riceve la visita di Ned, a cui chiede di diventare il suo amante per avere il tanto desiderato bambino. Nina, incinta, si scopre innamorata di Ned e, ricambiata, vorrebbe lasciare Sam. Ned, provato dai sensi di colpa, decide però di farsi da parte e si trasferisce in Europa. Dopo una storia d'amore con una ragazza tedesca, Ned fa ritorno in America e chiede a Nina di lasciare Sam. La donna, però, è ora interessata solo al bene del figlio, Gordon. anche a costo del proprio sacrificio. 11 anni dopo, il giorno del compleanno di Gordon, il bambino dimostra un grande odio nei confronti proprio di Ned, avendolo sorpreso a baciare la madre. Di nuovo Ned si allontana da Nina, lasciandola in compagnia di Sam e di Charlie. Gordon, ormai ventenne, sta per prendere parte a una regata. A osservarlo ci sono, oltre ai genitori, anche Ned, Charlie e la giovane fidanzata Madeline, odiata da Nina, che chiede a Ned di aiutarla ad allontanare la ragazza dal figlio. Ned però rifiuta di intromettersi ancora nella vita degli altri e le consiglia di fare altrettanto. In un'atmosfera sempre più delirante, Nina confessa a Charlie il proprio tradimento e la vera paternità di Gordon, identificando sempre più Charlie con il proprio padre. Ennesimo funerale, questa volta di Sam. Gordon decide di abbandonare la casa natale e fuggire con Madeline, convinto che la madre finirà per sposare Ned. Nina però rifiuta Ned e accetta di sposare il buon vecchio Charlie. E per oggi concludiamo qui il nostro appuntamento con un altro grande della drammaturgia teatrale. L'impatto di Strano interludio con il pubblico è forte, lo sappiamo, ma un appassionato di teatro è pronto a tutto, anche a godersi delle opere, diciamo così, di un certo peso come quella di cui vi ho parlato. Sappiamo però che una poltrona in platea del nostro teatro preferito è sempre lì che ci aspetta, morbida, vellutata ed accogliente. Dunque, nessun problema. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia! Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro? Ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città, fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico Repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo!» L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute e tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate, ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione!» «Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui. E ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi, hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me, e voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti». I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «È un c'è, ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via, non so nulla!» «Vieni, Giarro, questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Orsan Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare!» «Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «È amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è? Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il subabbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare.» Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. «Che hai fatto al tuo babbo?» Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta!» «Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui!» «Era vero, era vero! Mi dava sempre noia! Mi ha fatto anche male! Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso!» Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. «A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro.» «Di che libro parlano, Pino?» Il ragazzo non rispose. Smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. «Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo.» «Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini?» Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. «L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi.» «Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia?» Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. «L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi... ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi, il libro.» Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei Monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. «È vero quel che dice?» Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. «Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro.» Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i Monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe.» «Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui, l'ha venduto lui.» «E tu l'hai ucciso per questo?» Giarro voleva andarsene Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. «No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento, che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori». Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. «Eccoli, sono tornati. Ce lo diranno loro com'è andata». La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi. Uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire». Il capobanda gongolava. «Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto». «Va bene, chiamiamolo Giuseppe. Perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia». «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini». «Ma non io, l'ha rubato Giuseppe». «Dimmi com'è andata e ti porto via di qui». Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. «Questi qua mi avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo. E io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio. Mi sono difeso. È successa la disgrazia. E allora sono scappato. Sono venuto qua». «E quei soldi, però? Com'è che ce li avevi tu?» «L'ho presi a lui, a Giuseppe». Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il

È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che a voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca, ha venduto il libro e deve pagare. Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare: «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. «Giarro! Giarro, vai dalle guardie! Presto!» Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da due monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo, impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è ragion veduta. Due guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete? Vi aveva già dato per morto.

0: Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia, l'opera scritta in latino, perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo: siamo sempre più soli. Da un lato i matrimoni diminuiscono, quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro, il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome, la sindrome di Peter Pan, uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in Se non mi amo, non ti amo, rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione. Scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: «Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai». Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghezzani, e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di «Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo», edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino, cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici, o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica, implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghezzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Ghezzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Umbelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com. Il peperoncino, un viaggio fra benefici e piccantezza. Un piacere per il palato, ma anche per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come misurare la sua piccantezza. Di Francesca Danila Toscano. Il peperoncino, Capsicum annuum, varietà piccola e molto piccante del peperone, è una solanacea dal carattere molto esigente. Attecchisce con facilità, ma ha bisogno di cure costanti. Temperatura, luce, irrigazione e concimazione devono essere ben gestiti in modo che il peperoncino non soffra. La temperatura è importantissima, specie se si vogliono ottenere frutti piccanti. Mai le piante devono essere esposte a temperature di 0-4 gradi centigradi o superiori a 30 gradi centigradi. Potrebbero subire danni irreversibili. Sensibile anche allo stress idrico. La mancanza di acqua provoca l'arresto della vegetazione e della fruttificazione, fino ad arrivare a danni come la lignificazione della pianta e una fase di senescenza improduttiva. D'altra parte, irrigazioni abbondanti o frequenti causano ristagni d'acqua, marciumi delle radici e del colletto. Tanta fatica, dunque, per ottenere un peperoncino che potremmo definire un ottimo alleato della nostra salute, in particolar modo del nostro cuore. L'evidenza, precedentemente emersa da studi condotti in Cina e negli Stati Uniti, ha trovato conferma anche in una ricerca italiana, nella quale gli autori sono giunti a dimostrare che nelle persone che consumano peperoncino 4 o più volte alla settimana, il rischio di morire era più basso. Secondo altri studi pubblicati, il peperoncino avrebbe inoltre un'azione antibatterica e vasodilatatrice. Tiene sotto controllo i valori del colesterolo e della pressione sanguigna. I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti presenti al suo interno: vitamina C, carotenoidi, polifenoli. Ma il merito principale è da sottoscrivere alla capsaicina, la principale molecola contenuta nella bacca e responsabile della sua piccantezza, che può variare in maniera molto significativa tra una varietà e l'altra. Ma quanto è piccante un peperoncino? La piccantezza è una percezione sensoriale peculiare. È simile al calore, ma si avverte anche assaggiando cibi freddi e non passa semplicemente con un bicchiere d'acqua. Essa è determinata dalla presenza di capsaicina, un composto organico naturale, alcaloide, presente nei peperoncini. Per definire il grado di piccantezza esiste un'unità di misura specifica, gli SHU, che si fonda sul contenuto di capsaicina. In questo modo è possibile catalogare le differenti varietà di peperoncino e capire quale sia o meno il più piccante. Questo sistema di misurazione è la scala Scoville, ideata ai primi del Novecento dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville per dare un valore numerico alla piccantezza di ogni peperoncino. Questa scala misura unicamente la piccantezza dei peperoncini e non di ogni alimento. La sensazione piccante, infatti, non è solamente provocata dalla capsaicina. Esistono molteplici composti chimici che possono farci sentire un bruciore simile, ad esempio la piperina, contenuta nel pepe, gli isotiocinati, contenuti ad esempio in senape e rafano, e l'allicina, presente in cipolle, scalogno e aglio. Il metodo Scoville si basa sul contenuto di capsaicina, ma originariamente la sua misurazione era legata alla sensibilità del palato umano. In passato, infatti, la scala si basava su un test pratico, tramite il quale si sottoponeva una giuria di 5 persone a un esperimento che vedeva da un lato l'estratto di un prescelto peperoncino e dall'altro una soluzione di acqua e zucchero, con la quale ciascun giudice doveva diluire l'estratto di peperoncino, con l'obiettivo di azzerare la sensazione di piccantezza percepita. In base al grado di diluizione, veniva assegnato il punteggio in Scoville Heat Unit. La misurazione parte da zero, assenza di capsaicina, fino ad arrivare a un tetto massimo di 16 milioni di SHU, pura capsaicina. Le SHU attualmente sono sostituite da più efficienti unità, derivate da test di cromatografia liquida ad alta prestazione. Compilare una classifica di piccantezza attendibile in base alle SHU non è semplice. La quantità di capsaicina può essere variabile da un frutto all'altro, sia in base al grado di maturazione, sia in base a molteplici fattori di coltivazione. Non esiste perciò un valore preciso associabile ad una varietà. Si possono indicare solo dei parametri numerici indicativi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata, osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codificazione.

dalla rivista Enigmistica Inn. Chiamate un medico, sono innamorato, di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché

0: e, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità, situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'azione dei disturbi mentali. Ma allora, che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al 700 era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Benvenuti all'inferno di Giovanna Camardo. Sarebbe fantastico avere una macchina del tempo come quelle dei fumetti, con cui visitare i luoghi del passato. Il West dell'Ottocento, la Roma di Giulio Cesare, l'Europa del Pleistocene con i mammut. Attenzione però a selezionare data e luogo di arrivo. Se scegliete per esempio Nord Africa 100 milioni di anni fa, rischiereste di fare subito da aperitivo a un Carcharodontosaurus saharicus, dinosaurone carnivoro meno celebre del Tyrannosaurus rex, ma di pari dimensioni e ferocia, o a qualche altro predatore extra large. Un viaggiatore del tempo non durerebbe molto a lungo. In questo antico ecosistema c'erano molti, molti modi di morire. Parola di Nizar Ibrahim, professore dell'University of Detroit Mercy, USA. Il paleontologo ha infatti esaminato i fossili trovati in una formazione geologica del Marocco orientale, chiamata Kemkem Group, risalenti a circa 100 milioni di anni fa. La conclusione: quello che oggi è un deserto pietroso allora era il posto più pericoloso della storia della Terra, con una folla di grandi predatori senza uguali. Occhio con quella macchina del tempo, quindi, perché nella storia del nostro pianeta non sono mancati luoghi e periodi davvero infernali. dai continenti sepolti dalla lava agli ambienti pieni di insidie. Quali furono i più ostili? Con l'aiuto di paleontologi e storici abbiamo preparato una guida ai peggiori posti della Terra del passato. Cominciamo dal Marocco orientale di 100 milioni di anni fa, appunto. Il paesaggio era tutto sommato più accogliente degli aridi rilievi ai margini del Sahara che vediamo oggi. C'era un enorme sistema fluviale che si allungava attraverso il Nord Africa, racconta Ibrahim, ma il rischio di fare brutti incontri era altissimo. C'erano 7 o 8 cacciatori simili a coccodrilli, forse persino di più, grandi rettili volanti, giganteschi pesci predatori e ben 3 dinosauri carnivori della taglia di Tyrannosaurus rex, elenca Ibrahim. Ci si poteva dunque imbattere in uno Spinosaurus aegyptiacus, persino più lungo del Tyrannosaurus rex. Si tratta del più grande predatore terrestre mai esistito, 12-18 metri di lunghezza. Si aggirava nelle acque basse, tra paludi e mangrovie, afferrando grossi pesci ma non disdegnando altre prede. Oppure ci si poteva trovare di fronte il predatore alfa di queste terre, il già citato Carcharodontosaurus saharicus. Solo il cranio era lungo come uno scooter, con denti da 20 centimetri affilati e simili a quelli degli squali. Era un carnivoro gigantesco che andava a caccia di altri dinosauri, specifica Ibrahim. O, ancora, si rischiava di essere inseguiti da un sempre colossale Deltadromeus agilis, dalle lunghe zampe da corridore. A conti fatti, considerando anche l'assortimento di altri dinosauri e rettili, i ricercatori hanno stabilito che qui c'era una decisa sovrabbondanza di grandi predatori e, invece, una scarsità di placidi erbivori. Il motivo? Probabilmente la vegetazione non era sufficiente a sfamare consistenti popolazioni di dinosauri erbivori, come i giganteschi sauropodi. I fiumi scorrevano attraverso una regione nel complesso arida e con temperature molto alte, chiarifica Nisar Ibrahim. La catena alimentare partiva dunque dalla ricchezza di vita dei fiumi e dai pesci. Li mangiavano crocodilomorfi, spinosauri, pterosauri, rettili volanti e tanti altri. A dirla tutta, non è che il resto del mondo del Cretaceo, 145-66 milioni di anni fa, scarseggiasse di carnivori giganti. Dinosauri e altri megarettili dominavano mari, cieli e terre. Per esempio, settando la nostra macchina del tempo sul Nord America di 82-75 milioni di anni fa, troveremmo in agguato mostri lunghi come pullman e con denti grossi come banane, i Deinosuchus, parenti degli alligatori. Erano i predatori più grandi del loro ecosistema e dovevano essere il terrore dei dinosauri che si avvicinavano all'acqua per bere, come conferma una nuova analisi di Adam Cossett del New York Institute of Technology. E sempre in Nord America, tra 68 e 66 milioni di anni fa, sarebbe arrivato al top della catena alimentare il Tyrannosaurus rex. Eppure, conferma Ibrahim, con quella concentrazione di megapredatori, il Nord Africa di metà Cretaceo era ancora più pericoloso. Da un posto rischioso passiamo ora a uno decisamente inospitale. Dobbiamo tornare più indietro nel tempo, tra 717 e 635 milioni di anni fa. Non c'era ancora nulla che ci potesse divorare. Gli abitanti della Terra di allora li dovremmo guardare col microscopio. Il problema? Il mondo era ghiacciato. È stato il periodo della Terra palla di neve, un'era glaciale estrema in cui il nostro pianeta era coperto quasi interamente dai ghiacci, dai poli all'equatore. Il nome riflette l'aspetto che avrebbe avuto la Terra vista dallo spazio, una palla di neve gigante, racconta Maxwell Lichte della McGill University, Canada. Secondo questa ipotesi, il mondo ha attraversato varie glaciazioni globali. Ci sono tracce come la presenza di sedimenti glaciali depositati nello stesso periodo in tutti i continenti. Si ritiene che ci siano stati due eventi palla di neve nel periodo criogeniano. Il primo, tra circa 717 e 660 milioni di anni fa, e il secondo tra 645 e 635. E ci possono essere state una o più di queste fasi anche attorno a 2,4 miliardi di anni fa, ma sono ancora più difficili da ricostruire. Come appariva la Terra? Spesse calotte glaciali si estendevano dai continenti all'oceano, coperto dal ghiaccio completamente o forse con alcune aree di mare libero. Probabilmente ci fu una diminuzione dell'anidride carbonica, con quindi una riduzione dell'effetto serra. Le temperature divennero molto più basse che in ogni altra era della storia della Terra. Stimiamo che ai poli si arrivasse a meno 80 gradi centigradi, mentre all'equatore il clima fosse simile a quello dell'Antartide di oggi, continua Lichte. Per la vita fu un periodaccio. C'erano organismi unicellulari, protisti, e alghe. Forse già i primi animali simili alle spugne. La vita si sviluppava negli habitat marini, dunque una copertura totale di ghiaccio, impedendo il passaggio di luce e ossigeno all'acqua, avrebbe reso gli oceani inabitabili per le forme di vita più complesse dei batteri primitivi. Eppure questi organismi sopravvissero. Forse non tutto l'oceano era ghiacciato, o c'erano comunque oasi vivibili. Maxwell Lichte, in uno studio del 2019, ha avanzato un'ipotesi. Pensiamo che ci fossero zone ricche di ossigeno vicino ai punti in cui le calotte glaciali scendevano dai continenti al mare, sulle coste. L'ossigeno proveniva dalle bolle d'aria intrappolate nella neve e poi nel ghiaccio e arrivava in acqua. Lichte lo ha ricostruito studiando le rocce formate in quei punti dai sedimenti glaciali. La presenza di ossigeno faceva precipitare il ferro disciolto nell'acqua, dando un caratteristico colore ruggine alle formazioni che si depositarono così. Per quanto una landa gelata possa essere invivibile, ciò che più si avvicina alla nostra idea di inferno è un mare di lava, ovvero la Siberia attorno a 252 milioni di anni fa, quando una corrente di roccia liquida risalì dal mantello verso la superficie, fino a bucarla e a inondarla. All'inizio, la fuoriuscita dei gas generò esplosioni che formarono probabilmente migliaia di crateri. Poi, enormi volumi di lava continuarono a uscire da lunghe spaccature nella terra. Ogni flusso di lava poteva durare decine d'anni prima del successivo. La maggior parte delle eruzioni si concentrò in circa 50.000 anni, ma eruzioni minori continuarono per milioni di anni, spiega Paul Winnell della University of Leeds, UK, autore del libro The Worst of Times, How Life on Earth Survived 80 Million Years of Extinctions, Princeton University Press, su questa e altre catastrofi del periodo. Oggi, in Siberia, le formazioni di basalto nate dal raffreddamento di quel mare di lava si estendono per 7 milioni di chilometri quadrati, circa quanto l'Australia. Quest'area è chiamata Trappo Siberiano. I trappi sono le formazioni di basalto nate da grandi colate. Arrivando lì con la nostra macchina del tempo, avremmo fatto subito una brutta fine. Come la vita locale sepolta dalla lava, dice Winnell. Ma anche restando lontani non saremmo stati benissimo. Ai tropici faceva troppo caldo per stare più di qualche ora. A latitudini maggiori il clima era più piacevole, ma ci sarebbe stato poco da mangiare perché la maggior parte delle piante era morta. Le eruzioni siberiane infatti coincidono, come tempi, con l'estinzione di massa di fine Permiano. La peggiore mai avvenuta. Sparì il 90% delle specie. Gli scienziati ipotizzano che le eruzioni abbiano sputato, insieme alla lava, molta anidride carbonica, Altra CO2 fu liberata sottoterra dalle rocce cotte dall'intrusione del magma. Ciò scatenò un potentissimo effetto serra e rese il pianeta rovente. Ma non solo. Furono probabilmente rilasciati altri gas, come alcuni alogeni, che danneggiarono lo strato di ozono facendo passare i livelli di radiazione UVB letali per le piante. Aggiunge Winnon. Inoltre, il riscaldamento fece diminuire la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua e ridusse forse la circolazione negli oceani che lo portava in profondità. Le giga eruzioni siberiane furono terribili, ma non uniche. Ce ne furono varie, legate a estinzioni di diversa intensità, dice Winnell. Una di queste apocalissi coprì di lava metà dell'India, circa 66 milioni di anni fa. Le sue tracce sono oggi i trappi del Deccan.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova. È vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo. Ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi. Non è serio sostenere che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata. Così come non è credibile che i milanesi abbiano insegnato agli austriaci a preparare la cotoletta. La ricerca storica attesta che la cucina italiana, intesa come prodotti e ricette della tradizione, è un'invenzione recente e di fatto un'efficace trovata di marketing. Buon ascolto!
3: L'albero degli spaghetti.
4: Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte.
3: Era il 30 ottobre del 1938, quando l'allora 23enne Orson Welles, adattando il romanzo La guerra dei mondi in uno scenario radiofonico della CBS, spaventò molti americani simulando un notiziario speciale. Attorno a quel programma e al presunto panico da esso determinato, si creò un vero e proprio mito. In realtà non ci fu nessuna isteria generale. Si calcola che solo il 2% degli utenti fosse in ascolto in quel momento e non milioni di americani. Non si trattava di uno scherzo del geniale regista, ma di un radiodramma di cui veniva chiaramente dichiarata l'ispirazione letteraria. I casi di suicidio enumerati non avevano in realtà alcuna correlazione con la trasmissione e rientravano nella normale, sia pure drammatica, incidenza statistica. Senza dubbio, molti ascoltatori, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, rimasero impressionati dai toni e dal linguaggio utilizzati, dall'efficacia degli effetti sonori e dell'interpretazione degli attori. Di certo, però, tutto questo non poteva generare tanto panico. I giornali dell'epoca crearono la notizia, enfatizzarono le stime, parlarono di gente sfollata e di terrore reale. Un falso. E Orson Welles cavalcò l'onda del successo derivata dalla diffusione dei rotocalchi. Lui stesso, 3 anni dopo, in Quarto Potere, toccherà il tema della manomissione dell'informazione e dell'influenza dei mezzi di comunicazione. Ci piace chiudere questo lungo capitolo sulla pasta citando il celebre sceneggiato radiofonico di Welles dalle conseguenze di origine inventata, perché qualcosa di analogo, e per certi versi significativo, accadde meno di 20 anni dopo nel Regno Unito, con gli spaghetti. Il 1 aprile 1957 la BBC mandò infatti in onda un falso documentario intitolato The Swiss Spaghetti Harvest, la raccolta degli spaghetti svizzeri, noto anche come l'albero degli spaghetti. Della lunghezza di circa 3 minuti, il filmato, realizzato come pesce d'aprile, mostrava le immagini di una famiglia del Canton Ticino impegnata nella raccolta degli spaghetti cresciuti su un albero del proprio giardino. La voce narrante spiegava che la coltivazione di spaghetti in Svizzera avveniva in ambito familiare e non era così imponente come quella in Italia, in particolare nella pianura padana, dove erano presenti enormi piantagioni di alberi di spaghetti. Dopo la messa in onda del documentario, pare che molti spettatori abbiano contattato l'emittente televisiva per avere consigli utili a coltivare il proprio albero di spaghetti. Come per La guerra dei mondi, raccontata da Wells, qualunque enfasi sull'impatto dello scherzo, definito dalla CNN il più grande che un organo di informazione rispettabile abbia mai pensato, va presa con molta cautela. Tuttavia, è utile avere chiaro che un joke televisivo di questo tipo poté essere realizzato perché all'epoca gli spaghetti erano ancora considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito. E questo ci dice una cosa. A ridosso del boom economico che avrebbe portato la nostra industria alimentare a produrre e a esportare con numeri imponenti, molti britannici, di fatto, non avevano ben chiaro come venissero realizzati gli spaghetti, alla faccia di chi pensa che la cucina italiana sia conosciuta e amata nel mondo da tempo immemore.

Il pomodoro è il primo migrante integrato grazie al lavoro in fabbrica. Cosa ne sarebbe dei piatti più amati della cucina italiana senza il pomodoro? Viene da dare per scontato che nel nostro paese sia sempre esistito questo vegetale. Sì, lo sappiamo, tecnicamente è un frutto, ma chi lo considera tale? Naturalmente non è così. Il pomodoro selvatico è originario dell'America centrale e i primi europei a scoprirlo furono gli spagnoli del condottiero Hernán Cortés intorno al 1520. Dopo aver sconfitto la civiltà azteca, il conquistador e i suoi uomini portarono le piantine di pomodoro in Europa. Negli anni successivi, gli scrittori iberici lo ribattezzarono tomate, banalizzando di fatto la denominazione data dagli aztechi stessi, che lo chiamavano xitomatl, con un prefisso che lo distingueva dalla parola tomatl, con cui i precolombiani definivano genericamente le piante dai frutti rotondi, succosi e ricchi d'acqua. Quando il pomodoro ci faceva paura. Come tutti i migranti della storia, anche il pomodoro fece un'enorme fatica a farsi accettare in Europa, suscitando diffidenze e paure. In Italia, una celebre presentazione della curiosità botanica proveniente dal Nuovo Mondo venne fatta il 31 ottobre del 1548 nei dintorni di Firenze, presso la tenuta di campagna di Cosimo de' Medici. Il Granduca di Toscana era avvezzo alle novità d'oltreoceano, in quanto sposato con la spagnola Eleonora di Toledo, che riceveva regolarmente dalla famiglia semi della flora americana. Eppure, così descrisse il momento l'amministratore di Cosimo. Il cesto fu aperto, ed essi si mirarono l'un l'altro con volto assai pensoso. A cosa erano dovuti i volti pensosi? Stavano forse già ragionando il nobile fiorentino e i suoi sugli utilizzi gastronomici che avrebbero potuto avere il pomodoro? Non esattamente, visto che, come ci spiega con un pizzico di ironia William Alexander nel suo I 10 pomodori che hanno cambiato il mondo, nessun pomodoro venne servito per cena, né quel giorno né l'indomani, e nemmeno l'anno seguente, né durante l'intero decennio successivo, e neppure l'intero secolo che seguì. In effetti, il vegetale associato alla cucina italiana, a tal punto che erroneamente in molti credono che sia nativo dell'Italia, non sarebbe riuscito ad assicurarsi un posto nella pratica gastronomica italiana se non 300 anni più tardi. Il fatto è che a lungo il pomodoro fu da noi considerato esclusivamente una pianta decorativa. Anticamente i suoi frutti erano gialli. Da qui proviene nella nostra lingua il lusinghiero paragone con l'oro, e solo nel tempo le selezioni varietali resero la verdura anche di colore rosso. Verso la fine del Cinquecento iniziò ad apparire qualche testimonianza di chi, nel generale scetticismo, aveva cominciato a tentare poco convinti assaggi. Così scriveva il botanico marchigiano Costanzo Felici nel 1572. Il pomodoro, cosiddetto volgarmente dal suo intenso colore, ovvero pomo del Perù, quale o è giallo intenso, ovvero è rosso gagliardamente, al mio gusto è più presto bello che buono. A onor del vero, all'epoca c'era anche qualcuno che ne aveva già decantato la bontà e i molteplici utilizzi in cucina. Il guaio è che quel qualcuno era Bernardino de Sagún. Il francescano missionario in Messico, affascinato dalla cultura azteca, di cui cercò di comprendere anche la religione e la lingua, tentò di far notare come il pomodoro, sia crudo come un normale frutto, sia spremuto e cotto come sugo, venisse comunemente consumato dalle popolazioni sottomesse dagli spagnoli. Niente da fare. Il religioso, che ad un certo punto si mise a criticare apertamente il comportamento dei conquistadores, spingendosi ad affermare che l'arrivo dei cristiani in America aveva portato solo disordine e povertà, era decisamente troppo liberal per quel tempo. Del coraggioso frate, ritenuto amico dei popoli sottomessi, il re di Spagna Filippo II
ordinò la distruzione di tutte le opere. Per nostra fortuna, il francescano riuscì a conservare una copia e il suo prezioso lavoro poté essere ripubblicato a partire dal XIX secolo. Paradossalmente, la cattiva fama di Bernardino finì per riflettersi su tutto ciò che lui sosteneva. Se il frate diceva che il pomodoro era commestibile eppure buono, non bisognava dargli retta. E nonostante altri missionari e naturalisti spagnoli col passare del tempo cominciassero a documentare il consumo dei pomodori in Messico, il risultato non cambiava. Per gli europei i pomodori continuavano a risultare respingenti. Non si capiva neppure quali fossero il momento e il modo migliore per mangiarli. Verdi non erano commestibili. Una volta maturi marcivano in fretta e durante la cottura si squagliavano, assumendo un sapore e una consistenza sconosciuti alla cucina europea. Inoltre, per i poveri e bistrattati pomodori, competere con i cibi esotici e allettanti che provenivano dal Nuovo Mondo, attirando l'attenzione delle cucine dei ricchi e dei nobili, risultava davvero un'impresa impossibile. C'era poi un altro problema. Le foglie della pianta del pomodoro erano apparse sin da subito estremamente simili a quelle di erba morella o di belladonna, che erano già note e delle quali si conosceva la forte tossicità. Per analogia e comparazione, fu automatico convincersi che anche il frutto fosse tossico e non solo le foglie. A tal proposito, è opportuno sottolineare come in effetti il pomodoro, Solanum lycopersicum, appartenga alla stessa famiglia dell'erba morella, Solanum nigrum, a troppa belladonna, vale a dire quella delle solanacee. Anche se per averne la certezza bisognerà attendere la metà del XVIII secolo, grazie all'instancabile opera di Linneo, padre della classificazione scientifica degli organismi viventi. L'osservazione diretta aveva dato per certi versi un risultato corretto, perché in effetti le foglie del pomodoro sono tossiche, ma estendere questa diagnosi all'intero frutto fu un errore legato all'applicazione di un metodo di indagine ancora molto lontano da quello scientifico. Tale incertezza metodologica è dimostrata dal fatto che un altro vegetale proveniente dall'America e appartenente anch'esso alla famiglia delle solanacee, il peperone, non subì mai l'ostracismo che toccò al povero pomodoro. In sostanza, dunque, la paura del pomodoro come cibo e il suo grande apprezzamento come ornamento di orti e giardini proseguirono per tutto il XVI secolo e per buona parte dei due secoli successivi. Quando il povero ortaggio migrante arrivò in Francia, Inghilterra e nei Paesi Bassi, il giudizio, se possibile, divenne ancora più negativo. Così, nel 1581, il medico e naturalista fiammingo Matthias de Lobel descriveva i pomodori. «Il freddo, fetido odore è sufficiente a far capire quanto insalubri e perniciosi possono essere per chi li mangia». Il botanico inglese John Gerard li definì rancidi e maleodoranti, mentre il nostro Giovanni Domenico Sala, medico padovano da considerarsi di fatto il primo nutrizionista della storia, in un suo testo arrivò nel 1628 ad accostare il pomodoro a ragni, grilli e locuste, di cui alcuni popoli erano soliti nutrirsi. Tutte strane e orribili cose che poche persone sconsiderate hanno il costume di mangiare. Dal sughetto per condire la carne umana al prodotto cardine della nostra cucina, la salsa spagnola. Bisogna pur dire, a onor del vero, che il sapore dei pomodori del 600 non si avvicinava alla bontà delle varietà attuali, che hanno guadagnato dolcezza e perso acidità dopo un'importante attività di incroci. Gli stessi aztechi, d'altro canto, mangiavano pomodori tramutati in salsa solo a seguito di vari interventi correttivi. Francisco Hernández, medico di corte di Filippo II, in una ponderosa opera dedicata alle piante americane, infatti, già scriveva alla fine del 1500
della salsa o intinctus, che si prepara con i pomodori affettati e il peperoncino, che integra il sapore di quasi tutti i piatti e di quasi tutti i cibi e risveglia l'appetito. Insomma, una salsa piccante d'accompagnamento ai piatti di pesce e di carne, sottintendendo pure quella umana, visto che nei banchetti degli Aztechi qua e là comparivano anche le membra degli sconfitti in combattimento. L'opera di Hernandez fu pubblicata nel 1628 in latino e più tardi in italiano, ma diventa facile capire a questo punto perché la salsa di pomodoro che entra nei libri di cucina europei nel XVII secolo è spesso chiamata spagnola. È tramite gli iberici che la preparazione messicana viene introdotta nel nostro continente. Furono gli spagnoli, attraverso l'assidua frequentazione con i nativi americani, i primi europei a vincere il pregiudizio sulla tossicità del pomodoro. In Italia bisognerà attendere però il 1692 per leggere una ricetta a base di quella che oggi è la nostra solanacea preferita. La troviamo nello Scalco alla Moderna di Antonio Latini, celeberrimo cuoco marchigiano di nascita, che nel XVII secolo, dopo aver lavorato come dispensiere in varie famiglie, approdò la corte di Esteban Carillo y Salcedo, grande di Spagna e reggente del vicereame di Napoli. Organico, per così dire, al mondo del potere ispanico, Latini chiama questa prima ricetta salsa di pomodoro alla spagnola. Sì, sarebbe bello poter dire che la base della cucina italiana è stata inventata in Italia e magari proprio a Napoli. Ma in quei secoli bui i cuochi non erano ancora impegnati a costruire il mito del paese nel quale è stato inventato tutto ciò che riguarda il cibo e dove tutto si fa da sempre meglio che in qualunque altra parte del mondo. E quindi quello sprovveduto di Latini si limitò a dire la verità, e cioè che la salsa di pomodoro era stata inventata in Spagna, rielaborando le testimonianze provenienti dal Messico. Ai pomodori abbrustoliti sulla brace, ripuliti della loro pelle e tritati col coltello, Latini, oltre al peperoncino, aggiunge cipolla, timo, sale, olio e aceto. Il cuoco termina la descrizione della ricetta con una considerazione personale. Sarà una salsa molto gustosa, per bollito o per altro. Come spiega Massimo Montanari nel Mito delle origini, per accompagnare le carni bollite o per altro, la salsa rossa verrà accolta pienamente nella cucina italiana del 700-800, vincendo la secolare diffidenza dei medici che nel frattempo avevano cominciato ad abbracciare nuovi paradigmi interpretativi, abbandonando le vetuste teorie galeniche. Facilitano molto con il loro sugo acido la digestione, scrisse a riguardo, riportando il prevalente orientamento medico di fine Settecento, il cuoco e letterato napoletano Vincenzo Corrado, che a sua volta, nel suo testo più celebre, Il cuoco galante, del 1773, ci dà una ricetta della salsa di pomidoro, da bollire con il sugo del castrato e da servire sul castrato medesimo. La storia dunque finisce qui? Possiamo dire che da questo momento in poi la salsa di pomodoro entrò a tutti gli effetti a far parte dell'alimentazione degli italiani, diventando una preparazione di massa? Assolutamente no, perché il fatto che la salsa di pomodoro avesse cominciato a comparire nelle ricette scritte dai grandi cuochi della nobiltà e dell'alta borghesia non stava affatto a significare che tutta la popolazione della penisola avesse preso a servirsene. Ed è qui che inizia la seconda parte della storia, per la quale dobbiamo tornare in America. Da assoluta schifezza a prodotto miracoloso per gli statunitensi. Mentre in Europa, e in particolare in Spagna e in Italia, la diffidenza lasciava spazio a gustose ricette destinate alle tavole dei ricchi, negli Stati Uniti la situazione era ben diversa.
a nord-est si riteneva che i pomodori fossero tossici anche a causa del verme del pomodoro, il bruco della manduca quinque maculata, che si nutre di frutta e fogliame e che si pensava trasmettesse il proprio veleno sui prodotti su cui si trovava a strisciare. Meno schifiltosi erano a sud, dove già dalla metà del Settecento il pomodoro si poteva trovare un po' su tutto il territorio. Lo stesso Thomas Jefferson iniziò a coltivarli e a mangiarli in Virginia nei primi anni dell'Ottocento. Lo scetticismo da parte di autorevoli testate di settore era in ogni caso evidente. Bacche odiose e dall'odore repellente, li bollò l'Horticulturis. Un'assoluta schifezza, li definì nel 1836 il Florida Agriculturist. E però proprio quegli anni furono determinanti nel superamento del pregiudizio verso il pomodoro, tanto da far scrivere allo storico dell'alimentazione Andrew Schmidt che quello fu il periodo della tomatomania. Il fatto è che una pandemia di colera aveva investito l'intera Europa tra il 1830 e il 1831 e l'anno successivo era sbarcata in America. Sebbene le cause non fossero note, si riteneva che pulizia e buona alimentazione aiutassero a prevenire il contagio. In tale contesto, un medico itinerante dell'Ohio, John Cook Bennett, conquistò fama nazionale nel 1834, sostenendo che il pomodoro riduceva l'esposizione al colera e aiutava a prevenirlo. In breve, nell'immaginario collettivo, l'ortaggio iniziò ad acquistare proprietà benefiche per la guarigione di un po' tutti i mali. Giornali e riviste cominciarono a prodigarsi nella scrittura.

tranne che il pomodoro, era in grado di curare o prevenire ogni male: scrofolosi, dispepsia, febbre biliare, itterizia, calcoli, reumatismi, tosse, raffreddori, influenza, catarro, acidità di stomaco, ogni sorta di rigonfiamenti ghiandolari, stitichezza, coliche, emicranie, malattie contagiose, epidemie e scorbuto. Il mercato delle tomato pills, però, durò poco, crollando tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, complice il cosiddetto panico del 1837. La crisi finanziaria, con il fallimento delle banche e i livelli record di disoccupazione, rese decisamente volutari elisir curativi dai dubbi risultati. La svolta, l'industria dell'inscatolamento del pomodoro. L'America però stava mutando, trasformandosi da società agraria in potenza industriale. Ed è in tale contesto che inizia a prendere forma l'aspetto più significativo della storia del pomodoro negli USA, che poi ebbe fondamentali riflessi sulla cucina italiana. Andiamo con ordine, partendo dalla vecchia Europa. Su sollecitazione di Napoleone Bonaparte, che aveva promesso un premio di 12.000 franchi a chi avesse concepito un sistema avanzato di preservazione degli alimenti per l'esercito, nel 1810 il cuoco parigino Nicolas Appert aveva brevettato il metodo per la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro, sigillate con sughero e cera e poi affondate in acqua bollente. Nello stesso anno, l'inglese Peter Durand aveva sostituito le fragili bottiglie con lattine cilindriche di alluminio. Lattine che però iniziarono ad avere successo solo una cinquantina d'anni dopo, allorché un altro inglese, il fabbricante di posate e strumenti chirurgici Robert Yates, nel 1855 concepì finalmente lo strumento di cui nessuno, fino a quel momento, si era granché curato: l'apriscatole. Il brevetto di Yates venne depositato in America 3 anni più tardi da un droghiere del Connecticut, Erza Warner. Le razioni inscatolate divennero così un vero valore aggiunto per i soldati dell'Unione durante la guerra civile, combattuta tra il 1861 e il 1865. L'apriscatole di Warner in realtà non arrivò mai però nelle case degli americani, visto che l'apertura, con un manico ricurvo e lama a baionetta, era ancora così difficile e pericolosa da indurre il droghiere a vendere ai clienti le conserve già aperte, pronte per l'uso. Quanto ai soldati, però, anche i confederati, furono in molti ad assaggiare i pomodori in scatola proprio durante il conflitto, mantenendo l'abitudine a consumarli anche una volta tornati a casa, mentre anni dopo venivano introdotti modelli più facilmente utilizzabili di apriscatole. La guerra, in sostanza, fu determinante sia per la diffusione del pomodoro sia per l'industria dell'inscatolamento, che pur aver preso avvio sul finire degli anni 20 dell'Ottocento, non era ancora veramente sbocciata. Nel 1870 la produzione di pomodori in scatola superava di 6 volte quella prebellica. Le innovazioni tecnologiche degli anni successivi, il bollitore a vapore, il saldatore automatico dei coperchi, l'etichettatore, diedero un ulteriore determinante impulso all'industria dell'inscatolamento, che vide la fondamentale introduzione della linea automatica, decenni prima che Henry Ford ideasse la catena di montaggio per la produzione delle automobili, prendendo ispirazione, a quanto pare, da un'altra industria alimentare, quella della macellazione animale, che muoveva i primi passi nella Chicago di inizio Novecento, concependo un processo opposto rispetto alla catena di scomposizione dei suini. L'inscatolamento dei pomodori, che con le innovazioni introdotte non richiedeva equipaggiamenti particolarmente costosi, non determinò un ingresso delle grandi corporation nel settore produttivo, ma divenne una delle principali attività artigianali americane. Nel 1900, sul territorio statunitense, il numero complessivo di queste aziende, che nel 1800

70 non superava il centinaio, era arrivato a circa 800, favorendo l'inscatolamento di altri alimenti, quali il mais, le ostriche e il latte condensato. L'industria del pomodoro aveva incoraggiato l'innovazione e l'innovazione aveva trasformato l'industria del pomodoro, che a tutti gli effetti fece un balzo in avanti nel 1897, quando venne lanciato un nuovo prodotto a stelle strisce, la zuppa di pomodoro condensato Campbell. La zuppa di pomodoro condensato Campbell. La lattina di tomato soup, resa iconica anni dopo, nel 1962, dalla celeberrima opera d'arte di Andy Warhol, costituì una vera rivoluzione gastronomica, rappresentando un primo esempio di grandissimo successo di quello che in seguito sarebbe stato chiamato cibo pronto. Come scrive ancora William Alexander, cui dobbiamo la preziosa ricostruzione della diffusione del pomodoro in America, l'avvento del cibo pronto prodotto con una specifica strumentazione industriale è reso possibile dai progressi dell'industrializzazione e dell'automazione che avrebbero trasformato radicalmente l'industria dell'inscatolamento, avrebbe avuto conseguenze a lungo raggio sulle abitudini alimentari e sulla società americana, consentendo fra l'altro un più facile e massiccio ingresso delle donne nella forza lavoro, avendole liberate dal terribile dispendio di tempo fino ad allora imposto loro dal dovere di mettere a tavola la famiglia. E molti di questi cibi pronti, come gli spaghetti al sugo e la pizza surgelata, implicavano la presenza decisiva dei pomodori.

0: Avete ascoltato un estratto da La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Mondadori, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso, figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579 e Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate, e al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte in corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi, in campo musulmano una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino, i musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso, e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, E nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte per seguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale, mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina di Tolstoj o delle protagoniste del romanzo Piccole donne della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi o per assecondare le proprie più intime intenzioni a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso in questo modo insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.